amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Mastro Giuseppe è uscito di casa. La luna gli ha mandato il richiamo del pumminale. Ha lasciato la moglie e la figlia e ogni cosa che porta ragione. Ha lasciato il dovere da fare, le ha lasciate al richiamo dell'Ade. Se n'è andato nelle male strade.

incontrato col suo demonio. Stava nel trivio di un crocicchio la carne sannezza, il volto rubizzo, il vizio arrossava le gote, era la sua salute. È sempre stato cellara, espande in giro lo sguardo di Bragia, lo getta come un richiamo e perciò la chiamano la

ha buttato le mani per dentro tutto quello che ci ha trovato, e per fare serata si è tenuto pure la craba, ha cacciato le unghie tremanti, ha cacciato la lingua dai denti, ha

e spanne come un guattone senza l'amore si è buttato nel fiore di carne. Nella luce di luna, nella luce di luna, nella luce di luna. E mentre tornava nel bosco ha incontrato le sei masciare. Caro Mastro Giuseppe, se eravamo sei ora siamo sette. Se me ne esco da queste botte non esco più a vagare la notte. Se me ne esco da queste botte non esco a fare il porco.

Mattina si è ritirato, una crepa nel mondo ha lasciato, una febbre si è portato. E allora più che a Natale ha capito il male del puminale. Il lupercio mannaro di dentro che la notte non lascia stare, che invece di lupo l'ha trasformato in po'.

Se un demone dagli un nome, non scappare, non lo rinnegare. Se un diavolo dagli un nome, battezzalo e fallo compare. Sulla via piena di intoppi trovi la Madonna che fa le toppe. Sulla via bella e liscia trovi il diavolo.

In Blu 2000. Senti, fidati.

po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa.

alzarsi la mattina, salutare il sole come un vecchio amico che non rivedevi più, chissà da quanto tempo ormai. E come stai? Che cosa hai fatto mentre io non c'ero? Ma dimmi se sei vero, o gran termosifone illuminante che illumini il cantante, chi lo sente? Che

cure del dottore, il suono di un rumore che fa. La Cina, sì, la Cina è così grande che a farla tutta a piedi ti ci vuol più di 20 anni.

Se guardo la Pietà di Michelangelo, mi accorgo che ci sta una dimensione più profonda dello stare nel pianeta. E il tempo che si spreca non ritorna, la pizza che si inforna non può ritornare cruda, a meno che tu escluda la linearità del tempo e veda l'universo come un tondo, dove la cima corrisponde al fondo.

da solo, sì, può fare molto. Può fare la pipì, può addormentarsi, può fischiare, può svegliarsi. Può prendere a sassate dei lampioni, può rompersi i coglioni a non finire. Può anche farsi a fette ed impazzire. Ma uno con qualcuno che lo ama e che lo stima e che lo guarda con passione, può anche fare la rivoluzione.

lo sai che il mare canta quando è sera, una canzone che fa splash, squash, sbaravash, e cambia ogni volta melodia, e il ritmo è quello della vita mia, quando mi fermo ad ascoltarlo, e danzo e poi non penso, che sono di acqua e sale pure io, e allora guardo Dio sopra di me, contando fino a tre faccio un respiro, e giro su me stesso come un sufi, che danza simulando l'universo, il moto dei pianeti e delle stelle, son fuori dentro dalla mia pelle. Mia madre, se contasse bene i panni che ha lavato, probabilmente

tempo, secondo il foglio, insomma l'intesa non c'è ancora, però c'è una sorta di melina, per usare un termine calcistico. Bisogna vedere quanto però questa melina potrà durare, se è vero come è vero che le notizie della notte ci danno un Trump pronto a dare il suo via libera per riprendere la guerra in Iran. Slow food, slow news, Carlo Petrini, si poteva essere in disaccordo, ma antipatizzare con il suo magistero, questo mai, scrive Giuliano e Ferrara, perché tanti hanno, insomma, anche ricordato in queste ore difficili di saluto o di cordoglio che magari non si trovavano sempre d'accordo con Petrini, quei discorsi però. Quello che sapevano è che davanti si trovavano un uomo, un pensatore, una persona che è riuscito veramente ad essere quello che si dice un visionario e poi a mettere proprio a terra anche le sue visioni con le sue creature, lo slow food e non solo. Benzina, prorogato lo sconto e l'apertura del messaggero. Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni, stop al fermo, tra l'altro sarebbero state una serie di giornate di sciopero che avrebbero creato davvero molti problemi, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa all'Italia possibili. Fondi da PNRR e coesione, anche perché, scusate, insomma, sembra fatta poi, si naviga a vista sul discorso Hormuz, perché se si riesce a riaprire i danni saranno comunque ancora per i prossimi mesi, ce l'hanno raccontati tutti un po' in tutte le salse, ma se invece qua riprende la guerra, hai voglia a dover fare tagli delle accise e quant'altro? Speriamo non accada. Il messaggero come foto centrale ci mostra Totti e Ilari. È finita in aula per l'udienza di divorzio tra 2 mesi, liberi di risposarsi. Racconta il messaggero che naturalmente essendo il quotidiano della capitale, essendo Totti, insomma il capitano, ex capitano della Roma, c'è una grande attenzione rispetto a questa vicenda comunque umana e dolorosa di una separazione. Sole 24 ore, partite IVA, proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio delle accise dei diesel, così il quotidiano di Confindustria va a sottolineare la giornata di notizie. Poi ancora flottiglia, indagine per torture e stupri, sanzioni a Ben Ghir, l'Europa apre la richiesta italiana appunto di avere delle deroghe rispetto a quelli che sono i paletti europei per quanto riguarda i parametri dell'economia. La Nazione, QN, Quotidiano Nazionale, la copia che abbiamo qui sul tavolo della diretta, USA-Iran, ipotesi, accordo, decisivi delle prossime ore, rinvio del confronto sul nucleare, riapertura di Hormuz per i media arabi, c'è la bozza in 9 punti, Washington prepara anche un piano B d'attacco, l'ambasciatore Sequi dice restano punti di distanza. E poi anche QN, Quotidiano Nazionale, mostra una foto della grotta fatale ai sub italiani. Temevamo di non trovare il racconto della task force che si è messa in mare e, dopo evidentemente anche ricerche non facili, hanno individuato e riportato in superficie i cadaveri dei 5 nostri connazionali. Il Fatto Quotidiano parla della flottiglia, torture, violenze sessuali, si indaga su Ben Ghir e company, a Istanbul 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave, i primi testimoni dai PM e l'Unione Europea che valuta di sanzionare il ministro, la polizia di Israele accusa i militari, come vedete, insomma, una situazione davvero intricata, terribile. Andiamo sulla prima pagina del giornale. Sottomissione alle urne a Venezia, c'è il voto amministrativo come sapete in questo fine settimana, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem vota in nome di Allah e chiedono di fermare il modello securitario, questa la denuncia che arriva dal giornale in prima pagina. L'addio a Carlin Petrini, il cibo rivoluzionario del sovranismo alimentare.

fare slow, scrive Andrea Cuomo. Secolo XIX di Genova, USA-Iran, accordo mai così vicino, pressing per l'apertura di Hormuz. Poi naturalmente si torna sulla tragedia delle Maldive sotto la testata, ricordiamo. Le vittime sono partite, alcune proprio da Genova. Maldive, ecco la grotta della tragedia. I sub-finlandesi molto impegnativa, come a dire insomma che si è trattato di loro che sono abituati a fare salvataggi particolari. Non è stato facile entrare lì e andare a recuperare i corpi, i cadaveri dei cinque nostri connazionali. Poi nelle pagine interne vengono ricordate anche le vittime, tra cui appunto Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Monica Montefalcone che insegnava proprio all'Università di Genova. Chiudo con la Gazzetta dello Sport con una notizia che riguarda la Juventus. Spalletti resta. Non so quanti attualmente tifosi della Juve siano proprio così felici di questa notizia. Non ce ne voglia Spalletti, no? Stiamo scherzando, parliamo soltanto di sport. La Juve vuole andare avanti con Luciano, il tecnico chiede al club il rinnovo di Vlahovic, l'acquisto di Lobotka e quello di Kim in difesa. Intanto si infortunia Ildiz e quindi salterà il derby. Sotto la testata siete forti ragazzi. Sinner al Roland Garros, che inizia naturalmente la prossima settimana, è iniziato naturalmente con le qualificazioni, ma Sinner non ha bisogno di qualificazioni, se ci mancherebbe, va subito sul tabellone principale e se non sbaglio va in campo già lunedì, non si sa ancora l'orario, però c'è già naturalmente il suo primo incontro sulla terra rossa di Parigi. Siete forti ragazzi, Sinner al Roland Garros e poi Kim Antonelli che cerca il quarto Gran Premio oggi, la sprint per quanto riguarda la Formula 1. Grandi attese, perché insomma ormai non si può neanche più lui nascondere, se continua a vincere è capace che magari arriva a prendere anche il mondiale. Ma intanto c'è chi vince anche su due ruote, quelle spinte solo dalle gambe, stiamo parlando di ciclismo, andremo anche questa mattina come al solito al Giro d'Italia, oggi il tappone di Pila, intanto ieri ha vinto Bettiol con uno scatto, con una facilità, con una bellezza, con una festa. Bettiol Show e poi Patron Cairo che dice ora giorni spettacolari e dobbiamo dargli torto al Patron Cairo, al presidente Cairo, perché obiettivamente insomma da oggi, poi la prossima settimana con le grandi montagne ci sarà da divertirsi con il Giro d'Italia. Intanto noi ci fermiamo un attimo, poi riavvolgeremo come al solito il nastro con i servizi del TG2000 prima di andare alle interviste in diretta del nostro Buongiorno Embrù del sabato.

0: se uno li ascoltasse oggi, così, beh, un giorno, cioè, assomigliano molto ai Beatles. No, guarda, sono proprio quelli dei Beatles. La voce un po' più invecchiata, d'accordo, però che bello sentire ancora McCartney e Ringo Starr in questa canzone che ci ha accompagnato peraltro per tutta la settimana. Allora, uno sguardo alle agenzie, non ci sono notizie dell'ultima ora se non quella che abbiamo già letto peraltro nel punto delle 7 del mattino, ovvero che a Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, decisive le prossime ore per capire veramente se questa intesa arriva o se si tratta, come dicevamo prima in rassegna stampa, di una sorta di melina da parte di Teheran per guadagnare tempo. C'è invece una notizia molto curiosa che arriva dal Giappone, per dire, per 24 anni alla guida di mezzi militari senza la patente. Cioè, per oltre 20 anni ha guidato mezzi militari con una patente scaduta, insomma la patente l'aveva anche presa, però poi è scaduta, per 24 anni, per oltre 20 anni, patente scaduta, riuscendo peraltro ad eludere i controlli interni attraverso documenti falsificati. Un sottufficiale delle forze di autodifesa giapponesi è stato congedato con disonore dalla base di Camp Narashino nella prefettura di Chiba, ad est di Tokyo, dopo che è emerso il caso che i media definiscono senza precedenti, anche perché in quei posti lì, cioè in Giappone, non è che te le fanno passare, magari ora non voglio fare col pubblico, da noi va tutto male, là va tutto bene, però sappiate che negli Stati Uniti e in Giappone succede questo: se ti beccano, insomma, vieni mandato a casa, e a quel punto avrà dovuto prendere sicuramente il treno veloce, un bus, eccetera, perché era chiaramente senza patente. Detto questo, torniamo seri perché andiamo a riascoltare alcuni dei servizi del TG2000. La notizia in maggiore evidenza, o in maggiore evidenza oltre a quella naturalmente legata alla guerra, è quella che in fondo è legata alla guerra, delle accise, perché sono tutti interventi per tentare di diminuire l'impatto di quello che è il conflitto in Medio Oriente sui conti anche del nostro paese. Ieri il via libera ancora al taglio delle accise, così Augusto Cantelmi ha raccontato la giornata politica al TG2000.
1: Taglio delle accise per altre 2 settimane. Dal Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburanti. A Palazzo Chigi, prima della riunione, il confronto con gli autotrasportatori, che hanno annunciato di sospendere lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Accolte infatti le richieste per altri 200 milioni per i ristori e un mese di stop per i versamenti del fisco.
2: Condizioni proposte dalla Premier Meloni, dal Vice Premier, vanno incontro alle richieste della categoria. È chiaro che noi ci siamo presi qualche ora di tempo per un confronto.

0: Dopo la categoria
1: Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. A Palazzo Chigi, faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Premier irlandese Martin. Tra i temi, proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale.
3: Così Augusto, naturalmente Cantelmi, il pezzo di politica con in testa il taglio delle accise che viene prorogato dal governo. Lo abbiamo detto alle 7 nel nostro punto di informazione, 8 e mezzo, 8 e 45 atteso l'arrivo del Papa per la sua visita ufficiale ad Acerra, l'incontro con le popolazioni della Terra dei Fuochi, così Rita Salerno che racconterà peraltro tutta questa visita in diretta sul TV 2000, quindi sintonizzatevi se volete vedere le immagini già da stamane. Rita Salerno ha anticipato naturalmente i temi nel TG di ieri sera. Sentiremo all'interno del servizio anche la voce di Monsignor Antonio Di Donna, che è proprio il vescovo di Acerra.
4: Una manciata di ore, ma dal forte valore simbolico, è la visita pastorale di Papa Leone XIV che darà ad Acerra, nel cuore dell'area nota come Terra dei Fuochi. Prevost torna per la terza volta in Campania, a distanza di 15 giorni dalle tappe di Pompei e Napoli, per dare un segnale di speranza alle popolazioni che hanno vissuto e vivono sulla pelle le conseguenze dell'inquinamento ambientale. Ad 11 anni dall'enciclica sulla cura del creato, Laudato Si' di Papa Francesco.
5: È voluto venire appositamente, anche a distanza di soli 15 giorni, tornare in Campania, segno dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso, di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno.
4: Una visita scandita da due momenti, l'incontro in cattedrale con le famiglie di quanti vivono l'inquinamento ambientale e poi in Piazza Calipari i sindaci dei comuni interessati dal fenomeno e la cittadinanza.
6: Abbiamo ereditato un mondo sporco, ma siamo noi, ragazzi, giovani, ad averlo in mano e quindi dovremmo essere solamente consapevoli delle nostre scelte per migliorare questo mondo. Il mio invito, soprattutto per l'arrivo del Papa, è che nel cuore si apra una speranza di tutti, si apra nel cuore di tutta questa speranza affinché appunto riusciamo a curare le ferite che sono state fatte sul territorio.
4: È grande l'attesa per la visita del Papa che per l'occasione pronuncerà due discorsi.

0: parole ci portano dritti, dritti, dritti al primo graditissimo ospite. Ancora una volta torna a trovarci il collega Alessandro Mastroluca, autore di bellissimi libri dedicati allo sport, tra cui un libro dedicato a Sinner, diventare Sinner insieme a Michelangelo Dell'Edera e ad Enzo Anderloni, che salutiamo entrambi. Ma intanto ciao Alessandro.
1: Ciao a tutti, buongiorno, sempre un grande piacere tornare con voi.
0: Come dire, tu lo conosci molto bene, non solo per la tua esperienza Super Tennis, ma poi con tutte le altre testate con le quali collabori da sempre, ma lo hai veramente seguito, Sinner. E allora la prima domanda da sempre, dico, ma ti aspettavi che sarebbe arrivato addirittura a quello che abbiamo visto giusto la settimana scorsa con il signor Mattarella, non ce ne voglia, presidente, insomma, di questa licenza di chiamarlo anche noi signor Mattarella?
1: Quando ho cominciato a vederlo, perché l'ho visto la prima volta davvero dal vivo nelle prequalificazioni del 2019, l'anno che c'era la famosa partita con Musetti,
0: sì.
1: E poi entrò in tabellone e vinse la prima partita fuori Italia. Lì avevo capito che avesse qualcosa di speciale, perché si intuiva poi che avrebbe fatto tutto questo. Sinceramente non era, credo, nemmeno lontanamente immaginabile. Beh, ma neanche da parte sua,
0: no, infatti questa è una domanda stupidella per rompere il ghiaccio alle 7.45 del mattino. E invece meno stupido sicuramente vedere questo Roland Garros, che inizia ufficialmente da lunedì, perché ci sono state le partite di tra virgolette e qualificazione, ma ora si fa sul serio. Tra l'altro, un tabellone che andarlo a leggere ti viene mal di testa, ma noi ci concentriamo sui nostri, in particolare appunto su Jannik, che rischia tra l'altro di andare a staccare tantissimi record. E come tra l'altro lui ha sottolineato anche prima di arrivare al Foro Italico, quindi qualche settimana fa, l'appuntamento di Parigi insomma lo ha segnato con più di una crocetta quest'anno.
1: Sì, è sempre stato la sua priorità, l'ho detto da inizio anno, lo va ripetendo evidentemente. Ah, perché la finale dell'anno scorso, quella con i Tennis Point mancati, la più lunga di sempre, non deve averla accettata proprio con grande serenità, perché non è che gli piaccia proprio tanto. Ma, diciamo,
0: credo a nessuno, men che meno a lui.
1: Benché vi perda poco, devo dire, quest'anno due partite in tutto. E poi ovviamente c'è il discorso di completare il Grand Slam, cioè vincerli almeno una volta tutti i quattro grandi tornei, e ci arriva dopo aver vinto tutti i 9 Master 1000, che è altrettanto difficile, potremmo dire, come c'era riuscito soltanto

0: Djokovic, ma Djokovic ha 31 anni e ha completato questo on-play nei 9000, quindi lo fa 24 anni. E potendo ancora addirittura riuscire a fare qualcosa che era inimmaginabile, se quest'anno è in corsa per vincere tutti lo stesso anno i 9 Master 1000, sarebbe qualcosa di assolutamente folgorante.
1: Pazzesco, pazzesco. Tra l'altro vedo qui anche notizie che se dovesse trionfare a Parigi, cammino è lungo, eccetera, ognuno pensi, potrebbe addirittura salire a 15.000 punti, quindi superare un certo Rafa Nadal. Rispetto
0: esatto,
1: a questo
0: per diventare il secondo punteggio più alto di sempre dopo quello di un certo Novak Djokovic che abbiamo già citato prima.
1: I nomi sono quelli alla fine, ragazzi. È che ci troviamo, ci coinvolgiamo tutti, per cui ora vince Sinner e andiamo anche noi, funziona sempre così. Ci troviamo in una situazione, noi abbiamo una situazione pazzesca, dove veramente è un record su record, però anche ed è la bellezza che credo poi vada a richiamare tanti nuovi anche spettatori, la bellezza del gioco di Sinner, che sì, sicuramente è uno di quei tennisti di forza, di precisione, ma anche con un tocco, posso dire, umano e con un racconto anche in campo nel quale ci sono degli alti e dei bassi, una storia, ecco, che viene fuori e che ti fa capire che veramente il gioco del tennis è punto su punto.
0: Assolutamente sì, e credo che questi aspetti extra prestazione, quindi quelli che riguardano il suo modo di stare in campo, il suo atteggiamento, anche il suo modo di stare così tanto gentile con i bambini, se ne è parlato tanto.
1: Certo,
0: a Roma, per esempio, e anche il suo genuino imbarazzo nella premiazione con Mattarella, con il presidente Mattarella. Questo lo avvicina molto, quindi abbiamo questo particolare mix. Il suo tennis per certi versi è lontano, è difficile, perché è un livello di perfezione con cui non sempre è facile entrare in empatia. Magari è più facile apprezzare il gesto tecnico che può fare Musetti, com'era il tennis di Federer rispetto al tennis di Djokovic. Ma il suo modo di essere lo rende, invece, oltre al fatto che stravince in Italia, questo aiuta, aiuta sempre, però questi suoi modi di essere, questo suo dare lampi di molta normalità, possiamo dire, lo rende un personaggio estremamente interessante e estremamente facile, invece, con cui è facile per i tifosi entrare in sintonia, diciamo, anche non conoscendolo, però anche semplicemente da spettatore. Con questi
1: trasmette molto, sono d'accordo proprio con te, Alessandro. Trasmette molto, riesce ad avere quell'empatia che non è soltanto è bravo, vince, ci fa vincere, ma c'è qualcosa di più che scopri. E magari anche quando aveva iniziato, è stato anche un po' remore, magari uno che non parla troppo, e c'è, poi piano piano abbiamo capito il perché, per la sua timidezza e quant'altro, però è riuscito comunque a conquistare con il suo sorriso, e oggi come oggi è veramente tutto un altro approccio anche da parte di chi ora lo segue, e devo dire, insomma, non potrebbe fare altrimenti visto le vittorie. La spedizione italiana peraltro al Roland Garros vede in campo anche Berrettini, Tardelli, Arnaldi, Cobolli, anche Pellegrino, Sonego, Cina, Bellucci. Femminile, la Paolini che attendiamo a un ritorno dopo un momento così di difficoltà, Bronzetti e Cocciaretto. Insomma, possiamo sognare con tanti nomi, non soltanto con Jannik.
0: Beh sì, sicuramente possiamo divertirci con tanti, e sono molto contento per Pellegrino e per Cina che sono qualificati e che giocheranno per la prima volta nel tabellone principale di un torneo dello Slam. Cina è un giovane di cui si parla da tanto tempo, il figlio dello storico allenatore di Roberto Vinci, se ne parla tanto, gioca molto bene, questo potrebbe essere davvero il torneo della svolta. Molto contento per la storia di Pellegrino, che abbiamo visto a Roma, che abbiamo visto arrivare a sfidare anche Sinner, che invece è una storia completamente diversa, ha avuto fasi di carriera in cui lui stesso ha detto il tennis non è stata proprio la mia priorità. Adesso a 29 anni si sta prendendo meglio di tutto quello che il suo lavoro lo porta a fare. Probabilmente avvicinerà per la prima volta i primi 100, adesso 126, il suo best ranking era 125, potrebbe migliorare ancora, insomma. prendersi davvero una seconda giovinezza a 29 anni, dandosi quelle priorità che non aveva
1: dato prima. Infatti, anche l'abbiamo visto, anche il suo è un bel tennis, poi certo davanti a Sinner era impossibile riuscire a vincere, però insomma. Sul femminile abbiamo ancora un minuto. Paolini, attesa, Cocciaretto, Bronzetti, nomi che ci hanno già regalato tante cose belle, ma il cuore un po' per Paolini, perché l'abbiamo vista un po' in difficoltà, diciamo la verità.
0: Sì, speriamo che possa riprendersi. Qualche segnale in termini di ripresa di gioco a Roma si è visto, i risultati magari non l'hanno premiata, ma in termini di prestazione rispetto all'inizio anno qualcosa si è visto. Sono anche qui molto contento con la qualificazione di Bronzetti, anche lei che ha passato mesi complessi, non vince una partita in tabellone principale ormai da diversi mesi. Speriamo che questo possa essere anche per lei un torneo di grande rilancio.
1: Assolutamente. Parigi, poi un bellissimo clima, un ambiente che può veramente motivare proprio i nostri ragazzi, le nostre ragazze. Io ringrazio Alessandro Mastroluca. Stanno arrivando nuovi libri, qualcosa, qualche iniziativa?
0: No, ancora no.
1: Un aggiornamento dell'enciclopedia Sinner? No.
0: Per ora siamo in pausa, ma se dovessero arrivare ve li faccio sapere in anteprima.
1: Ecco, no, perché noi siamo assidui lettori e ci piace dare anche queste novità. Grazie anche, come sempre, per oltre alla professionalità, ma questa la conoscete tutti, anche per la simpatia che ci regali alle 7 del mattino in diretta.
0: Grazie
1: Alessandro. Un abbraccio Alessandro Mastroluca. Allora, sono le 7:54 minuti, ci dobbiamo fermare, tra poco andiamo a fare il punto delle notizie alle 8 del mattino, poi torneremo con le dirette, come già è successo negli altri sabato, andremo anche al Giro d'Italia, che tra l'altro domani arriverà anche qua a Milano. Non è la fine del Giro, che per tanti anni terminava a Milano, ormai da molti e termina forse anche giustamente nella capitale a Roma, ma arriverà anche a Milano. Ma prima c'è oggi il tappone che farà sicuramente sognare tutti.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: In Blu 2000 News.
9: Allora, le notizie alle 8 del mattino. L'amministrazione statunitense si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se Trump non ha preso per ora una decisione definitiva. Lo riporta la CBS, citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi gli attacchi. Secondo la CNN, invece, a Trump sarebbero state presentate proprio nella notte le opzioni per riprendere la guerra. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada ad ulteriori negoziati e all'accordo definitivo. Dalla Cina almeno 80 persone sono morte in seguito a un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Lishenyu, nella contea del Sichuan, nella provincia dello Shaanxi, nord della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un dispiegamento totale delle forze di soccorso per trovare i dispersi e ha sollecitato un'indagine approfondita per capire le cause e trovare i responsabili eventuali di questa tragedia. Il governo proroga il taglio delle accise

0: Sui carburanti, deciso ieri dal Consiglio dei Ministri, la riduzione sul gasolio scende da 10, da 20 a 10 centesimi, quella della benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto anche il calo dovuto al meccanismo dell'ILVA. E poi c'è l'intesa per quanto riguarda l'autotrasporto, il governo stanzia degli aiuti, gli autotrasportatori hanno deciso di revocare la agitazione che era già stata annunciata per i prossimi giorni. Flottiglia la Procura di Roma che indaga sull'abbordaggio, oltre al sequestro di persona valuta anche altri reati, tra cui la tortura, la violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito i video del Ministero della Sicurezza israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare anche la presenza di italiani e valutare le parole di scherno che sono state rivolte proprio dal ministro. Tra poco, 8:45, l'arrivo di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della Terra dei Fuochi nella città, in provincia di Napoli. Tutto è pronto, in cattedrale è previsto anche un incontro con le famiglie di quanti hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. Fiorentina-Atalanta 1-1, la viola chiude tra i fischi, oggi Bologna-Inter, Lazio-Pisa e poi naturalmente domani gran finale con le partite che riguardano i posti Champions. Queste le notizie alle 8 del mattino, alle 9 il prossimo aggiornamento con il nostro GR.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Ugo Scali.

0: nostro cammino nel Buongiorno Blu del sabato, ancora una diretta telefonica e diamo il buongiorno a Roberta De Fabritis e quindi Sport Senza Frontiere. Buongiorno Roberta.
1: Eccomi qua, buongiorno.
0: Che bello ritrovarti.
1: grazie a voi.
0: Stavo pensando, sono passati 15 anni, cioè siamo qui per festeggiare, lo avete festeggiato anzi nei giorni scorsi, il quindicesimo anno di età di questo Sport Senza Frontiere, che tante cose ci ha raccontato, che ha coinvolto 14.000 ragazzi, 15 città e che tu hai visto insomma nascere, che hai raccontato sempre anche da questi microfoni.
1: Da 5 ragazzini ora abbiamo veramente un movimento, diciamo così.
0: Però l'idea è sempre quella.
1: L'idea è sempre quella, il modello di intervento è quello ed è ciò che rende così unica e così di successo l'azione sui bambini e sulle famiglie, che ha un vero produce un vero impatto, un vero cambiamento, perché sai, è inutile dire, vabbè, ecco, ti offro lo sport, vai a fare basket gratis, ma lo sport è uno strumento, quindi se tu non crei le condizioni affinché questo strumento produca dei frutti, alla fine è una scatola vuota, no?
0: Chiaro.
1: Quindi
0: cioè, un ingresso gratis è
1: esatto.
0: Un po' poco, ecco.
1: Esatto, magari uno ci va, poi la prima difficoltà, il primo problema o la prima difficoltà di relazione con gli altri ragazzi di squadra.
0: Quando
1: molli,
0: qualche amico ti coinvolge, a te non piace, dice, oh, vieni, ma vieni in palestra perché c'è un ingresso, vedrai che. E poi quello viene, cioè la volta dopo dice grazie, anche no, non funziona così.
1: Il segreto è proprio quello che noi chiamiamo presa in carico, ma non solo della del bambino, ma anche dell'intero nucleo familiare.
0: Perché poi voi vi rivolgete anche insomma, a famiglie che hanno come dire, attenzione, necessità di essere anche accompagnate forse più di altre a volte.
1: Sì, perché magari sono famiglie che vivono situazioni difficili, noi parliamo di disagio socio-economico, ma dietro questa parola c'è un mondo chiaramente e ci sono. E poi parliamo di famiglie, ma in realtà ci sono tante situazioni, ci sono bambini di casa e famiglia, ci sono bambini rifugiati, adesso per esempio stiamo lavorando su un gruppo di famiglie rifugiate da Gaza e stiamo inserendo i bambini nei corsi sportivi e poi li porteremo anche l'estate ai nostri summer camp e al convegno c'era questo papà che lui è un padre di 5 bambini, di cui 4 sono inseriti nei nostri in una società sportiva che fa parte della nostra rete e che si di pentathlon moderno fanno pentathlon e questo papà ci dice, ma vedete, voi non è che ci date lo sport, voi non è che fate fare sport, voi restituite speranza, perché vedere
0: il famoso con la scusa dello sport poi si aprono dei mondi.
1: Esatto, torniamo al discorso che è uno strumento che messo bene a frutto produce dei risultati incredibili, questo sì.
0: In questi 15 anni tante soddisfazioni, immagino anche qualche difficoltà, ma tanta forza, sapendo insomma che la formula era vincente, era qualcosa che mancava e che manca ancora, perché insomma sviluppare queste cose ci vogliono forse anche più di 15 anni.
1: Guarda, anch'io mi stupisco, perché poi tra l'altro io non vengo da questo settore, non vengo dal terzo settore, così come anche altre amici che hanno come me
0: che ci hanno creduto, dico io.
1: Che ci hanno creduto, sai quelle cose della vita che tu dicevo, forse era un destino, proviamo. Una vocazione, sai, una cosa così, che alla fine ti dai anima e corpo non senza incurante, diciamo, no, delle

0: ore, delle ore infinite di lavoro, di
1: È vero.
0: telefonate, di mail, soprattutto i primi tempi.
1: Ma io ricordo, perché insomma, ci fregiamo comunque di avervi conosciuto sin dal primo momento e devo dire la verità, ci è sembrato subito qualcosa che aveva un passo in più, perché non ci avevo pensato che si potesse fare anche così, che si potesse utilizzare così lo sport, e questo è un po' anche il
0: Infatti
1: pensiero.
0: è questo stato il segreto, che molti come voi hanno visto e hanno creduto in noi quasi più di noi, capito?
1: Forse
0: E questo
1: te la posso dire, perché comunque io tante volte, non lo dico senza falsa modestia, ma grazie che c'è. Ragazzi, no, grazie, noi mettiamo un microfono e una voce, ma noi ci crediamo, perché comunque voi mettete in campo poi le cose, perché finita la telefonata poi continuate voi a lavorare, noi passiamo a un altro argomento, questo è chiaro dirlo, quindi voi avete avuto sicuramente la forza di crederci, magari poi con i dubbi, perché poi il bello delle grandi imprese è che non è che, anche se uno ci crede tantissimo, poi non ci sono cose che non funzionano o in corso d'opera qualche dubbio, ma chi me l'ha fatto fare sarà venuto
0: A
1: fuori,
0: voglia.
1: hai capito? Credo che sia questo,
0: Sì.
1: ma per qualsiasi ambito della vita, che sia sportivo o di qualsiasi altra cosa, no?
0: Certo, però poi sai, noi siamo tutti strumenti, no? E siamo tutti vasi
1: Chiaro.
0: comunicanti, quindi poi neanche uno deve starsi a sentire così bravo, che chissà che.
1: Darsi troppa importanza, dire, ma no, perché
0: Sì,
1: se
0: no,
1: io
0: non
1: non.
0: bisogna darsi troppa
1: Ma no,
0: importanza,
1: una
0: veramente
1: volta
0: sì, le
1: che è
0: cose.
1: creato, no, è come dire un bambino, è nato il bambino, sport
0: È
1: senza
0: così.
1: frontiere, e va avanti,
0: Ma
1: perché
0: infatti pensa, la cosa bellissima a proposito di questo che stai dicendo, della continuità, è che molti nostri ex beneficiari, che ormai stanno diventando numericamente anche qualcosa di
1: poi. 15
0: significativo,
1: anni, cioè.
0: capito, abbiamo cresciuto una generazione se ci pensi, no? Cioè, avevano
1: Certo.
0: magari 7-8 anni, così noi normalmente tendiamo a tenerli un minimo di 2 anni all'interno del programma, perché se non gli, come dire, non
1: Beh, gli dai un
0: c'è una
1: percorso di un
0: continuità.
1: certo tipo, per forza.
0: Esatto,
1: Ritorniamo al biglietto di prima, se no.
0: ma molto spesso poi rimangono orbitanti, un po' perché magari, non lo so, abbiamo, diciamo, le famiglie si affezionano, i ragazzi,
1: Un'attrattiva, un'attrazione, una
0: e quindi magari poi non
1: fidelizzazione.
0: è più il modello pieno di intervento, però comunque c'è sempre un occhio. E ora alcuni di questi ragazzi lavorano con noi, cioè c'è una
1: Chiaro.
0: ragazza che è venuta per esempio al convegno a testimoniare, che si chiama Olaia. Adesso lei è assunta da Sport Senza Frontiere a tempo indeterminato e si occupa di risorse umane, e ci aveva 10 anni quando è entrata nel suo Sport Senza Frontiere
1: Cioè, no.
0: da una
1: Tra l'altro
0: famiglia.
1: poi, voglio dire, siete anche, dico questa parola, egoisti, perché in fondo, ragazzi, chi meglio dei ragazzi che sono cresciuti lì possono
0: Esatto,
1: lavorare? Cioè,
0: è
1: è
0: bravo,
1: per voi,
0: bravo,
1: egoisti nel senso buono del
0: conoscono
1: termine.
0: perfettamente la mission,
1: Capito?
0: infatti loro dicono che la cosa più bella è proprio quella di passare dall'altra parte poi a dare una mano ai nuovi. E quindi questa cosa è questo che ti dà la forza, cioè vedere i risultati in carne ed ossa.
1: Che
0: Capito?
1: bello,
0: Non è
1: che
0: una
1: bello.
0: cosa effimera, impalpabile,
1: Beh,
0: cioè
1: ma
0: tu li vedi proprio i
1: no,
0: ragazzi che
1: anche
0: crescono con
1: perché
0: noi.
1: insomma quello era, l'idea era quella, poi certo dopo 15 anni è diventata qualcosa.
0: Indovina adesso chi è che ci sta aiutando con gli inserimenti dei bambini palestinesi che non parlano italiano, le famiglie parlano solo arabo. Due nostre ex beneficiarie, nate, diciamo, di origine palestinese, ma nate, loro sono nate, mi pare, in Siria, adesso non mi ricordo esattamente, comunque emigrate, immigrate in Italia, e sono due ragazze stupende, Hilda e Nermin, che fanno le mediatrici linguistiche.
1: Ah, che
0: Ed ora
1: forte.
0: stanno lavorando con noi
1: Avete
0: per
1: creato
0: questo
1: una
0: progetto.
1: filiera interna bellissima.
0: Sì, veramente una cosa
1: Roberta,
0: meravigliosa. Poi mi sembrano stupendi sti ragazzi, veramente, mi danno proprio speranza.
1: appunto, è proprio, guarda, la risposta a chi? Noi, io, vecchi, ma i giovani d'oggi, no, ragazzi, i giovani
0: No, ma che? Ma perché tu non la
1: diamogli
0: sentivi questa
1: fiducia.
0: frase quando eri
1: A
0: ragazzo? Io pure
1: voglia.
0: la sentivo,
1: Ma
0: ah, sti
1: beh,
0: giovani, ah, ma voi siete una generazione,
1: generazione,
0: non è
1: cioè.
0: vero, so che è vero, ogni generazione ha
1: Grazie,
0: le
1: ma
0: sue
1: per forza, ci
0: difficoltà,
1: mancherebbe.
0: però, cioè, non è
1: Bello,
0: così.
1: bellissimo. Roberta, ci sentiamo a stretto giro, perché c'era
0: Grazie
1: ancora
0: per
1: qualcosa che
0: questa.
1: volevo chiederti, ma i tempi, insomma, tra una telefonata e l'altra sono quelli. Però complimenti.

0: Auguri per questi 15 anni di Sport Senza Frontiere.
1: Grazie infinite per questa nuova possibilità di raccontare questa storia.
0: Ci torniamo ancora. Roberta De Fabritis, un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Un abbraccio bello, caro, ciao, come quello che abbiamo visto ieri dalla fidanzata Lisa Finetti ad Alberto Bettiol, magari. Intanto do anche l'abbraccio, insomma, telefonicamente parlando al direttore di tutto BC Web, Pier Augusto Staggi. Ciao Pier.
2: Ciao Ugo, ti abbraccio anch'io, abbraccio tutti quelli che amano lo sport.
0: Hai visto che bello? Infatti, le storie che raccontiamo anche sono bellissime. Quella di Bettiol ieri, quello scatto lì proprio, che tra l'altro per andare sulle persone, ma ha fatto vedere che quando hai voglia, quando hai una motivazione, perché arrivava lì, insomma, arrivava nella sua seconda casa, lui che è stato capace di vincere cose pazzesche, ma poi anche di andare di essere molto umano e quindi anche molto leggibile, molto amato da chi ama il ciclismo, direttore.
2: Sì, è stata probabilmente al momento la vittoria, la tappa più bella di questo Giro d'Italia.
0: Sì.
2: Uno dice, beh certo, ha vinto un italiano, siamo italiani,
0: ma è la storia.
2: Partigiani. Però devo dire che tecnicamente è stata bellissima, perché come hai ricordato giustamente tu, l'ha ottenuta con una convinzione, una determinazione, una lucidità tattica, con una scaltrezza anche, perché è stato bravissimo a scattare nel punto giusto, evitando anche dei pericoli che erano tutt'altro che banali.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa. Allora, Santorre di Santa Rosa nel 21 tenta Italia, va prima a Parigi, poi va in Inghilterra e poi va in Grecia, dove muore a Sfacteria, ucciso da dei soldati turchi. Ma si può parlare di lui come del Lord Byron italiano, o era una figura completamente diversa, accostato al Lord Byron solo per questa morte in Grecia a fianco dei rivoluzionari greci?
2: Allora, dottor Valsania, lei qua tocca veramente uno dei, probabilmente il cuore pulsante di questi due volumi. L'accostamento con Byron naturalmente è un accostamento fisiologico, ma come io credo di aver dimostrato in una delle 10 stagioni in cui si compone il libro, è un accostamento assolutamente fallace. Byron in realtà, e questa è una verità che sta emergendo e che io spero di avere nella minima parte aver contribuito a far emergere, in realtà è stato semplicemente una figura di grande poeta, di grande intellettuale, che non poteva ritornare in Inghilterra, e questo da 13 anni della sua vita, quindi era considerato un reietto della società aristocratica inglese, viene utilizzato per la sua notorietà europea dai servizi segreti britannici per diventare l'attore di uno dei due prestiti che l'Inghilterra fa alla Grecia quando si rende conto che l'impero ottomano sarebbe comunque crollato. Quindi viene utilizzato. Non c'è alcunché di veramente eroico, se non qualche cosa di profondamente egotistico in Lord Byron, il quale in effetti muore poi di febbri reumatiche, non muore eroicamente sul campo di battaglia. Nel caso di Santorre, allora, se permette, dottor Valsania, la correggo, la sua non era una rivoluzione anti-Sabauda, era probabilmente una rivoluzione pro-Sabauda. Nel grande candore di questo personaggio di Santorre ci si rende conto che lui, travolto dalle notizie che giungono dall'Europa, cioè la proclamazione della Costituzione di Cadice nel 1820 in Spagna e i moti carbonari a Napoli mossi da Morelli e da Silvati, quindi anche lì si giunge alla Costituzione di Cadice, lui tenta un'operazione analoga, lui che si è scoperto nel 1813 italiano, all'improvviso si rende conto di essere italiano, radicalmente italiano, tenta di fare la stessa operazione in Piemonte, ma naturalmente le condizioni sono ben diverse, e per quella che è in qualche modo la profonda fisiologia del Piemonte, e perché il vicino di casa, gli austriaci, sono veramente a pochi chilometri, sono esattamente al di là del fatal Ticino. Quindi la sua è una rivoluzione che non è certo anti-Sabauda, semplicemente lui vuole imporre quei principi che lui, che era stato un funzionario napoleonico, dei principi di libertà, di affermazione dei diritti delle classi emergenti, voleva imporli anche in Piemonte. La sua rivoluzione comincia così: il 6 marzo 1821 lui e alcuni altri congiurati vanno a Palazzo Carignano, vanno dal futuro principe reggente che è Carlo Alberto e gli dicono: noi vorremmo fare la rivoluzione, vieni anche tu? Questo è stato il movimento. Naturalmente la loro rivoluzione era destinata a un totale fallimento. Di qui comincia il lunghissimo esilio, Svizzera, Parigi, confino ad Avignone, confino ad Alençon, confino a Bourges, l'Inghilterra, Nottingham, e poi dopo quest'ultima ventata di vita attiva per giungere in una Grecia che lo tradisce terribilmente, e quindi perché non gli permette di essere il famoso rivoluzionario Santorre di Santa Rosa, inviso agli inglesi, inviso ai francesi, inviso alla Santa Alleanza. Gli dicono: tu ti potrai chiamare soltanto Palikaros De Rossi, soldato semplice De Rossi, e viene affiliato ad una piccola struttura militare di Suglioti, cioè di greco-albanesi, e quindi non potrà nemmeno vestire la divisa tradizionale del semplice soldato greco, sarà il semplice Palikaros De Rossi e non sarà il conte Santorre di Santa Rosa di Pomarola. E così muore, perché a un certo punto, qui c'è di mezzo di nuovo questa grande prossimità che la Francia più nobile ha nei confronti di Santorre, l'8 maggio del 1825.

0: probabilmente poche ore prima di morire, Olivier Grasset, che è amico di Victor Cousin dell'intelligenza francese e che in quel momento è segretario personale di Alexandros Mavrokordatos, che è il grande amministratore provvisorio della Grecia, che sarà poi un grande politico della Grecia quando diventerà Stato dopo il 1830. Olivier Grasset arriva a Sfacteria, quindi davanti a Pilos, davanti alla capitale della Messenia, e gli dice: i marines egizi di Mehmet Ali e Ibrahim Pasha stanno per sbarcare, vieni, ti siamo venuti a salvare. Lui dice: no, io voglio vedere i turchi da vicino. I turchi era la definizione che i greci davano di tutti gli altri, in questo caso sarebbero stati degli egizi. Offre un po' di rakì, un po' di acquavite greca a tutti quelli che sono venuti a salvare e li congeda e resta lì e attende finalmente di affrontare qualche cosa che non lo tradirà e che sarà il suo sacrificio.
1: E con questa conclusione della vita di Sant'Orre di Santa Rosa, io ringrazio Giovanni Bonavia per averci un po' introdotto a questa figura alla quale sicuramente non si rende la giusta, non si attribuisce la giusta notorietà. E ricordo che chi ne volesse sapere di più, e molto di più, perché qui c'è un condensato di sapere su Sant'Orre di Santa Rosa enorme, può leggere L'Italia che non c'era, Sant'Orre di Santa Rosa, suddiviso fra le profezie, la profezia d'Italia e Esole per un sogno, scritti appunto da Giovanni Bonavia e pubblicati dalla Fusta Editore. Grazie moltissimo.
0: Grazie infinite, grazie.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco, delle Paoline, poi Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, della Quiriniana, e infine Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri di Quiquillon. Ma cominciamo con L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi. Questo libro comincia così, direi quasi sottotono, con un

un ragionamento abbastanza complicato fra la differenza che c'è fra il ruolo che uno ha in un contesto o anche nella propria vita, volendo scavare, e invece il compito che gli viene affidato, che hanno una funzione statica l'uno, una funzione dinamica l'altro. Però io ero un po' titubante, poi improvvisamente il libro, almeno da come l'ho letto io, cambia passo e comincia a sviluppare una serie di tematiche che sono tematiche secondo me molto importanti nel contesto della Chiesa attuale, della teologia attuale anche, e sono affrontate proprio di petto con estrema determinazione. A un certo punto dice per esempio che fino a non molto tempo fa la risposta all'invito al sacrificio, cioè a queste domande sul sacrificio, sul male, sul dolore, sull'ingiustizia, ci sono nel mondo, dice, la risposta cristiana era chiara: il peccato originale, dice, nessuno viene al mondo senza peccato, nessuno quindi è al mondo senza debiti nei confronti di Dio. Questa era la tesi. Però Ronchi dice: eppure, come mai nel Vangelo Gesù non parla mai del peccato originale? Non c'è mai il richiamo al peccato. E poi, proprio in corsivo, dice: il peccato originale non è una parola evangelica. E spesso abbiamo costruito su questo, su questa pietra d'angolo non evangelica, la costruzione di tutto, perfino dell'incarnazione, dicendo: Gesù è venuto a espiare il nostro peccato, ma che padre è quello che fa espiare a suo figlio il peccato dei suoi figli? Cioè, c'è proprio questa critica radicale alla concezione del peccato originale, che fra l'altro secondo me va affiancata con un altro fatto. Peccato originale sarebbe quello di Adamo ed Eva raccontato nella Bibbia. La Genesi è la stessa per i cristiani e per gli ebrei. I cristiani hanno sviluppato questa teoria del peccato originale che gli ebrei non hanno assolutamente. Quindi non è una teoria assoluta, condivisa, assodata. Non siamo sicuri che nella Bibbia ci sia scritto questo. Quindi è più che lecito dubitare che esista veramente il peccato originale nei modi nei quali l'abbiamo individuato noi, che sono fra l'altro tutti modi medievali. Perché la teoria di Sant'Anselmo, tutte queste cose qui, nascono e si consolidano nel Medioevo, durante il quale anche l'idea di peccato era un po' diversa da quella che abbiamo noi adesso. E poi, comunque, il libro non parla solo di peccato originale, per esempio, poi passa all'incontro fra Gesù e la Maddalena. E qui è quando Cristo appena è risorto nel giardino, lei lo crede sia un giardiniere, poi lui si fa riconoscere. E c'è Ronchi che scrive: io mi permetto di pensarla come la prima consolazione del Signore risorto. Sente di essere cercato e amato. È risorto, sì, è nell'eternità, nella pienezza, eppure ha bisogno di amore umano, di amore di terra. Può andarsene da questa terra, ma solo se è rassicurato di essere amato. E poi dice: quello che chiederà anche a Pietro, cioè c'è questa situazione del Cristo che è vero che è risorto, ma ha bisogno dell'uomo, che è una cosa di una delicatezza assoluta. Il Cristo che si è sacrificato, in fondo sa che è tutto sistemato, ma non è tutto sistemato se non si mantiene questo rapporto, questo affetto immediato con l'uomo. Poi ci sono anche altre considerazioni, che so, questa sull'ultimo giorno. Ronchi dice: lo sguardo di Dio cercherà nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma getterà il suo fascio di luce sui nostri punti forti. Non guarderà semplicemente tutto quello che c'è dentro di me, ma come lo sguardo del padrone del campo, lui si fisserà sul buon grano.
non è uno che ci fa le pulci, Dio, non è uno che ci interroga a saltare vedendo se siamo preparati.

su qualche cosa. Dio è un padre affettuoso e quindi che è orgoglioso dei suoi figli. È orgoglioso del fatto che i suoi figli siano bravi, no? Come fanno i genitori con i bambini, no? Ne vogliono apprezzare i lati positivi, poi se sono un po' discoli, un po' modelli, ma anzi si compiacciono anche del fatto che siano un po' monelli e che cerchino un'autonomia. Che poi anche lì è tutto, questa storia dell'autonomia è un pezzo della creazione dell'uomo, che Dio non lo vuole soffocare, Dio lo lascia libero, lo lascia il più libero possibile, forse addirittura è lui che lo aiuta anche a uscire dal giardino, che pure è giardino terrestre, per il paradiso terrestre, e ad affrontare il mondo con le sue durezze. E poi ci sono altri passaggi, cioè a un certo punto c'è addirittura un discorso sulla psichiatria, c'è la richiesta, dice cosa dobbiamo fare per aiutare questo fratello a star bene, uno che ha delle crisi psicologiche. E lo psichiatra risponde, dovete aiutarlo a dare la sua intelligenza, il suo tempo, la sua amicizia, l'affetto, la cultura, quello che ha. Dobbiamo aiutarlo a dare. Perché l'uomo per star bene deve dare queste indicazioni che poi a volte ce ne dimentichiamo, ma sono poi il carbone, gli elementi portanti di quella che è la nostra fede anche, che è una fede appunto Dio amore e l'uomo a sua immagine poi che deve fare, se riesce a dare si trova nella condizione più felice. E poi adesso un'ultima cosa voglio dire su questo libro di Ronchi, ha una descrizione bellissima dell'incontro fra Gesù e Zaccheo, quando Gesù dice devo fermarmi a casa tua, che lui dice queste parole le sento sussurrare da Gesù a ogni messa, quando andiamo a fare la comunione in realtà è Dio che viene a fare la comunione con noi, è lui che mi cerca, che ha percorso favolose distanze, che chiede di entrare, di fermarsi a casa mia. La comunione è un bisogno di Dio, non è un merito mio. E allora chi sono io per impedire a Dio di fare la comunione con alcuni? Il libro è L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi, edito dalle Paoline. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Henry Nouwen, farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Queriniana. Questo in realtà è un libro che ha qualche anno, nel senso è stato scritto addirittura nel 79, quindi comincia a sfiorare la cinquantina, però è un classico che ha avuto tutta una serie di edizioni, cioè è uscito nell'82 in inglese, poi nel 98 in italiano e questa è la nuova edizione che è uscita alla fine dell'anno scorso con la Queriniana. È un libro che appunto ha questa origine, questa fatica di incontro, difficoltà, dice a un certo punto, dice l'autore, tantissimi nostri dubbi e incertezze, tante nostre ambivalenze e insicurezze sono legate alla nostra paura della morte. Il libro è una lunga lettera scritta dal figlio al padre in occasione della morte della madre. E due che i genitori sono stati insieme, sono amati tantissimo, hanno vissuto tutta la vita insieme, e il figlio che è un monaco.

amico, fra l'altro, che è venuto via dall'Europa e è andato a stare in America, quindi non si incontrano spesso, però il figlio scrive al padre questa lettera di grandissima tenerezza e anche di grandissima sintonia, perché il padre ha perso la compagna di una vita e il figlio ha perso la mamma, quindi c'è questo dolore comune. E neanche il tentativo di individuare una risposta, ma il tentativo di l'occasione di condividere una situazione comune e di sviluppare con grande delicatezza un ragionamento che è anche una ricerca di una sensibilità. Dice: se il Dio che ci ha rivelato la vita e il cui unico desiderio è di portarci alla vita ci ha amato a tal punto che egli volle condividere con noi l'esperienza della totale assurdità della morte, allora sì, ci deve essere speranza. E poi c'è questa frase quasi in conclusione che mi è piaciuta tantissimo, e dice: la morte fa parte di un evento molto più grande e molto più profondo, la cui pienezza noi non possiamo comprendere, ma di cui sappiamo che è un evento vivificante. Quindi anche la morte, anche se Dio la cancella, ma non è un nemico, un ostacolo. La morte è uno dei passaggi necessari per la completezza del progetto divino. Il libro è Erin Owen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, editrice Queriniana. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Samuel Amedro, Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizioni Kikayon della comunità di Bose. Il libro è un libro abbastanza complicato perché è lo scambio di lettere addirittura fra Samuel Amedro, che è un pastore della Chiesa Protestante Unita francese che ha avuto un ruolo importante nella Chiesa Evangelica in Marocco, e Jean-Paul Vesco, un frate domenicano che è stato vescovo di Orano in Algeria e poi dal 2022 è arcivescovo di Algeri, poi è diventato anche cardinale. Ecco, sono due persone la cui esperienza di cristiani e di religiosi, di cristiani anche se poi uno cattolico e uno protestante, è stata in paesi non cristiani, per cui la loro esperienza è un'esperienza di minoranza e anche di una minoranza che non può esprimersi in pienezza, cioè il proselitismo è assolutamente proibito nei paesi musulmani, ma non è proibita la presenza, l'assistenza, il dialogo, e qui ci sono tutte riflessioni, a cominciare da quelle nella prefazione fatte da Dario Oliver, il vescovo di Pinerolo, che dice nella prefazione che ogni religione è in cammino, umilmente in cammino, perennemente in stato di conversione, desiderosa di conversione. Cioè, le religioni non sono ambiti chiusi, non sono luoghi definitivi, ma sono momenti anche di scoperta. E quindi poi ci sono, siccome appunto c'è, il libro è fatto in questa forma dialogica, ci sono dei botta e risposta praticamente, che ci sono tutta una serie di cose estremamente interessanti. Per esempio, in questo di Amedro dice: una chiesa che non si ama si ritrova incapace di amare quelle e quelli che incrociano il suo cammino. Cosa volete offrire agli altri se non amate nemmeno voi stessi? Cioè, l'importanza è anche per un dialogo, bisogna riconoscere anche i propri pregi, non si può andare verso gli altri non apprezzandosi. E invece qui c'è un passaggio di Vesco che dice: la secolarizzazione è una malattia che affligge anche la religione. Nel cristianesimo un nome, cristianità, è il Vangelo eretto a organizzazione morale, sociale e a volte perfino politica. Il cristianesimo può allora sentirsi forte, ma si priva della sua stessa linfa. Cioè l'autosecolarizzazione, che è un concetto abbastanza insolito, che però è importante, perché se una religione o se il cristianesimo nello specifico smette di essere religione e pensa di essere struttura politica e sociale, perde completamente la sua natura e probabilmente si distacca anche dalla capacità di dire la verità. Il libro è Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizione Kikayon della comunità di Bose. Prima avevamo parlato di Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, della Queriniana, e prima ancora di Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco, delle edizioni Paoline. A questo punto vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con Le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo.

0: puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Siate un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravvive e riscalda. Così Papa Leone, questa mattina ad Acerra, nella terra dei fuochi, ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
3: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di terra dei fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
2: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Spicciarini.
4: Buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Anche oggi vi terrò compagnia sino alle 12.30 con tanti ospiti. Partiremo come sempre da una delle nostre radio, tra poco infatti ci collegheremo con Radio Frate Sole. Parleremo poi con Stefano Piccoli, che è il direttore della 12esima edizione di ARF, Festival del Fumetto di Roma, che quest'anno cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri per un'edizione che amplia il proprio raggio d'azione senza perdere la vocazione originaria, quella di promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione, tutto ad ingresso gratuito. Sentiremo Patrick Zuchtriegel, il direttore del Parco Archeologico di Pompei, che con il regista Marco Martinelli ha ideato Sogno di Volare, quest'anno alla sua quinta edizione, dal 22 al 24 maggio, presso il Teatro Grande di Pompei. L'obiettivo è di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti nell'area vesuviana. Infine, Andrea Pontiroli, CEO di Santeria Spa, ci presenta Giardino Manifesto, il progetto di rigenerazione urbana ideato per trasformare l'area esterna della sede di Viale Toscana 31 a Milano in un'oasi verde pubblica e multifunzionale, un intervento che sostituisce superfici cementificate con aree

permeabili, elimina il gas a favore di pompe di calore ad alta efficienza, installa impianti fotovoltaici e crea uno spazio aperto alla città per eventi culturali, attività educative e momenti di aggregazione. Come ogni sabato sarà tanta la musica che ascolteremo insieme, a partire da questo primo brano di Ligabue, Le donne lo sanno.

0: Morrissey a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Oggi si tratta di Radio Frate Sole, per cui padre Salvatore Giardina, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Stiamo per entrare nella bella stagione. Sai che c'è un proverbio che dice, no? Aprile non ti scoprire, maggio adagio, perché maggio ci riserva sempre qualche sorpresa, un po' come marzo, non che sia pazzo, però ci riserva sorprese. Noi qui a Brindisi oggi, già da due o tre giorni, stiamo avendo un vento così impetuoso, di maestrale, che da un lato porta fastidio, però dall'altro ti fa comprendere

0: che insomma la bella stagione si sta presentando, ha bisogno di fare le pulizie di primavera nel cielo, togliere tutte quei residui di nuvole che minacciano pioggia, per poi, ecco, regalarci tanto sole. Speriamo che non sia tanto tanto caldo, però questo sì. E allora eccoci qua, voi che tempo avete da quelle parti?
1: Qui, insomma, è arrivata la primavera, quella bella decisa. Ogni tanto fa qualche scrollone di pioggia, però diciamo ieri, oggi sembra essere una giornata soleggiata e calda a Roma.
0: Eh sì, allora. Senti Marta, allora, noi domani celebreremo una bella festa che è la Pentecoste, no? Una volta era chiamata anche la Pasqua delle Rose, cioè 50 giorni dopo la celebrazione della Pasqua, si festeggiava diciamo, la chiusura di questo periodo di 50 giorni, e poi per significare anche le fiammelle descritte negli Atti degli Apostoli, che scendono sulla testa degli Apostoli, venivano lanciati liturgicamente dei petali di rosa in testa alle persone, per significare appunto queste fiammelle che scendono su tutta la Chiesa. Ma la Pentecoste per la Chiesa è importante. Ho parlato prima del vento impetuoso, perché lo Spirito Santo, quando si presenta nel nuovo momento, quindi l'invio degli Apostoli, si presenta proprio come un vento impetuoso che spalanca le porte. Il vento è qualcosa che non puoi trattenere, che non lo puoi imbrigliare, e ti scompiglia tutto quanto. Nel linguaggio biblico è ciò che scompiglia anche le certezze che noi tante volte pensiamo di avere, e che il linguaggio di Dio invece ci fa comprendere altro, no? E quindi è anche bellezza. Quando noi il vento tentiamo di catturarlo, produce qualche cosa. Se noi vediamo le pale eoliche, no? Che riempiono un po' tanti nostri paesaggi, che producono energia. In questi giorni poi si sta parlando anche di Luna Rossa, quindi questa regata che ci ricorda poi anche gli antichi velieri, che quando avevano il buon vento navigavano, andavano verso nuovi orizzonti. Non per niente oggi a un marinaio, se vuoi augurare qualcosa di buono, devi dire buon vento, proprio perché ti porta verso nuovi orizzonti. E quindi la Chiesa è chiamata ad esplorare, ad abitare anche i nuovi orizzonti. Oggi noi ci lamentiamo un pochino perché vediamo che le nostre chiese sono vuote. Benissimo, allora andiamo fuori, andiamo a incontrare le persone. Questo ci dice in pratica la parola di Dio, e questo è il tempo della Chiesa, che già quasi 1000 anni fa aveva sottolineato anche diciamo, un profeta quasi moderno, Gioacchino da Fiore, quando, spalancando le porte della chiesa dell'abbazia da Fiore in Calabria, invitava le persone ad uscire, e quindi ad andare ad annunciare il Signore, a convertirci alle nuove modalità. E del resto, non è che dobbiamo inventarci noi le cose che dobbiamo dire, perché Gesù già in questi giorni ci ha detto: io vi manderò un altro paraclito. Cioè, chi era il paraclito? Al tempo di Gesù non esisteva il sistema di avvocati come abbiamo oggi, no? Per cui uno si doveva difendere da solo se magari era stato accusato ingiustamente, oppure se doveva sostenere appunto una diatriba. E per poter magari uscirne fuori indenne, bastava che dall'assemblea degli ascoltatori si alzasse qualcuno di buona reputazione e, in un certo senso, ci mettesse la faccia, cioè si mettesse accanto a colui che era stato accusato, per far comprendere che lui era in buona fede, che lui era innocente, e quindi era colui che si metteva accanto, cioè il paraclito. E quindi il paraclito che ci manda Gesù è colui che ci suggerisce come dobbiamo agire in questo periodo, come dobbiamo comportarci in questo mondo, e soprattutto come essere belli roboanti, ma non per fare rumore, non per fare chiasso, per annunciare veramente l'opera di Dio, che è pace, che è gioia e mitezza, soprattutto laddove invece del fragore del vento bello, impetuoso, ci sono purtroppo i fragori dei cannoni o delle armi, che purtroppo mietono vittime e non portano per niente vita.
1: Assolutamente d'accordo. Come sempre, Padre Salvatore, è un piacere averti con me nel mio Magazine in Blu 2000. Ti auguro un fine settimana e grazie ancora.
0: Ringrazio io voi, grazie per questa occasione che mi date. Un abbraccio a tutti, e come dice Gesù, Shalom, la pienezza di Dio che sia con tutti.
2: Dici che

0: Questo fine settimana a Roma prosegue la 12ª edizione di ARF Festival, che da quest'anno ha cambiato forma, è diventato un festival diffuso nel tempo e negli spazi, quindi 3 weekend, 3 quartieri, per un'edizione che amplia il proprio raggio d'azione senza però perdere la sua vocazione originaria, quella di promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione, tutto a ingresso gratuito. Ma ci facciamo raccontare meglio dal direttore del festival, Stefano Piccoli, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ieri è stata una grandissima serata con Caparezza, lo scorso weekend c'è stato Altan. Oggi e domani che cosa accadrà e cosa accadrà anche il prossimo weekend?
1: Sì, come diceva nella sua introduzione, in effetti quest'anno ARF è un ARF che dura tre settimane di seguito e anche di più, perché in realtà abbiamo cominciato sin dalla scorsa settimana a Piazza Navona con l'inaugurazione della mostra di Mafalda e la Pimpa, e abbiamo tra l'altro avuto l'onore di avere Altan ad aprire le danze di questa kermesse, e quella mostra a Piazza Navona rimarrà aperta fino all'11 luglio. Questo weekend in cui sto parlando con voi è il weekend del testaccio, che poi tra l'altro è un po' la nostra casa storica, perché noi siamo alla 12ª edizione, sono 12 anni che facciamo ARF al testaccio, quindi comunque volevamo mantenerne almeno una delle sue 3 sezioni in questo luogo a cui tutto sommato vogliamo bene e rispecchia la nostra identità. In questo caso qui abbiamo lasciato l'area Kids, che è uno dei format di ARF che funziona più alla grande, perché ogni anno facciamo questi laboratori, quest'anno sono 22 laboratori gratuiti.

0: e sono tutti sold out, e quindi con docenze di qualità dell'illustrazione, del fumetto per bambine e per bambini. E poi un grande contenuto, diciamo, di questa edizione è la presenza, noi lo chiamiamo, del super ospite Caparezza, che lo scorso autunno, dopo un po' di anni di silenzio, diciamo, è uscito con questo suo nuovo progetto, che è un album e un fumetto contemporaneamente, che si chiama Orbit Orbit. Quindi abbiamo costruito una serie di contenuti, come il grande talk show di ieri sera, la mostra che sarà aperta tutti e 3 giorni, quindi è visitabile anche oggi, anche domani, qui alla Città dell'Altra Economia, sempre ingresso gratuito, che illustra tutte le fasi della realizzazione del progetto, del fumetto, con le tavole esposte, le spiegazioni, eccetera eccetera. Poi oltretutto ci sono delle visite, una cosa molto carina, che abbiamo fatto la visita guidata alla mostra insieme a Caparezza, nel senso per 2 volte è lui che la spiega, i firmacopie, un secondo incontro oggi alle 18 al Villaggio Globale, e tante firmacopie, tante firme. Sempre oggi avremo pure la presentazione con in esclusiva e nazionale, in anteprima nazionale, il numero 5 della rivista La Fine del Mondo, la nuova rivista mensile a fumetti allegata al manifesto, ideata e curata da Michael e Mirko. E oggi alle 3 avremo la presentazione della rivista insieme a Zuzu, Michael e Mirko appunto, e Vit Moretta. E poi si passerà fino ad atterrare, ecco, quello per la prima volta in 12 anni di ARF, il prossimo weekend alla Garbatella, che è un quartiere che in qualche modo comunque non solo è, come dire, vicino di casa del Testaccio, ma da un punto di vista proprio di mood ci assomiglia e ci sentiamo vicini, perché noi personalmente, anche come autori, già frequentavamo un luogo, per esempio, come Casetta Rossa. In questo caso anche l'ARF, che la prossima settimana, quindi 29, 30 e 31, arriva alla Garbatella, e a sua volta si appoggia in 3 strutture che sono appunto Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, che è di fronte al Teatro Palladium. In queste 3 location Casetta Rossa ospiterà la grande self area di ARF, che probabilmente è la più grande dei festival italiani, perché l'anno scorso avevamo raggiunto 70 realtà delle autoproduzioni della micro editoria indipendente. In questo caso arrivano da tutta Italia, non sono le realtà romane, sono le migliori realtà italiane dell'autoproduzione, e lì avremo talk pomeridiani, talk serali, DJ set. A Villetta Social Lab ci sarà la mostra del collettivo Viscosa, che sono 9 autrici che l'anno scorso hanno vinto il nostro premio come miglior realtà editoriale del 2025, e quindi tra i premi c'era la loro mostra, e quest'anno allestiremo a Villetta Social Lab insieme al disegno dal vivo curato da Magville, che anche lì sarà venerdì, sabato e domenica. Mentre Moby Dick ospiterà un altro dei format di successo di ARF, cioè la Job ARF, ovvero quel segmento del festival che si occupa della formazione delle opportunità di lavoro, che mette in contatto le case editrici con le autrici e gli autori di domani che vogliono fare fumetti, e quindi tramite tutta una selezione dei portfolio che noi raccogliamo nei mesi precedenti, ce ne sono arrivati un po' più di 3.000 quest'anno, noi li selezioniamo, li presentiamo alle case editrici, da quei 3.000 portfolio scremiamo tutta una parte di preselezione, fissiamo circa 200 incontri di lavoro che durano in quei 3 giorni al Moby Dick. E devo dire che in questi 12 anni di ARF hanno creato tantissimi libri, tantissimi mestieri, perché non si tratta poi solo di fare i libri o di disegnare, ma apriamo posizioni che possono riguardare pure il lettering, la colorazione, la grafica editoriale, le traduzioni, tutti quelli che sono i mestieri della filiera del fumetto.
1: Davvero un programma ricchissimo che accoglie chi, lo ammetto come me, adora il fumetto, ma anche chi invece non lo conosce e si vuole avvicinare, soprattutto i giovani, ma non solo, insomma. ARF, come sempre e come ci ha raccontato quest'anno ancora di più, insomma, in 3 weekend va ad offrire davvero moltissimo. Ovviamente, per chi ci sta seguendo, io rimando al sito, che è arf.it, ma anche ai social, la pagina sia Facebook che Instagram fornisce tutte le informazioni e il programma completo di quanto accadrà appunto ancora oggi e domani, e poi il weekend prossimo, quando ARF approderà, come ci ha raccontato alla Garbatella. A me non resta che farvi ancora un grande in bocca al lupo e augurarvi un buon fine settimana.
0: E a me non resta che ringraziare voi per averci dato l'opportunità di parlare anche ai vostri

Vita mia, il singolo che segna il ritorno di Paola Turci, brano che è stato scritto dalla stessa Paola Turci insieme a Veronica Lucchesi della rappresentante di lista. Ora proseguiamo con Rosalia e il suo ultimo singolo che la cantautrice due volte vincitrice del Grammy ha dedicato alla santa del capoluogo siciliano venerata per aver liberato Palermo dalla peste nel 1624. Ascoltiamocela, Focuranni, che significa letteralmente grande fuoco.

Magazine in Blu 2000, a proposito di appuntamenti per il fine settimana e non solo, restando a Roma, vi segnalo che ha preso il via lo scorso 9 maggio ma andrà avanti fino al 13 settembre il Roma Borgata Festival, oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione. Si tratta di un festival diffuso delle borgate e delle periferie romane a cura di Alessandra Muschella. Una serie di appuntamenti andranno a trasformare le periferie in un sistema vivo di palcoscenici diffusi tra teatro, danza, musica, circo contemporaneo, residenze, laboratori e molto altro. Si passa dal mercato rionale che si trasforma in scena narrativa con uno spettacolo che si intitola Delitto al mercato,

Si passa per i bar fino a un ex scuolabus che diventa palco itinerante e attraversa le strade con musica e racconti. Non è lo spettacolo a essere protagonista, ma la borgata stessa che si fa scenario, scenografia, platea e palcoscenico di un racconto collettivo che andrà a ridefinire il concetto di centro e di periferia. Se volete informazioni su questo festival potete andare sul sito romaborgatafestival.it.

Continuando a segnalarvi appuntamenti interessanti per questo fine settimana a Magazine in Blu 2000, ci spostiamo a Como, dove oggi e domani torna il Festival Bellezze Interiori. È un appuntamento che offre a cittadini e turisti l'opportunità di esplorare luoghi segreti e affascinanti che solitamente sono chiusi al pubblico. È un modo per riscoprire la città di Como e il suo territorio con uno sguardo nuovo. Giardini storici, cortili privati, angoli nascosti si aprono ai visitatori. Ogni spazio, ovviamente, custodisce una storia. Ogni scorcio diventa un racconto, accompagnando il pubblico alla scoperta di quello che è il patrimonio ambientale e architettonico più intimo e meno conosciuto della città. Il cuore del festival oggi e domani si concentra nel centro storico di Como, con oltre 30 eventi suddivisi in percorsi tematici che spaziano dalla musica dal vivo, con concerti all'aperto, a visite guidate e passeggiate in luoghi e giardini segreti. Ci saranno laboratori creativi, ma anche degustazioni di prodotti tipici. Per tutte le informazioni vi rimando al sito bellezzeinteriori.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi, Papa Leone e ad Acerra, la prima volta per un pontefice. È possibile un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità? Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia per radunare il popolo nella speranza.
1: È nella piazza Caripari di Acerra per l'incontro con tutti i cittadini e i sindaci di 90 comuni. Stati Uniti e Iran, amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi, i preparativi sono in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS, anche la CNN riporta che sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, lo riportano media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ieri. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi comuni ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, lo ha scritto il presidente Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Squicciarini.

Magazine in Blu, 2000 Marta Squicciarini dietro al microfono. Buon sabato a chi è all'ascolto. Tra poco sentiremo Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, che con il regista Marco Martinelli ha ideato Sogno di volare, quest'anno la sua quinta edizione, presso il Teatro Grande di Pompei. Poi Andrea Pontiroli, CEO di Santeria Spa, ci presenta il progetto Giardino Manifesto, un progetto di rigenerazione urbana ideato per trasformare l'area esterna della loro sede a Milano in un'oasi verde pubblica e multifunzionale. Ma per il momento ci ascoltiamo insieme i Maroon 5.

0: Da ieri, presso il Teatro Grande di Pompei, ha preso il via la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato dall'incontro tra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro, attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. Ci facciamo però spiegare meglio dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prima di tutto grazie per il tempo che sta per dedicarmi. Iniziamo dall'idea del progetto, che è nato nel 2022.
1: Sì, nasce dall'impressione che ho avuto venendo qui a Pompei già nel 2021, che Pompei è un sito fantastico, abbiamo visitatori da tutto il mondo, in crescita ancora, però c'era una distanza dal contesto locale, dalle persone che vivono intorno agli scavi, in un contesto non sempre facile. Siamo nella periferia di Napoli, con molti giovani che non visitano mai gli scavi, se non con la gita scolastica obbligatoria, e che poi vanno via spesso con rammarico per trovare uno sbocco lavorativo altrove. Dunque l'idea era di ricucire queste relazioni con il territorio, e devo dire che è stata un'esperienza finora fantastica, forse la cosa più bella che nella mia carriera di archeologo ho potuto vivere, perché vedere loro, che spesso noi parliamo dei giovani come se oggi tutto con i cellulari e non è più come una volta, invece hanno una creatività, una genialità immensa, e il rammarico è solo che possiamo fare qualcosa con 60, 70, 100, 130 quest'anno, perché abbiamo ampliato, però ci sono tantissimi altri che vorremmo coinvolgere e dobbiamo trovare i modi per farlo.
0: Molto bello. Dunque, ieri c'è stata la prima assoluta dell'Antigone, che sarà poi anche in replica domani sera. Mentre questa sera cosa accade?
1: Stasera c'è una grande novità che mi ha profondamente toccato, visto la prova generale. La danza si aggiunge al teatro. Abbiamo fatto finora commedie e ieri la prima volta una tragedia, Antigone di Sofocle. Si aggiunge la danza con ragazze e ragazzi che sono state bravissime, perché in pochissimo tempo hanno messo su uno spettacolo che merita veramente di essere visto. Il tema sono le baccanti, perché recentemente a Pompei abbiamo trovato un grande fregio, un grande affresco che racconta di queste donne che sono donne comuni che vivevano in tutte le città della Grecia, dell'Italia, e si facevano iniziare ai misteri di Dioniso, e diventano altro. In questo momento c'è l'estasi, c'è la danza, c'è anche una certa violenza, fanno delle cose che nella vita normale non potrebbero fare, e la tragedia di Euripide racconta questo arrivo del nuovo dio, come Dioniso viene chiamato, nella città di Tebe. Succedono delle cose tragiche, perché è una tragedia, ma è anche una chiave per la comprensione della religione antica, e vedere come loro adesso entrano nel vivo. Andremo oggi a visitare anche con loro gli scavi recenti di Pompei. È fantastico, perché credo che tutti loro avranno un dono che si porteranno per tutta la vita, anche se poi faranno altro e non danza e teatro.
0: È davvero un dono prezioso in quello che poi, come giustamente ci raccontava, è un territorio in cui ancora sì, è sentito il rischio di dispersione scolastica, e appunto ci diceva di disoccupazione e di emigrazione giovanile. È bello questo riavvicinarsi al territorio e poterlo godere, oltretutto appunto in un posto così bello che è il Teatro Grande di Pompei.
1: Assolutamente, e quindi per noi è un po' l'appuntamento dell'anno. Poi ci sono tanti altri, tra teatro anche quest'anno negli scavi, insieme al Teatro di Napoli ci saranno concerti, ieri l'abbiamo annunciato a Napoli insieme alla regione, al comune di Pompei. Dunque un programma veramente ricco, che io credo sia importante vivere i nostri siti archeologici e abbattere i confini tra visitatori, spettatori, la fruizione, la cultura è unica. È chiaro che noi abbiamo delle competenze specifiche tra archeologia, musica, teatro, però ci dobbiamo tutti mettere insieme per vivere e rivivere questi luoghi.
0: Io la ringrazio moltissimo, ovviamente le faccio un grande in bocca al lupo per questa quinta edizione che è in corso e spero ce ne sarà una sesta, ovviamente, che si riconferma l'anno prossimo. La ringrazio davvero e le auguro un buon fine settimana.
1: Grazie anche a voi.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 ci facciamo raccontare un progetto di rigenerazione urbana pensato e promosso da Santeria SPA, società benefit, per trasformare l'area esterna della sede di Viale Toscana 31, siamo a Milano, in un'oasi verde pubblica e multifunzionale. Ma ci facciamo spiegare tutto da Andrea Pontiroli, CEO di Santeria SPA, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi chiamato.
0: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi. Dunque, questo progetto si intitola Giardino Manifesto.
1: Sì, il progetto si chiama proprio Manifesto perché vuole da una parte cercare di contribuire alla diminuzione della CO2 emessa e di rimettere a verde una situazione di cemento, ma ancora più importante è cosa comunichiamo, come lo comunichiamo e a chi lo comunichiamo, cioè parliamo a un pubblico prettamente o prevalentemente giovanile, che si possono fare determinate cose anche rispettando l'ambiente e cercando soprattutto di fare un passo indietro, cioè riportare il cemento a verde. Quello che abbiamo, che succede in Santeria Toscana è questo: c'è un'area che è stata tombata a cemento perché inquinata, quindi la bonifica è avvenuta tramite una tombatura, e noi lavorando lì da tanto tempo ci chiedevamo come poter risistemare quella situazione. Abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo presentato al comune, sarà interamente pagato da noi e da privati, dove cercheremo di portare, i lavori iniziano a breve con delle tecnologie di assorbimento dell'acqua, di recupero dell'acqua, cercheremo di portare questi 1000 metri quadri a essere un giardino sensoriale con dei percorsi e col fatto di avere gran parte di riportato a verde con l'utilizzo dell'acqua piovana e altre tecnologie come ovviamente il fotovoltaico, le pompe di calore, le vernici catalitiche, che contribuiranno ad avere un progetto completamente pensato per avere dei risultati concreti.
0: Parte del progetto ha anche una serie di aree aperte alla città, come la quinta installazione artistica permanente, pensata, se non ho capito male, per portare l'attenzione sui temi ambientali.
1: Esatto, noi puntiamo molto, siccome siamo in un'area fortemente attenzionata dalla cultura e dalla formazione, siamo vicino alla Bocconi, vicino alla Paolo Grassi, vicino all'istituto IED, quindi cercheremo di creare una situazione che possa anche ospitare le scolaresche, ma possa ospitare anche lezioni universitarie e delle scuole civiche. Questo perché, dicevo, manifesto proprio per cercare di

0: promulgare quello che è il nostro manifesto di sostenibilità, un po' più allargata rispetto solo alla sostenibilità ecologica, ma anche far sì che si abbia un po' un senso di ritorno a quello che è l'essenza dello stare bene, cioè quindi vivere in un posto dove si può avere cultura, si può avere una situazione di eventi in un punto ecosostenibile. La piazza delle arti è sostanzialmente una situazione dove faremo lezioni universitarie, dove terremo talk, dove ospiteremo stand up o eventi corporate, comunque diverse attività, e così ci sarà anche un'installazione che andrà a spiegare tutto quello che è il sistema di raccolta delle acque, di deflusso, in una situazione di città che sta andando verso la città Spugna, che è un progetto importantissimo per far sì che non vi siano più quegli allagamenti che vediamo sempre più spesso con il cambiamento climatico.
1: Come ci diceva inizialmente, i lavori di realizzazione di questo progetto inizieranno a giugno. Quando pensa che potrà essere inaugurato questo giardino manifesto?
0: Allora, da una parte abbiamo il presupposto che abbiamo lavorato per mesi, anzi oltre un anno, alla parte progettuale, quindi siamo pronti sotto questo aspetto. Abbiamo già anche tutte le imprese pronte a partire, dipenderà un pochettino dai tempi di permessi, dei permessi che gli uffici comunali ci daranno man mano che procediamo. Noi inizieremo fra fine giugno e luglio, la speranza è di avere una prima parte del giardino pronto per la primavera prossima, e poi con le piantumazioni nell'arco dell'anno, perché bisogna seguire una stagionalità nelle piantumazioni, completare tutte le piantumazioni nel 2027, pensando che tutte le piante sono state scelte per avere una resilienza, cioè anche una richiesta bassa di acqua e di una resistenza al calore, come è giusto che sia nella selezione di queste piante, altrimenti poi ci troveremo un giardino che non riesce a sopravvivere con l'acqua che e con l'economia circolare che abbiamo pensato di riutilizzo dell'acqua piovana.
1: Allora a me non resta non solo che farvi un grande in bocca al lupo, ma magari mi piacerebbe molto pensare che nella primavera prossima possiamo darci un appuntamento, risentirci per raccontare l'inaugurazione di questo giardino manifesto.
0: Io spero tantissimo di potervi invitare tutta la cittadinanza, anche tutte le persone che passano a Milano, a vedere questo piccolo progetto che però vuole diventare grande per quello che può esprimere, cioè quindi il luogo di cultura sostenibile, che per noi è fondamentale ed è la vera battaglia, perché crediamo che i luoghi di cultura siano gli unici davvero capaci di rigenerare posti che vanno riqualificati. Quindi grazie mille per gli auguri, e incrocio le dita e dico anche crepi il lupo.

Magazine in Blu 2000, guardando agli appuntamenti per questo fine settimana, è da ricordare che oggi, 23 maggio, torna la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese, patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, quindi anche in tutta Italia ovviamente, con l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea. Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi, iniziative organizzate in collaborazione con enti e associazioni per far conoscere le attività degli istituti e promuovere appunto la conoscenza del patrimonio culturale in un'atmosfera particolarmente suggestiva. L'elenco di tutti i musei aperti e di tutte le iniziative si trovano sui siti dei comuni italiani, ma anche sul sito cultura.gov.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone questa mattina è ad Acerra in Campania, c'erano oltre 12.000 persone ad attenderlo. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi, ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza in un luogo in cui ha agito un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Poi ha salutato i cittadini nella piazza Calipari. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone

0: le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private. Occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
1: Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco di inedita ferocia contro libertà e dignità degli italiani. Queste le parole di Mattarella ricordando l'attentato mafioso che uccise il giudice Falcone, la moglie Morvillo e gli agenti della scorta. Rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, ha concluso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la CNN, il presidente Trump, sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran dopo il nulla di fatto sul raggiungimento di un accordo ventilato ieri. E di oltre 90 minatori morti, il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia di Shanxi, nel nord del paese della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario della Cina degli ultimi 17 anni. Infine ricordiamo che domani si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale, tra questi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Magazine V 2000 Weekend. Con Marta Spicciarini.

E con Generale di Francesco De Gregori, un pezzo meraviglioso, ad oggi purtroppo più che mai attuale, torniamo in diretta a Magazine in Blu 2000, un'ultima mezz'ora da trascorrere in mia compagnia e come sempre prima dei saluti andremo a disturbare un collega. Oggi Marco Parce sarà al telefono con me per darci qualche anticipazione sulla puntata di oggi in onda alle 15 delle Parole del Weekend. Intanto però proseguiamo in musica.

Domani, domenica 24 maggio, tornano le dimore storiche in Campania, aperte gratis per la 16ª giornata nazionale ADSI, promossa appunto dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Per un giorno sarà possibile entrare in 22 luoghi storici tra Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Si tratta di palazzi nobiliari, di antiche residenze, ville, giardini e spazi privati che spesso

non sono visitabili durante l'anno. Il tema di questa edizione è Custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. Il messaggio è chiaro, le dimore storiche non sono solo luoghi da ammirare, ma spazi da conoscere e anche da proteggere e da tramandare. In Campania questo tema funziona particolarmente bene perché molte residenze storiche si trovano fuori dai percorsi turistici più battuti. Visitandole si scoprono borghi, quartieri, paesi che raccontano un pezzo importante della storia del territorio. Se volete più informazioni vi rimando al sito associazionedimorestorichetaliane.it.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: di settimana in settimana, partendo ogni volta da un piccolo museo di quelli fuori dal circuito del turismo mainstream o un qualche evento, qualche manifestazione particolare, come succede oggi nello specifico. Perché se io vi dico Cremona, probabilmente vi vengono in mente i confetti, la tigre di Cremona o magari i maestri liutai, che è un'arte che è stata da poco riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità. A Cremona, dal 500 al 700, l'artigianato artistico è passato attraverso le famiglie Amati, Stradivari, Guarneri del Gesù, che hanno realizzato la più grande produzione di strumenti ad arco di tutti i tempi, conosciuti in tutto il mondo come liutai cremonesi, e sono un modello per tutto il mondo, insomma. Ma Cremona ogni anno, da 4 anni a questa parte, diventa anche la capitale italiana dell'arte moderna, dell'arte contemporanea, ed è un'occasione intanto per vederla quest'arte materialmente in un festival diffuso che tocca gratuitamente diversi posti della città. Il primo anno hanno messo un coccodrillo di Maurizio Cattelan all'interno del battistero, un colpo d'occhio di quelli che lascia un pochino senza fiato, e l'idea è quella proprio di avvicinare le persone a queste forme di arte moderna che sembrano sempre un po' oddio, ma che sarà mai, io non lo capisco, non ho gli strumenti per capire. C'è la possibilità di magari incontrare gli artisti in carne ed ossa, artisti giovani, artisti italiani, artisti internazionali che saranno lì a disposizione fino al 31 di maggio, tra sculture realizzate con resine, cavi, componenti industriali, che ne so, il paracetamolo, insomma, video, installazioni nell'ambiente, performance, dispositivi partecipativi, insomma un modo per passare una giornata intera, perché è tutto quanto camminabile nel giro di 20 minuti, e assaggiare qualcosa che insomma anche la, come dire, cultura enogastronomica, no, appartiene a quel sapere che sarebbe bene approfondire, e insomma immergersi in qualche modo nel mondo dell'arte, che è sempre qualcosa che mette soggezione, ma è proprio passando da esperienze e iniziative come queste, insomma, che magari si riescono a prendere un pochino i numeri, le misure, insomma, mettiamola così.
1: Che bello, Marco, mi hai fatto venire una grandissima voglia di farmi una passeggiata da quelle parti. Io però non ti posso mandare via se non mi dici il motivo per cui hai scelto il brano che stiamo per ascoltare.
0: In realtà non c'è un motivo particolare, più che altro è una canzone che mette allegria. Poi Willy Peyote è uno di quelli che ha sempre dato importanza, insomma, alle cose che canta, un personaggio da seguire soprattutto per i messaggi che manda attraverso le sue canzoni, e poi questa mi sembrava la canzone, la colonna sonora giusta per camminare allegramente. Willy Peyote, grazie ma no grazie.
1: Grazie a te, Marco, e a presto.

0: Grazie.
1: E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ricordarvi di scaricare l'app Play 2000, perché attraverso l'app Play 2000 potete andare a guardare tutto ciò che trasmette TV 2000, ma anche riascoltare i podcast delle trasmissioni di Radio in Blu 2000 e quindi anche tutte le interviste fatte all'interno del mio magazine, sia quello di oggi ma anche delle puntate precedenti. Ringrazio Samira Rocchetti in regia e auguro a voi tutti un buon fine settimana. A sabato prossimo.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi. Ben arrivato.
2: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
2: Sì. Nativo di Cesaval Maldarno.
1: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
2: Ma allora, principalmente sono parroco. Sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino. E oltre ad essere parroco ho vari incarichi, sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
1: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESCI.
2: Sì, ho vissuto, cioè tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca G, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rover scolte, oltre assistente regionale della Toscana, quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
1: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
2: Certo.
1: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
2: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E hai la possibilità di spenderti per gli altri.
1: Che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
2: Sì, 21 aprile.
1: Qualche anno è passato. Che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
2: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso perché avevo da integrare degli studi. Quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, sono partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché ero

0: seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo. E se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente. Ecco. È qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
0: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti. Ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane, e un momento, ecco così, al mattino mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto la mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, molto più piccolo di me, e allora disse: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna, serena, tranquilla, perché sono una donna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia. La mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. E la sera a tavola mamma dice: forza, digli che tu c'hai da dire, e ripetevo appunto questa intenzione. E mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. Sì, mio babbo non era di molte parole, però ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io ai primi tempi tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
1: Che bello, comunque per essere una storia normale io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente, così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione, e Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità, ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
0: Accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa, è un veicolo che può comunicare, che comunica, mi piace, ecco, sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia, prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Ma vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età, e ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi, e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo ha segnato, ecco, la vita, con bei ricordi.
1: Quindi se io le dico I Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
0: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come la stella polare, è Dio. E quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro, che Dio, erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo da Don Luca Meaci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: Sì,
0: giocava a
1: io ho un
0: calcio?
1: trascorso da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, chi lavora per te o chi lavora per il capitano, ecco.
0: Ecco, questo ruolo di assistente ecclesiastico l'ho accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare, ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96, prima come, diciamo, simpatizzante. Sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale. Quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative e quindi accompagnare il cammino formativo delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi. E poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali. Non tanto per mettere il bullino della Chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.

0: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche più, dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
1: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
0: Sì, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, al villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione per la gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora, non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio, dice grazie, una bella omelia, e la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
1: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
0: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. So, ecco, aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori. È una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza come dire educativa, e ha dato vita a questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani. Però ecco, anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale, e lì ecco, incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente. Ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì, bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
1: Sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo, no, potuto fare. Sicuramente, se si guarda indietro, mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma, se vede tutta la strada che ha fatto.
0: Sì, che poi ecco, ci sono figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè, nel senso, di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta, e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
1: Bello. Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita,
0: sì.
1: Lo sente ogni tanto.
0: È il nostro vicario generale.
1: Che bello, mamma mia.
0: Sì.
1: Anche per lui credo sia comunque una bella emozione.
0: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì. Ma anche lì è una persona, perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con

0: anche in ambito scout, c'è una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante, poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza e poi, ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora, ecco, il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo e il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero è maturata la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita. E poi, quindi, sì, l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo, ecco, impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
1: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
0: Sogna, ragazzi, sogna.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, in ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita dalla loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e il sogno, il ragazzo sogna, è come dire, l'affidarsi, cioè fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro. Il cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi, vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così, una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, di come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori, secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello. Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: Secondo me è un bel contesto, un bello spazio.
0: Direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000, news.
1: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli autorità nella Terra dei Fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedei regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
2: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione

0: attenzione a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
1: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
0: Nell'incontro in Piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in Piazza Calipari e poi la linea allo studio.
2: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
3: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
4: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi, le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
3: E di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
5: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero

0: numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischinoli allo studio.
1: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
2: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono quasi 750 i comuni che domani e lunedì riaprono le urne per le elezioni amministrative con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
3: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: 34 anni fa la strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Andrea Domaschio.
4: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le 4 persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a 5 poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di 2 mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.
5: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
7: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17:03 e la domenica.

0: In replica su In Blu 2000.
1: Buongiorno In Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9 su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000.
1: Con Ugo Scali.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
4: Oggi l'attenzione nostra è rivolta all'intelligenza artificiale e comincio subito con una domanda che circola di frequente a proposito di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un rischio o è una opportunità? Allora vi dico subito che sono per la seconda. È una opportunità, una bella sfida. Può rivelarsi, per me anzi, è utile a coltivare la sana ambizione di vivere in un mondo meno polarizzato e più impegnato a rendere armonico il rapporto dell'uomo con la tecnologia. Lo so, già nel 1984 il filosofo statunitense Searle dà il via a una lunga polemica contro l'intelligenza artificiale cosiddetta forte. Una polemica che aveva come oggetto l'idea che un computer possa pensare. Il termine intelligenza deriva dal latino intelligentia, intelligere, verbo intelligere, che significa letteralmente leggere dentro, vedere in profondità. Compito che non so quanto possa essere assolto da una macchina o da una tecnologia, per quanto sofisticata possa essere, come l'intelligenza artificiale. Questa infatti processa e assembla una mole impensabile di dati, mettendoli a nostra disposizione dietro precisa domanda o, non dobbiamo dimenticarlo, dietro precisi interessi. Va preservata allora la qualità suprema dell'umanità, l'intelligenza. Questa, si domandano nel libretto il Visconte Cibernetico Andrea Prengibe e Massimo Sideri, questa non sta forse nel poter decidere le domande più che di affidare le risposte alle super tecnologie che stanno mostrando le loro incredibili capacità combinatorie, giocate in definitiva sui numeri e sulle probabilità? La strada da percorrere per non lasciarsi paralizzare dalla paura della tecnologia e per realizzare una feconda convivenza tra Homo sapiens e Machina sapiens, tra intelligenza artificiale generativa e intelligenza creativa, è restare depositari delle domande giuste o appropriate. Conservare gelosamente un esercizio finora precluso all'intelligenza artificiale, e cioè l'ars dubitanti, la capacità cioè di dubitare e sapere che le risposte che ci vengono dall'intelligenza artificiale non sono necessariamente quelle vere, sono risposte probabili, forse le più probabili. Sulla base di queste premesse, l'intelligenza artificiale resta una grande ed esaltante sfida, purché non si smetta di mantenere alla persona, piuttosto che alle macchine, la responsabilità sia della costruzione degli algoritmi, sia delle evoluzioni che queste possono avere nel futuro. Quando ciò non dovesse accadere, è facile che l'essere umano sviluppi la sindrome del golem, l'ossessione cioè di essere superato dalla sua stessa creatura. Restiamo qui, nel crocevia delle culture, dove le parole tornano a parlarci. Ci ritroviamo alla prossima parola.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: In Blu 2000, news.
1: Un pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Visita di Papa Leone ad Acerra, in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori locali, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato

0: Naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita, là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
1: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. Sono almeno 90 le persone morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni.
2: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
13: TV2000, dalla parte giusta.
14: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
15: Prontissimi anche in questo weekend a vivere un'ora insieme con il riassunto delle classifiche della settimana. Questa è in Blu 2000, io sono Max Occhiato e naturalmente le classifiche del weekend riempiono la nostra vita in questo fine settimana con tanta bella musica, tante notizie, le informazioni che vi abbiamo dato anche in corso d'opera durante i precedenti 5 giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 14

alle 15 anche parlando di libri e di cinema, quindi per tutti gli appassionati anche di questa particolare materia delle classifiche, restate con noi sintonizzati, anche perché avremo in tempo reale la classifica aggiornata dei film più visti al cinema, perché abbiamo fatto uno speciale durante la settimana, i più affezionati lo sanno, riguardante il box office al momento quello italiano, quali sono i film ovviamente più visti della stagione a partire dalla scorsa estate. Ma comunque andiamo con ordine, perché la prima classifica che andiamo ad ascoltare e rivivere insieme è quella della Chart Italia, con le 10 canzoni made in Italy, rigorosamente italiane, che sono le più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. E c'è una bella novità che compare subito alla numero 10, new entry questa settimana, il fresco nuovo singolo estivo di Francesco Gabbani. Questa è Summer Funk.

0: Beh, ci trovo tanto sound anche che rimanda agli anni Ottanta, anche una citazione di Righeira in questa bella canzone estiva di Francesco Gabbani che ci diverte. Summer Funk è la più alta nuova entrata questa settimana, lo è stata, naturalmente poi cambieranno tante cose all'inizio della prossima settimana, all'interno della chart Italia, numero 10 Summer Funk di Gabbani. La numero 9 in discesa, Blanco ed Elisa con Ricordi, alla numero 8 sale il nuovo singolo di Saif con Buona Domenica, mentre al numero 7 stabile Madame con Marrakesh per Volevo Capire con Marrakesh. Cash. E noi vogliamo capire, anzi riascoltare, il grande successo di Tiziano Ferro, ma non è da solo, è insieme a Giorgia, e loro scendono rispetto a 7 giorni fa alla posizione numero 6 con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Ancora tutti un buon caldo soleggiato weekend, weekend con alte temperature che ci fanno ricordare quasi il mese di luglio, secondo le previsioni dei meteorologi, quindi fateci sapere com'è il caldo dalle vostre parti, se è ancora sopportabile o meno. Intanto cerchiamo di abbattere la calura ascoltando queste belle canzoni italiane che sanno di freschezza, sanno d'estate, un po' come la canzone di Gabbani, nuova entrata, che abbiamo incontrato alla numero 10 questa settimana nella Chart Italia. E continua il nostro viaggio riassuntivo del fine settimana, abbiamo lasciato Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar alla numero 6, numero 5 in discesa Annalisa con Canzone Estiva, alla 4 scende anche Ossessione di Samurai J. Andiamo al terzetto che sta in vetta, al numero 3 sale il singolo di Emmer Comi con Bacci Piano, mentre al numero 2 perdono la vetta Serena Brancale, Levante Delia, che comunque avremo modo di ascoltare più tardi. La canzone ormai la conoscete tutti, è Al mio paese. Riagguantano la prima posizione della Chart Italia i The Colors, nuova numero 1 della settimana con Rolling Stones.

0: la musica.
1: Ed è il momento di voltare pagina con la musica, andare verso la musica internazionale, ricordandovi che c'è un'app che è Play 2000 insieme al sito play2000.it, da cui potete ascoltarci in ogni luogo, davvero in streaming, anche recuperare i nostri podcast, che poi vi facciamo anche riascoltare in replay durante la settimana, e ascoltare la meravigliosa classifica in diretta in questo weekend, naturalmente alle classifiche del weekend. Quindi scaricate questa app Play 2000, mi raccomando, anche sul vostro smartphone. Dicevo, la classifica internazionale, quella di Billboard, la Billboard Hot 100, da 800 che dir si voglia, la numero 10 questa settimana, dove ritroviamo in salita e fa il suo nuovo ingresso ancora una volta in America. Impazziscono per questo singolo che è uscito anche in versione remix con la voce di Ginny. Anche nel nostro paese va fortissimo il singolo di Tame Impala, numero 10 della settimana. Questa è Dracula.

Insieme alla top 10 della Billboard 800 della settimana che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso, abbiamo incontrato Tame Impala con Dracula, nuova entrata alla numero 10 questa settimana, quindi sicuramente una canzone che risale di tante posizioni rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 9 troviamo stabile Kehlani con Folded, mentre alla numero 8 c'è la bellissima ballata romantica di Bruno Mars, Risk It All. Alla 7 in discesa Olivia Rodrigo con Drop Dead.

soprattutto segnalato col passaparola in sala, rientra con grande successo nel nostro paese, nelle nostre sale, Le città di pianura, film che racconta la pianura veneta anche con ironia e sentimento. Numero 7 stabile. Al numero 6 abbiamo un horror da non guardare se non amate, diciamo, viaggiare in auto. Passenger, film americano della Eagle Pictures, anch'esso una nuova entrata al numero 6. Tra poco scaleremo la top 5 in tempo reale dei film più visti al cinema. Eravamo rimasti alla top 3, alla numero 3 Gaia con Bossa Nostra nella chart di Blue 2000 in salita. Al numero 2 sale anche Saif con Buona Domenica.

C'è un grande movimento di classifiche nella settimana e soprattutto in questo weekend che vi stiamo raccontando, con tante belle nuove canzoni. Questa è Buona Domenica, ovviamente, di Saif, il suo nuovo singolo al numero 2 in salita. Alla numero 5, Amarga Navidad, inevitabile l'ingresso nella top 5 anche del film più atteso di questo periodo e soprattutto presentato qualche giorno fa con grande successo a Cannes. Parliamo del nuovo di Pedro Almodovar, distribuito dalla Warner, che ancora scava nelle pieghe del dramma e soprattutto del dolore. Al numero 4 c'è un altro horror, dal titolo Obsession, distribuito da Universal, una grande sorpresa cinematografica e lo sarà nell'estate americana e italiana. New entry alla numero 4. Alla numero 3 la nostra personale Obsession, invece, il personaggio di Michael Jackson, davvero immortale grazie anche a questo biopic che scivola di un posto. Alla numero 3 Michael, che resiste tra i film più visti in assoluto non solo in Italia ma al mondo. Il film più visto al mondo pare essere ancora Il Diavolo Veste Prada 2, con Mary Streep e Hathaway, che occupa la posizione numero 2 questa settimana, quindi perde la vetta per un altro film che inevitabilmente si piazza subito alla posizione numero 1 appena uscito, ovvero il nuovo capitolo di Star Wars, che è una sorta di spin-off non legato necessariamente alla precedente saga, The Mandalorian and Grogu, che riprende un po' il filo anche della serie TV disneyana legata al Mandaloriano, questo nuovo personaggio che sta appassionando tantissimi spettatori.

spettatori, e anche in Italia il film più visto in assoluto distribuito dalla Walt Disney Italia. Numero 1 The Mandalorian Grogu, il film più visto in assoluto che ha scalzato addirittura Il Diavolo Veste Prada 2. Ritorniamo e ascoltiamo la nostra classifica di In Blu 2000, nuova numero 1 della settimana, bellissima canzone, bellissimo duetto. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean con Rain In Me.

0: La musica.
1: C'è ancora un bel po' di musica da ascoltare verso la fine di questo appuntamento di un'ora insieme con il riassunto della settimana delle classifiche di Blue 2000 che vi attendono nuovamente la prossima settimana, ve lo ricordo, a partire da lunedì prossimo dalle 14 alle 15. Nel weekend riascoltiamo anche i dati e soprattutto le canzoni che appartengono all'Airplay Radiofonico Nazionale, quindi la classifica che ci fa vedere e ascoltare quali sono i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Partiamo dalla 15, dove incontriamo una canzone che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard, ovvero quella di Olivia Rodrigo con Drop Dead. La numero 14 è la più alta nuova entrata. No, non è la più alta nuova entrata, quindi vi sorprendo subito dicendovi che la più alta nuova entrata l'ascolteremo tra poco. Intanto, new entry alla numero 14, Ritmi Latini di Rama con

Non sbaglio un colpo quando si avvicina l'estate, l'estate italiana e anche di Rama, diciamo la verità, e questa sua nuova canzone lo testimonia. Cabana, numero 14 dell'Airplay Radiofonico Nazionale, secondo i dati di Arwan rilasciati proprio nella giornata di venerdì scorso, con Cabana, la sua nuova canzone estiva, Irama. E troviamo una posizione di classifica in discesa, la numero 13 per quanto riguarda Samurai J con la sua Ossessione, e alla 12 stabile Alex Warren, questa è Fever.

sono tanti scossoni in questa classifica nuova dell'Airplay Radiofonico Nazionale, i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni all'interno delle classifiche del weekend, classifica di Air One, quella ufficiale. Numero 12 stabile Alex Warren con Fever Dream, alla 11 sale Gaia con Bossa Nostra, che abbiamo ascoltato anche oggi, al numero 10 in discesa Madame Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, alla 9 sale un'altra coppia inedita di questo periodo, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, alla 8 in discesa Annalisa con Canzone Estiva, la 7 di Saif con Buona Domenica in salita, alla 6 sale anche Francesco Gabbani con cui abbiamo aperto l'appuntamento di oggi, la sua Summer Funk, la numero 5 in salita Harry Styles con American Girls, la numero 4 scendono Serena Brancale, Levante, Delia e ce le ascoltiamo con Al mio paese. Mi sento

davvero allegra e divertente questa canzone di Serena Brancale, non è da sola, insieme a Levante e Delia con Al mio paese, numero 4 in discesa. Alla numero 3 scendono anche i The Colors, che a questo punto perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa con la loro Rolling Stones nell'Airplay radiofonico nazionale, per dare spazio invece in vetta alla canzone di Runaway, la rivista più famosa del mondo legata al cinema. L'abbiamo nominato prima il film Il diavolo veste Prada 2, questa è la colonna sonora ufficiale di Lady Gaga e Daichi. Runaway è la nuova canzone numero 1 della settimana dell'Airplay radiofonico nazionale di Air One, ma manca un tassello, la posizione numero 2, che è la più alta nuova entrata in assoluto, con cui ci salutiamo oggi. Vi auguro davvero buon weekend e vi faccio ascoltare una bella novità di questo periodo, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, la numero 2 New Entry, la più alta in assoluto di Air One, si intitola Sorry, scusa, lo sento. Ciao a tutti e buon weekend.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince, la cultura della prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
2: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa

0: terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
1: 34 anni fa la strage di Capaci, oggi Palermo, l'Italia, ricordano la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno, varata ieri dal governo, per il taglio delle accise sui carburanti in Consiglio dei Ministri, approvato poi un credito d'imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono gli scioperi già indetti. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui.
2: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati nel weekend di Inblu 2000. Che sia oggi 23 maggio, sabato o la replica della domenica, le prossime due ore le passiamo insieme in questa visita virtuale in uno dei tanti posti italiani che vale la pena scoprire o riscoprire partendo ogni volta da un evento, da una ricorrenza o da un piccolo museo di quelli fuori, no? Dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi poi è anche uno di quegli anniversari che segnano un primo e un dopo in qualche modo. 23 maggio 1829. A Vienna succedeva qualcosa che avrebbe cambiato proprio la colonna sonora del pianeta, una rivoluzione del costume. Cioè questo tizio, Sil Demian, armeno di nascita, viennese d'adozione, che depositava un brevetto per uno strumento musicale nuovo, insomma, che non era un pianoforte portatile, non era un organo tascabile. L'idea era semplice, no? Uno strumento che chiunque avrebbe potuto suonare senza dover studiare per anni al conservatorio, senza mani grandi, senza teoria musicale, no? E lo chiama accordion, dal latino accordare, dare gli accordi, e qui già c'è tutto il significato, il senso. Il brevetto in realtà descrive questa scatola di legno con un mantice e delle lamelle metalliche che vibrano quando passa l'aria. Ma la magia è che ogni tasto produce un accordo intero, non una singola nota, ed è l'anticipazione di quell'idea modernissima del semplificare la complessità ma senza banalizzarla. Ecco perché vi dicevo della rivoluzione, perché in pochi decenni sta fisarmonica diventa la colonna sonora dei migranti, dei contadini, dei marinai, dei suonatori di strada. Attraversa l'Europa, scende nei Balcani, sale sulle Ande, a Buenos Aires inventa il tango, finisce nei caffè parigini, nei balli popolari italiani. È lo strumento che semplicemente entra nelle case, nelle feste, nelle osterie e si adatta ad ogni contesto. Cambia accento, cambia ritmo, cambia pelle. Diventa la tecnologia democratica per eccellenza, nel senso che costa poco, è robusta, non si scorda con l'umidità come succede per esempio a un violino, e soprattutto una fisarmonica fa subito festa, no? Però questo è il grande potere proprio della musica. E da una città di musica ripartiamo oggi, Cremona dei maestri liutai. Dicevo il violino prima, non a caso. Cremona è la capitale indiscussa degli strumenti ad arco, con la tradizione per esempio del saper fare liutaio, no? Questa è la definizione ufficiale, che è stata riconosciuta di recente dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ma Cremona è anche una città che da qualche anno diventa un festival diffuso dedicato all'arte. Ed è questo l'aspetto che metteremo a fuoco oggi. Cremona Contemporanea il titolo. Fino al 31 maggio prossimo, ma ci facciamo spiegare per bene.

Le parole del weekend. Diciamo che ogni settimana scegliamo una destinazione in Italia per una serie di motivi, no? Però è interessante guardare, per esempio, come è organizzato il turismo anche in altre città del mondo. Che magari c'è qualche idea che potrebbe essere interessante da mettere in pratica pure da noi, insomma, penso a Berlino in primavera, per dire, no? Una città incredibile che dà proprio l'idea di qualcosa che sta per succedere, no? Le cose che in divenire, cantieri eterni, i ciclisti che spuntano da ogni angolo, e poi questa novità che sembra uscita da un laboratorio di urbanistica del Nord Europa, insomma, si chiama Berlin Pay ed è l'idea più berlinese possibile, cioè premiare chi si comporta bene con la città, ma premiare non con una medaglia, no? Non con uno di quei badge digitali da collezione, un qualcosa di più concreto, cioè, perdonate il materialismo, concreto come un biglietto per un museo, per esempio, o un giro in canoa sulla Sprea, no? Che è il fiume che attraversa la città, una bevanda gratis, offerta, insomma, piccole ricompense per ricordarsi che la sostenibilità non è un sermone, no? È più un gesto quotidiano, ecco, da costruire con le nostre scelte consapevoli. Meccanismo semplice, eh? Tu fai qualcosa per la città, tipo raccogli rifiuti, pianti un fiore, che ne so, annaffi una pianta, scegli di muoverti in bici invece che in macchina e in cambio ottieni un premio. Non è una gamification, no? C'è proprio un patto. Tu ti prendi cura della tua città e la città si prende cura di te. E per un mese, fino al 14 giugno, Berlino trasforma questo patto in un esperimento sociale collettivo. Che poi non è un'idea campata in aria, è un omaggio dichiarato.

Piuttosto a CoopenPay, programma lanciato da Copenaghen già cos'era 2024, in una visione, capito, incredibile e positiva del futuro. E un mese di test in Danimarca, tradotto in numeri, racconta più di 75.000 turisti coinvolti, tonnellate di rifiuti raccolti e il noleggio di biciclette che è cresciuto del 29%, ma non perché qualcuno avesse imposto qualcosa, ma perché la città aveva reso, come dire, la scelta sostenibile la più naturale, la più conveniente, la più piacevole. Quindi Berlino ha osservato, ha preso appunti e ha deciso di provarci, scendendo in campo con 40 partner tra musei, associazioni, aziende, insomma tutti pronti a offrire qualcosa in cambio di un gesto responsabile. La piattaforma Visit Berlin diventa il punto di accesso. Ti registri, scegli una delle 5.000 passa attività disponibili, fai la tua parte e riscatti il premio. È un sistema leggero, quasi un gioco appunto, per questo si dice la gamification, no? Però l'obiettivo serio è di cambiare la percezione del comportamento quotidiano, perché alla fine questo è il punto. Non è solo pulire un pezzetto di fiume o piantare un fiore, cioè si tratta di far scattare un riflesso, cioè quel famoso cambio di paradigma, no? Passare da, che ne so, devo buttare la scatola della pizza, a scegliere dove metterla nella spazzatura, che può sembrare una cosa di poco conto, però è la differenza tra un gesto che fai per abitudine e uno che fai perché ti senti parte di un luogo. Spoiler, dove vivo io, il cartone della pizza va nella carta solo se è pulito, altrimenti va nell'umido, ma so che ci sono piccole differenze, insomma, secondo dei comuni. L'esempio di Copenaghen, però, è una testimonianza di senso civico. CoopenPay è nato in una città che da anni lavora sulla sostenibilità come identità culturale proprio, con le piste ciclabili che sono incredibili. E non ci dimentichiamo che dalla crisi energetica degli anni 70 i paesi della Scandinavia hanno investito proprio nei trasporti in bicicletta. Cioè è più facile muoverti in bicicletta anche sui mezzi pubblici, puoi prendere un taxi in bicicletta, no? Piuttosto che andare in macchina. Gli spazi sono proprio ripensati e organizzati per le due ruote. Hanno investito nei trasporti pubblici puntuali. È un rapporto quasi d'affetto proprio con lo spazio urbano. Lì, a Copenaghen, l'iniziativa è stata un'estensione naturale di un modello che già esisteva, quindi consolidato, no? Berlino invece è più contraddittoria, perché è una città creativa sicuramente, disordinata sicuramente, piena di energia, ma anche di comportamenti poco virtuosi, no? È una città che vive di libertà, ma che fa un po' fatica a trasformare tutta questa energia in responsabilità condivisa. Copenaghen ti premia per comportamenti che già fanno parte del suo DNA. Berlino ti invita invece proprio a costruire un modo nuovo di vivere la città, un passo alla volta, un fiore alla volta, una lattina raccolta alla volta. E proprio per questo il progetto BerlinPay è interessante, perché prova a portare la sostenibilità fuori, no? Dalla retorica e dentro la vita reale. Non è un'imposizione, non è una regola da rispettare che magari ti fa storcere pure un po' il naso, è più un invito, ti dice se vuoi... La città ti ringrazia. Un approccio più morbido, meno moralista sicuramente, ti chiede di fare qualcosa di piccolo, ma con un sorriso, non con un regolamento. Il cambio... E in cambio ti regala un'esperienza, non un bollino, no? E se funzionerà, poi diventerà un appuntamento più organizzato, scalabile, almeno così dicono, insomma, dai piani alti del municipio di Berlino. Alla fine... è un modo diverso di raccontare la sostenibilità, non come sacrificio, ma come uno scambio. Non come un dovere, ma come una relazione. E in una città come Berlino, dove tutto è sempre un po' in costruzione, no? Sia fisicamente che anche culturalmente, potrebbe essere la chiave giusta. Anche in Italia, io mi azzardo a dire, insomma, perché no? Magari partendo da quelle città che a modo loro sono già virtuose. Cremona, per esempio, che è la nostra destinazione di oggi, è lì che andiamo, tra pochissimo. State con noi, le parole del weekend.

0: Le parole del weekend è il titolo di questo programma. Vi dicevo che fino al 31 maggio l'arte torna a Cremona con Cremona Contemporanea, la rassegna dedicata alle arti visive che per 9 giorni porta mostre, installazioni, performance, incontri proprio, in diversi luoghi della città. Un evento diffuso, dicono quelli bravi, con la direzione artistica di Rossella Farinotti. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Anche questa, intanto complimenti, perché cioè, quest'anno... Anche quest'anno Cremona Contemporanea prosegue questo percorso come piattaforma di conoscenza e di confronto, cioè c'è una comunità sempre più ampia, sempre più trasversale di pubblico, di artisti, di professionisti del settore, ma immagino sia anche l'occasione per avvicinare i non addetti ai lavori, no? Al mondo dell'arte contemporanea, che si rischia sempre un po' di sentire, no? Distante, lontano, non lo capisco, non so cosa significhi.
1: Assolutamente, guarda, hai già anticipato anche utilizzando delle parole chiave che sono importanti per approcciare, no? Per cercare di fruire questo progetto che non deve far paura a nessuno, anzi è un progetto che abbraccia non solo la città, ma come hai anticipato anche diversi linguaggi, no? Questa arte contemporanea fa sempre un po' paura, ma in realtà io dico sempre, ma è fatta da persone che respirano e vivono il nostro quotidiano, quindi tanto da ciò che vediamo non è. E quello che noi cerchiamo proprio di spiegare, di raccontare, ormai da 4 anni, ogni volta che lo sento questa quarta edizione, ovviamente sono molto contenta io e il mio straordinario team con cui lavoriamo con passione tutti gli artisti, perché siamo già arrivati a questa quarta edizione. Cremona Contemporanea ha avuto un successo sin dall'inizio, il primo anno, non so, qualcuno si ricorderà, abbiamo messo un coccodrillo,
0: sì, coccodrillo di Cattelan
1: nel battistero del Duomo di Cremona, siamo partiti alla grande per avere la possibilità di raccontare anche artisti

0: fare dei luoghi sempre diversi, dei luoghi sempre speciali, che anche i cremonesi stessi spesso non conoscono. Un po' la sfida è questa, quindi hai dei posti belli, diciamo che racconto sempre che l'arte contemporanea non è per forza un fine, no? Io posso andare a vedere qualcosa che mi piace, non mi piace, che mi attiva un pensiero, una curiosità, ma in realtà posso anche utilizzarla come mezzo per andare a vedere quella chiesa sconsacrata, quel bunker. Adesso ti spoilerò un po' anche di luoghi, no, che abbiamo aperto, un bunker del 42, la Palazzo del Comune, la cantina che in realtà ha delle rovine storiche. Ecco, quindi l'arca è anche una scusa, no, per vedere delle cose.
1: Tu sei la direttrice artistica, ma forse la novità di quest'anno è il gruppo di curatori aggiunti, no? Per, diciamo, mettere a fuoco il percorso espositivo. Più occhi significa anche più prospettive, insomma, nuovi punti di vista, anche se al centro c'è sempre il dialogo tra

0: quello di far interagire l'arte, le opere, gli artisti con un pubblico che è diverso e stratificato, appassionati, non appassionati, curiosi, non curiosi, ma poi c'è una parte molto importante, faccio questo di mestiere, che è quello anche dell'arte contemporanea, no? Cioè da subito ci siamo posizionati come evento che racconta l'arte e il territorio, e quindi ampliamo ogni anno a quella che io chiamo, no, questa famiglia di Cremona contemporanea, e quest'anno ho chiamato delle colleghe e dei colleghi proprio a interagire e a dialogare con il luogo, apportando nuovi sguardi, ed ha funzionato. Devo dire che noi siamo molto contenti perché ha funzionato, ognuno è diverso, abbiamo Gianluca Ranzi che è un curatore che lavora sia con artisti internazionali pazzeschi che anche con più storicizzati, che ha portato un artista spagnolo, Albert Pigna, che ha anche lui opere diffuse che vanno dalla ratto alla ceramica in giro per la città, Valeria Mancinelli che lavora per lo Schermo dell'Arte, che è una delle realtà più importanti legate al video, no? All'immagine in movimento. Uh-huh. Valeria ha invitato tre artiste video pazzesche, Francesca Grilli, Yelena Jurescia e la Lina Lepelite, che è quella che, non so, gli appassionati d'arte si ricorderanno, vinse il padiglione alla Biennale di Venezia con quella performance con la spiaggia, il padiglione Lituania. E quindi insomma tanta sperimentazione. Saverio Verini, che è il direttore del Palazzo Collicola di Spoleto, lui ha portato degli artisti della nostra generazione nati negli anni '80, che anche loro un po' matti hanno elaborato delle cose meravigliose, a Giulia Poppi, Federico Atosi, Mattia Paillet, Linda Fregni Nagler, insomma ognuno ha interagito degli sguardi con degli sguardi diversi, e poi un giovanissimo molto bravo che è Gioele Melandri, che ha fatto tutta una ricerca sulla pittura, da Miriam Khan, artista sudafricana, una vecchietta stupenda che adesso sarà anche al Macro di Roma, fino a giovanissima Emma Masut, il bravo Roberto De Pinto e Sara Ravelli. Quindi veramente una grande stratificazione.
1: E c'è un entusiasmo che è coinvolgente e travolgente, insomma, sentirti raccontare Cremona contemporanea.
0: <Meno male. ride>
1: Vi rimando al web per tutti i dettagli pratici, cremonacontemporanea.eu, ed è questa l'iniziativa che continueremo a raccontare tra pochissimo. State con noi.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Diciamo che si percepisce qua e là un filo di malinconia, ma credo che sia anche naturale, parlando delle memorie di un giovanotto di 83 anni che a giugno soffrirà sull'84esima candelina. La settimana prossima arriva tutto il disco The Boys of Dungeon Lane, disco che ruota attorno ai ricordi di questo signore che ha fatto la storia della musica. C'è poco da girarci intorno. Sir Paul McCartney, per la prima volta di sempre, tra l'altro, in duetto con Ringo Starr, era Home to Us, disco in blu 2000 della settimana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torniamo a Cremona. Maggio è il momento ideale per organizzare una gita alla scoperta, no, delle città artistiche più belle d'Italia. Cremona è una città ricca di storia, conosciuta sicuramente per la tradizione liutaria e per la festa del torrone, ma che pure quella è un'arte, insomma, no? Ne parliamo con la direttrice artistica di Cremona Contemporanea, Rossella Farinotti, perché poi dicevamo eventi diffusi, cioè l'occasione per conoscere il territorio e ritrovarsi un Gio Pomodoro di questi, insomma, un maestro storico dell'arte italiana, no?
1: Esatto. E Cremona, come appunto racconti, è una città molto bella che ha molti legami anche con la storia e in particolare con questi luoghi incredibili. Quindi l'idea è quella di andare a riattivare e a far vedere luoghi già che funzionano, che sono visitati. Non so, penso al Palazzo del Comune, che è la tappa numero uno ogni anno, sin dal primo anno, fino a luoghi nuovi che adesso racconto. Mm-hmm. E quindi l'idea funziona così: tu hai una mappa, tra l'altro quest'anno abbiamo finalmente un info point dove ci potete venire a trovare. Da lì ci sono, o si trova sempre qualcuno di noi o i nostri straordinari volontari o magari gli artisti, perché poi Cremona durante questi giorni noi li invitiamo tutti gli artisti a venire, anche perché lavorando site specifico, ovvero dentro ai luoghi, mm-hmm. ognuno di loro conosce con me e con gli altri curatori la città. E quindi cosa accade? Tu hai citato Gio Pomodoro, è il primo anno che lavoriamo con un maestro, di solito appunto sono tutti artisti viventi. Solo un anno abbiamo invitato Jonas Mekas dentro a una chiesa bellissima, e quindi tu hai questa mappa e giri nei punti. E devo dire che ci siamo anche un po' tolte dal centro perché abbiamo scoperto per esempio un bunker del 1942 dentro a un palazzo dove gente ci vive, e loro entusiasti ci hanno dato il permesso di avere la gente ovviamente contingentata all'interno e vedere questo bunker della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo chiese sconsacrate, una chiesa che ha riaperto dopo gli anni 70, siamo riusciti a insomma andare anche lì. Per esempio lì abbiamo fatto interagire Davide Allieri, che ha riportato un progetto che è stato realizzato in triennale a Milano, ma l'abbiamo installato all'interno di una chiesa.

0: con tutte delle varie modifiche appunto per lavorare in questo spazio. Pomodoro, per esempio, abbiamo selezionato un nucleo di lavoro rarissimo da vedere, giovanile dell'artista dal 57 fino al 68, ed è tutto fibra di poliestere, materiali plastici coloratissimi, e si trova al Politecnico di Cremona, sede inaugurata l'anno scorso, quindi subito siamo andati a invadere questi chiostri, in un palazzo diocesano aperto al pubblico per la prima volta con noi, perché dove sta il clero, no? È il loro luogo privato, e c'è questo corridoio pazzesco dove si incontrerà Gio Pomodoro con pitture di Valerio Nicolai, disegni di Valerio Nicolai, Federico Tosi e Miriam Kahn, artista appunto che sudafricana importantissima. Poi abbiamo, non so, una performance audio di Lorenzo Scotto di Luzzo dentro una chiesa enorme consacrata che è aperta, ma che i cremonesi conoscono poco, perché è molto, insomma, un po' da scovare, e quindi è tutto puntellato in questo modo. Tu hai questa mappa, vai nei vari punti. Cremona è una città comunque diciamo contingentata, quindi tra un punto all'altro al massimo cammini 15 minuti. Okay. È fatta molto bene, ci possono essere anche delle pause culinarie insomma, quello
1: che anche quelle cultura, insomma, fondamentalmente,
0: esatto. Beh, certo.
1: Ma qual è il feedback poi delle persone, diciamo, normali? Perché io provo sempre a mettermi nei panni di un non addetto ai lavori, insomma, di quelle persone che hanno sempre un pochino una sorta di timore reverenziale, no? E si ritrovano immersi in questa riflessione tra la materia, lo spazio, la sperimentazione, la storia di una città. Insomma, non deve essere proprio semplicissimo, o no?
0: È una bella domanda, proprio perché non è semplice per nulla. Io lavoro appunto come curatrice molto nel pubblico negli ultimi anni, ed è una sfida, ed è anche una sfida forse tra le più interessanti, nel senso che tu esci, no, dalle quattro mura della galleria o dal museo, dove chi entra sceglie e sa già che c'è un linguaggio particolare. Invece qua sei in mezzo alle strade, sei nei luoghi appunto dedicati ad altro, no? Teatri abbandonati, musei storici, eccetera. Quindi da parte nostra si lavora con una sorta di educazione nei confronti del contemporaneo. Noi diamo degli strumenti, tu hai citato prima per esempio il nostro sito, che è molto ben fatto, lista di artisti, lista dei luoghi, una narrazione, c'è la mappa, tu puoi cliccare, trovi tutto, ci sono indicazioni per la visita, abbiamo appunto, da questo info point viene dato questo booklet dove c'è la mappa, e quest'anno abbiamo aggiunto per esempio dei test. Sì, abbiamo elaborato dei testi che cercano un po' di far entrare nel contesto, anche se dico sempre che poi c'è uno strumento che deve essere la curiosità e la libertà, perché io non posso obbligare il visitatore a entrare per forza nell'opera, non è necessario. Quell'opera lì serve anche come scusa per vedere un luogo che magari non si è mai visto, o per considerare un dettaglio davanti a cui magari un cremonese o anche un visitatore passa davanti e magari non ci avrebbe fatto caso. Quindi si cerca sempre di mediare, ecco, dal punto di vista dell'arte. È comunque un'arte alta, perché sono tutti artisti, no, museali, biennali, anche più giovani, comunque sono artisti che hanno tutti un percorso importante, e quello interessa, diciamo, ai professionisti, agli appassionati, a chi di arte sa. E poi c'è tutta la parte che va fruita anche in maniera libera. E un'ultima cosa interessante rispetto alla fruizione sono i volontari. Noi abbiamo appunto un grande aiuto da parte di persone, perché immagina, noi abbiamo i luoghi aperti gratuitamente dalle 10 della mattina alle 19, è un lavoro pazzesco, e grazie ai volontari noi possiamo farlo. E qualcuno di loro sono, non so, ci sono i signori dell'Hauser, che sono appassionatissimi, e loro riescono a raccontare, a interpretare le opere spesso con gli artisti che ascoltano, e sono storie straordinarie, perché comunque l'arte contemporanea, no, dà spazio all'interpretazione, poi agli studenti che magari sono più preparati e sono più dedicati ad alcune cose, e questo è interessantissimo, no? Le chiavi di lettura possono essere veramente interpretate in tanti modi.
1: Una bella festa dell'arte a tutto tondo fino al 31 di maggio prossimo. Cremona Contemporanea, sul web cremonacontemporanea.eu. Ancora un paio di cose da chiederti, tra poco, state con noi.

Un cantautore, musicista, poeta, filosofo, intellettuale, pittore, è stato tante cose, Franco Battiato. C'era una mostra a Roma fino a poco tempo fa al Maxi per celebrare un artista così incredibile, che la musica è sempre un ottimo pretesto, a prescindere, per mettersi in viaggio. Con Stevie Wonder, e cambiamo completamente contesto, il nostro viaggio riparte dal 1982, le parole del Weekend.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blue 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: In Blue 2000. In Blue 2000. News.
8: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone in visita da Cerra. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.

0: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
1: Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio. Per la Premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti e Iran per un accordo sulla fine della guerra, proposte iraniane inaccettabili, dice Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. E soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno varata dal governo del taglio delle accise sui carburanti.
2: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi tre mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole del weekend.
4: Le parole del weekend.

Le parole del weekend, seconda ora insieme, buon sabato, ben trovati o buona domenica per chi sta ascoltando la replica. Provo a metterla giù cinematografica, no? È vero che noi siamo la radio, però c'è un momento nel film L'amore non va in vacanza in cui Cameron Diaz decide di mollare tutto e di scappare per Natale. Fino a qui, dice, una storia di Hollywood come ce ne sono tante, sì. Il dettaglio interessante è che mentre cerca online un posto dove rifugiarsi, inciampa in un sito che nel 2006 conoscevano in pochi, homeexchange.com, un portale dove puoi scambiare casa con perfetti sconosciuti, gratis, un'idea che all'epoca sembrava un esperimento sociologico e che ci riporta a bomba nel tema, insomma, del nostro fine settimana insieme, no? Viaggiare alla scoperta di luoghi in Italia, sicuramente, ma perché no, anche in giro per il mondo. Quella scena, infilata in una commedia romantica, no? Di lei che cerca, insomma, e trova questo homeexchange.com, ha fatto più marketing di qualunque campagna pubblicitaria. Nel senso che i fondatori lo raccontano ancora con un misto, no? Di stupore e di gratitudine, perché dopo l'uscita del film le iscrizioni e gli annunci su homeexchange.com sono schizzati, no? E da lì lo scambio casa ha iniziato a uscire dalla nicchia dei viaggiatori alternativi e a diventare un'opzione concreta, reale. Pensate che solo in Italia quest'anno gli iscritti a HomeExchange sono tipo 12.000 e nel 2025 gli scambi fatti nel nostro paese sono 40.000, insomma questi sono i numeri, no? Cioè non è, come dire, un'infatuazione passeggera, ecco. Qual è il motivo per cui si sceglie un'opzione di questo tipo? Perché viaggiare costa sempre di più, alberghi, B&B, ostelli, tutto in salita, anche Airbnb, no? Che per anni è stato il sinonimo di soluzione economica, ormai è diventato un mezzo lusso. E in mezzo mondo le amministrazioni hanno iniziato a mettere paletti agli affitti brevi, quindi il risultato è che dormire a casa di qualcun altro torna a sembrare un'idea brillante, scambiarsi la casa, no? HomeExchange funziona così. Tu paghi una quota di iscrizione annuale, sono 175 euro, carichi le foto e i dettagli della tua casa e indichi quando è libera, fine. Cioè gli scambi sono illimitati e non ci sono costi aggiuntivi. All'inizio era tutto basato sulla reciprocità, cioè io vengo da te, tu vieni da me. Adesso no. Chi ospita guadagna dei guest points, che sono una valuta interna, insomma, che puoi spendere da altre parti. È una specie di programma per viaggiatori frequenti, no? Però con i divani. Chi lo usa da anni racconta che all'inizio era un'impresa, insomma, con interfaccia complicata, poche richieste, tanti messaggi a vuoto. Parti con l'idea di risparmiare e poi scopri che, oltre alla comodità, c'è anche il fascino di entrare in una casa vissuta, non in un albergo, in una stanza di quelle asettiche, insomma, di un hotel. E infatti molti scelgono lo scambio di casa proprio per questo, per viaggiare da abitanti temporanei, non da turisti. Poi tutto sta a gestire l'idea di far entrare uno sconosciuto in casa propria, però è il tipo di ansia che passa velocemente, a quanto pare. Diventa quasi un esercizio di meditazione, no? Condividere, lasciare andare, scoprire che le cose materiali sono meno importanti di quello che sembrano. Poi, ovviamente, quando un modello funziona, arrivano le varianti, no? Una delle più conosciute alternative a HomeExchange è Kindred. Una startup nata nel 2021 che su Instagram spunta dappertutto, 250.000 iscritti l'anno scorso, metà arrivati soltanto in un anno. Funziona in modo simile a HomeExchange, però c'è una selezione all'ingresso, nel senso che accettano tipo metà delle richieste. Le case devono essere curate, devono essere in zone appetibili,

E Kindred ti manda pure la sua impresa di pulizie, cioè con le lenzuola col logo, capito? Un tocco da boutique hotel, praticamente. Però, a differenza di Home Exchange, Kindred applica commissioni e costi di pulizia, però resta comunque competitivo, eh? Cioè trovare una settimana a Manhattan sotto i $1,000 su Airbnb è fantascienza. Su Kindred te la puoi cavare tipo con la metà, $500 una settimana a Manhattan. In Italia è ancora poco diffuso, ma negli Stati Uniti, soprattutto nelle grandi città tipo New York e Los Angeles, è pieno di opzioni. L'unico problema è la disponibilità, cioè non è come prenotare un albergo. Serve flessibilità e un po' di pazienza, anche perché le case appaiono all'ultimo, no? Spesso ce ne sono 3 o 4 in tutto, quindi gli utenti più esperti salvano la ricerca, attivano la notifica e vivono in attesa, capito, di quella cosa rossa che lampeggia. E poi c'è tutto un segmento di case di lusso, perché ovviamente anche lo scambio di casa c'ha la sua versione per ricchi, no? Luxury. Home Exchange, per dire, ha creato una collection, iscrizione da €1,275 l'anno, riservata a ville, casali, panorami, no, sai, da catalogo, insomma. Però la regina di questo settore è Third Home, fondata nel 2010 da un agente immobiliare che aveva capito che i proprietari delle seconde case di lusso, uno, le usano pochissimo e due, non vogliono affittarle a chiunque, al primo che passa, no? E così ha creato questo club esclusivo dove ci si scambia ville da sogno, si accumulano crediti e senza bisogno di reciprocità, cioè non c'è bisogno che io ospito te e tu ospiti me. Già nel 2020 Third Home contava 11.000 proprietà in 95 paesi e organizzava qualcosa come 600-700 soggiorni al mese. E il segreto è la sensazione di comunità ristretta, no? Esclusiva, cioè non turisti, ma persone di pari livello. Gente che tratta la casa degli altri come se fosse la propria, che poi è il mantra non scritto di tutto il settore, no? Fidarsi, aprire la porta e sperare che dall'altra parte ci sia qualcuno che capisca il valore vero di quello che gli stai lasciando. Forse è proprio questo il punto, no? Lo scambio di casa non è soltanto un modo per risparmiare, è un approccio diverso allo stare al mondo, un po' più vulnerabile sicuramente, un po' più curioso, un po' più umano, insomma. Anche se il posto dove scambiare casa nei prossimi giorni in Italia sicuramente è Cremona, è lì che torniamo tra un attimo per parlare di arte con la direttrice artistica di Cremona Contemporanea. Questo è il titolo dell'evento che va avanti fino al 31 maggio prossimo. Le parole del weekend.

0: Le parole del weekend, ancora a Cremona, che è la destinazione di questo pomeriggio, una bella scusa, insomma, per visitare, per vivere l'arte Cremona contemporanea. Il punto della situazione lo stiamo facendo con Rossella Farinotti, che è direttrice artistica. Rossella, questa cosa voglio chiedertela. Intanto, bravi, perché un 9 giorni, insomma, di arte completamente gratuita, vale la pena, insomma, sottolinearlo in un momento storico in cui, diciamo, che non è proprio semplice, ecco, per le famiglie far quadrare i conti. Quindi bene che ci siano iniziative e spazi per far avvicinare anche le persone più piccole, più giovani, insomma, no? Con l'idea che possano da grandi fare l'arte, proprio vivere l'arte come un mestiere. E il rapporto con la tecnologia, perché da una parte si semplifica sicuramente, non ha possibilità di entrare in contatto con le persone dall'altra parte del mondo, ma poi alla fine vivere fisicamente, no? Di persona, vis-à-vis, insomma, un'opera, un'installazione, è un'esperienza che nessuno strumento tecnologico può restituire.
1: Sono d'accordo. Tra l'altro, appunto, abbiamo il sito internet e anche una pagina Instagram, seguitela, appunto, di Cremona Contemporanea 2026, molto, che spiega bene, no? Noi raccontiamo i luoghi, raccontiamo gli artisti, li mostriamo.

0: andiamo, ci sono tutti gli eventi, eccetera. Ma non, ovvio che non basta, ma non solo per il contemporaneo, anche la vedo nei Botticelli, se la vedo in foto e poi la vedo davanti, capisco delle cose. Quindi in più immagina che qui lavora sul luogo, tu sei in un bunker, no? O sei all'interno del Duomo e vedi Marinella senatore con questo lavoro che ha fatto con i carcerati di Rebibbia. È un conto è vederlo su una pagina, un conto è girargli intorno, leggerlo, certo, capire la della luce. Abbiamo un monastero abbandonato quest'anno dove abbiamo artiste, non so, più giovani come Martina Rota, fino a più sorricittate come Linda Fregni Nagler, Marinella di nuovo, i francesi Aubry e Beillard, e anche lì ognuno di loro ha creato una situazione proprio da vivere, immersiva, quasi insomma, anche proprio emozionale.
1: Cremona Contemporanea ha anche due, come dire, appendici in qualche modo, un progetto off che è attivo da un paio d'anni e un Faville, che significa cosa nello specifico?
0: Faville è nato nel secondo, nella seconda edizione proprio perché insomma volevamo ampliare già lo sguardo. Sono dei progetti appunto co-curati da noi, nel senso che sono controllati, prodotti da noi, ci occupiamo di tutto, però dove chiamiamo dei professionisti, dei colleghi che hanno, che possano applicare, non so, nuova azione, idee. Per esempio dal secondo anno c'è un progetto a cui tengo molto, curato da Giorgio Galotti, che è Bar Cremona, dove invita sempre due artisti a parlare in un luogo conviviale. Abbiamo avuto l'anno scorso la pasticceria Lanfranchi, quest'anno è l'Enoteca Cremona, dove due artisti parlano di un medium dell'arte. Primo anno è stata pittura, l'anno scorso scultura, quest'anno sul disegno. Daniele Milvio e Diego Ferrone, davanti a delle bottiglie di vino, ci racconteranno come fruire l'arte e come anche, insomma, c'è un discorso molto interessante, e questo è un progetto Faville. Poi abbiamo un altro progetto che è nato da una residenza in Puglia con una giovane artista che si chiama Agata Ferrari Bravo e Flavio Favelli, e poi abbiamo un altro progetto che è sempre Faville, dal secondo anno a cui teniamo anche molto, che è Scuole Accademie. Per il secondo anno abbiamo invitato la Naba, invitata con, in collaborazione con la Galleria Triangolo di Cremona e sotto la curatela di Ettore Favini, artista cremonese che era docente a Naba. L'anno scorso l'Accademia di Brera, curata da Vedova Mattei, un duo storico, insieme a due giovanissime dell'Accademia che si chiamano Venerdì Sabato, e quest'anno sotto la cura di Nicola Ricciardi, che è stato per anni anche il nostro direttore a Milano della Fiera di MiArt, l'Accademia di Bergamo, quattro artisti in relazione dentro una mostra, quindi è una parte proprio di giovani. E Faville si chiama così perché sono queste faville che, no, illuminano Cremona Contemporanea e la città. E poi ci sono i progetti off, anche questi siamo molto contenti perché è la città ci propone dei progetti e li sviluppa in giro tra luoghi pubblici, privati, fondazioni, negozi, le associazioni degli artisti cremonesi. E devo dire che è una parte molto importante perché è la città che, no, come si dice, vibra con tutta l'arte che c'è sempre stata e che adesso si può vedere anche, cioè, in questa settimana in cui arriva il mondo da fuori.
1: Che bello, no? Mi piace molto anche la possibilità di ridefinire il ruolo dell'artista, cioè pensare che delle persone che stanno ancora facendo un percorso di studi stiano già esponendo, no? Ci aiuta a capire che l'arte sia veramente qualcosa di

senti la tensione. È una visione proprio, come solo Lucio Dalla sapeva avere e raccontare, no? Il Parco della Luna, che poi è anche un libro che prende il titolo da questa canzone, libro pubblicato dalla Fondazione Lucio Dalla per celebrare, cos'era, 2023, sarebbe stato l'80° compleanno di un artista che è bello ritrovare anche nelle illustrazioni di Sara Mazzetti, per riscoprirlo anche nelle sue parole da un punto di vista diverso. Le parole del weekend, questo è pure uno di quei fine settimana dell'anno dove l'Italia smette di essere un paese e diventa una lunga e ininterrotta coda verso il mare, ma perché da noi l'estate non è soltanto una stagione, è proprio un richiamo primordiale e puntuale come il traffico dei weekend. Arrivano i dati delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i dati ARPA, che raccontano ogni anno dove l'acqua è più pulita, una specie di pagella del mare, no? Che, inutile negarlo, scatena sempre un po' di campanilismo e di orgoglio locale. Quest'anno brillano, e c'era da aspettarselo, la Sardegna, la Puglia, la Calabria, il Lazio, ma anche Veneto e Emilia-Romagna. Un'Italia che, almeno sul fronte del mare, sembra messa piuttosto bene. Ma come si fa a decidere se un'acqua è eccellente o scarsa? Non a occhio, chiaramente, anche se conta pure la trasparenza. Gli esperti misurano soprattutto due indicatori, l'Escherichia coli e gli enterococchi intestinali. Cioè, se ci sono, significa che c'è stato inquinamento recente. Poi si valutano parametri chimici e fisici come la limpidezza delle acque che dicevamo, più eventuali sostanze sospette, fenomeni anomali, e incrociando tutto si finisce in una delle quattro categorie disponibili, da eccellente a buona, sufficiente o scarsa, insomma, una specie di pagella microbiologica. Al nord il Veneto fa quasi l'amplen, perché su 174 acque monitorate, 163 sono eccellenti, il 93% è un numerone. Jesolo, per dire, che già di suo non ha problemi a riempirsi, si conferma una delle spiagge più visitate d'Italia. Anche Chioggia sottomarina va forte, i valori sono ottimi. E poi c'è l'Emilia-Romagna, che da decenni ha fatto della balneazione una scienza esatta proprio. 82 acque eccellenti, 15 buone, una sufficiente, con Rimini e Riccione, le due capitali proprio dell'estate, che mostrano parametri bassi sicuramente da un punto di vista microbiologico, ma anche costanti nel tempo. Come dire, il mare è pulito di anno in anno, quindi mentre ci prepariamo all'assalto ai lidi, almeno una certezza ce l'abbiamo, no? In tante zone d'Italia il mare non è solo bello come uno si potrebbe aspettare, ma anche in ottima salute. E in un paese che vive metà dell'anno sognando l'altra metà, non è un dettaglio da poco. Le parole del weekend.

Con Sam Smith ci salutiamo. Ci fermiamo. Grazie per averci fatto compagnia innanzitutto e lasciatemi ringraziare ancora la direttrice artistica Rossella Farinotti che ci ha portato per mano alla scoperta di Cremona contemporanea. Una festa di arte, insomma un evento diffuso in città, anche in posti che di solito sono chiusi. Tutto a ingresso gratuito, questo vale sempre la pena sottolinearlo, per respirare un po' di bellezza attraverso l'arte contemporanea e per scoprire magari che non è così incomprensibile come pensi. Siamo in tanti, c'è tempo fino al 31 maggio prossimo, ma per tutti i dettagli vi rimando al web cremonacontemporanea.eu, sito internet ufficiale. Grazie a Francesco Filippi per la regia e buon proseguimento su In Blu 2020.

0: Ogni giorno una parola, ogni parola un gesto per il pianeta. Sono Francesco Carruba e vi aspetto da lunedì a venerdì alle 13.12 su In Blu 2000 con le parole della sostenibilità, l'appuntamento con l'ambiente. 3 minuti per scoprire il valore delle piccole azioni, dei gesti consapevoli, delle scelte che fanno la differenza. Un viaggio tra idee e buone pratiche per riflettere, agire e prenderci cura della nostra casa comune.
1: È un progetto di vita.

0: per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino dal lunedì al venerdì alle 19.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
7: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Così Papa Leone in visita da Cerra in Campania, dove ha incontrato il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il pontefice.
8: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
7: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma dopo le accuse reciproche i mediatori dicono che le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco per altri 60 giorni. Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta.
9: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le 4 persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a 5 poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di 2 mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. I temi del nuovo debito comune, del rifinanziamento, del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto Dombrovskis. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La biblioteca dei ragazzi.
10: La biblioteca dei ragazzi.
6: A cura di Daniela Lami.
11: Benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. C'è Samira Rocchetti.

Pacchetti, che insieme a me viaggerà quest'oggi alla scoperta di mondi in cui la fragilità si trasforma in forza, la semplicità in pace e la storia dell'arte in una bellissima fiaba. Inizieremo tra poco dando spazio alla creatività pura, lo faremo con Erika Vale Morello e il suo Gli stivali di Vincent. È il primo volume di una collana dove la vita e i capolavori di Van Gogh si intrecciano magicamente con la fiaba del gatto con gli stivali. Poi proseguiremo conoscendo Ilaria Orsali e sfoglieremo il libro illustrato Francesco d'Assisi, che è un'opera pensata per i piccolissimi e che nasce ovviamente in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. E poi con Anna Celani parleremo di un albo delicato che si intitola Cerotti, la storia di una tartarughina che, nonostante il suo guscio fragile, decide di mettersi in viaggio per allargare i propri orizzonti e scoprire il valore dell'amicizia. Tutto questo per quel che riguarda le chiacchiere, ma iniziamo con la musica. Loro sono Blanco ed Elisa, questa è Ricordi.

0: Immaginate cosa accadrebbe se una fiaba che conoscete, entrasse nei quadri di un grandissimo artista. Ve lo raccontiamo subito perché ho qui di fronte a me gli stivali di Vincent, un piccolo grande capolavoro con le parole di Beniamino Sidoti, ma soprattutto le illustrazioni di Erika Vale Morello che torna alla biblioteca dei ragazzi. Come stai?
1: Ciao Daniela, allora guarda, molto bene, un po' stanchina, però insomma sono molto contenta del lavoro e sono soprattutto molto contenta di essere di nuovo qui con te a chiacchierare, a raccontare qualche libro nuovo.
0: Sì, tra l'altro questo libro ha tantissimi motivi per essere qui alla biblioteca dei ragazzi. Intanto insomma devo dire che questa meravigliosa ragazza me ne aveva parlato qualche tempo fa, quindi ero molto incuriosita. So che è il primo di una collana nuova per una casa editrice che per la prima volta ospitiamo qui la biblioteca dei ragazzi. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora la casa editrice è Boom Edizioni, è una giovanissima casa editrice che è lì per compiere 3 anni e si è innamorata di questo progetto. L'editrice è proprio appassionata di fiabe, tant'è che le studia anche, fa corsi di formazione, anche appassionata di arte, diciamo anche un po' appassionata dell'Erika Vale Morello. Quando ha visto questo progetto insomma ha voluto crederci e quindi insomma partiamo con Fiabe d'arte, che questo è il primo volume appunto di questa collana di cui io sono l'ideatrice e per la quale poi alla fine usciranno un volume l'anno, ecco, nei prossimi anni. Adesso ne abbiamo già programmati altri 3 e quindi insomma siamo molto contente.
0: Fiabe d'arte, appunto come il nome suggerisce, intreccia in qualche modo il mondo dell'arte con quello della fiaba. Perché sei partita proprio da lui, da Vincent?
1: Allora, intanto perché è un pittore che sento proprio dentro, sia a livello tecnico, proprio pittorico, diciamo, mi ripeto però, ma anche a livello umano, quindi l'ho studiato moltissimo, lo sento proprio vicino, come se fosse un mio amico. ho letto molti libri su di lui, la sua corrispondenza col fratello Teo, che poi alla fine costituisce un vero e proprio trattato di pittura. Io quando lo racconto ai ragazzini dico che effettivamente se non ci fossero queste lettere, molti aspetti pittorici di Vincent, molte soluzioni cromatiche, non ne avremmo la spiegazione. E invece grazie a queste lettere in cui lui si apriva al fratello e si raccontava anche come pittore a livello di soluzioni, no, che scopriva giorno per giorno, effettivamente abbiamo un vero e proprio trattato di pittura di Van Gogh. È effettivamente uno dei miei preferiti e nello specifico quando mi è venuta questa idea di rappresentare la fiaba del gatto con gli stivali attraverso i quadri di Van Gogh, io stavo partecipando a un concorso che, lo dico anche per gli emergenti se può interessare, si chiama Notte di Fiaba a Riva del Garda. È un concorso organizzato da Chiara Tomasi, il presidente di giuria era Livio Sossi, poi è stato sostituito da Francesca Tancini, un'altra grandissima esperta di illustrazione, storia dell'illustrazione in Italia. E quell'anno, nel 2020, loro proponevano una riscrittura del gatto con gli stivali. Insomma, io per non fare uno studio di personaggi che fosse fino a se stesso, o comunque per attirare maggiormente l'attenzione, in quel periodo stavo studiando Van Gogh in maniera un po' più approfondita, avevo proprio i suoi dipinti sotto le stampe dei suoi dipinti sotto gli occhi e per puro caso, pensando al testo e guardando i quadri, mi sono detta ma sono degli scenari perfetti, io infilo i personaggi qui dentro e funziona.
0: E funziona, e poi da lì è partito tutto, quindi una genesi lunga che ha portato a questo libro così bello. Mi dici che cosa hai provato la prima volta che ce l'hai avuto stampato tra le mani?
1: Guarda, sempre così per raccontare anche a chi vuole fare questo lavoro, a chi appunto è emergente.

0: una grandissima emozione, perché è veramente uno dei primi grandi progetti personali a cui ho lavorato. La cosa importante che ho imparato negli anni, anche lavorando con altre persone che poi mi sono state vicine durante la mia carriera, è che effettivamente ogni libro ha il suo tempo. Ci saranno degli editori che non accetteranno un progetto, ma perché non rientra nel catalogo, perché non rientra nelle sue corde, non rientra nel modo di vedere o vivere la narrazione per immagini o l'albo illustrato. Però se un progetto è pensato, se ha delle basi importanti, se è studiato in maniera consapevole, quel progetto prima o poi uscirà fuori. E devo dire che lui è il primo di una serie di progetti che stanno venendo fuori, che sono progetti molto antichi per me, perché appunto lui è del 2020, però nei prossimi mesi uscirà un progetto per un'altra casa editrice che feci sempre per un concorso, in questo caso era il concorso De Conno, quello del Silent Book. Uscirà con le parole, però la storia è quella, il libro è quello. Uscirà un altro mio progetto personale il prossimo anno in fiera a Bologna, che nasce da una illustrazione che feci per Tapirulana nel 2017. Quindi quello che posso dirti è che effettivamente quando un'idea è forte ed è ben studiata e ci si crede, di non rinunciarci, perché il momento del libro arriva, non arriva subito, è giusto che ogni libro abbia il suo tempo, però arriva.
1: Quindi avere pazienza e non demoralizzarsi, perché probabilmente non è quello il momento giusto, e quindi poi arriverà il momento giusto, l'editore giusto. E come nel caso appunto di questo libro, io mentre tu parlavi mi stavo sfogliando le tavole, e ora in radio non è proprio possibile darvi un'idea della meraviglia. Questi colori, sei contenta anche della resa dei colori stampati?
0: Sì, sono molto contenta, perché allora intanto il progetto grafico proprio è stato seguito di nuovo da Massimo Pastore, che è questo collega illustratore grafico che ha anche questo studio, l'Anonima Impressori, questo studio tipografico a Bologna, che già si è occupato di vendesi, di traslochi, quindi siamo già rodati, abbiamo già lavorato insieme, e lui ha questa grandissima capacità visiva, per cui riesce veramente a, con i suoi interventi e con i consigli che mi dà. Ad esempio lui mi ha consigliato di dipingere il titolo a mano e mi ha detto: giocaci un po', crea un po' qualcosa che ti possa divertire, qualcosa di particolare. Ed effettivamente, se notate, la V di Vincent e la coda del gatto, e lui mi dà sempre questi input molto, molto utili, che poi servono tantissimo per valorizzare i miei disegni, le mie illustrazioni. Allo stesso tempo è stato coinvolto di nuovo anche Simone Galvanini, che ringrazio tantissimo, che è il cromista. Lui ha questa azienda, Ciano Magenta, lui si occupa proprio delle acquisizioni dei miei disegni e di fare in modo che sia nell'acquisizione, nel primo passaggio di acquisizione, e poi nella stampa, la resa cromatica sia fedele agli originali, perché poi per chi lavora come me in tradizionale, i miei colleghi lo sanno, non è scontato che poi i colori corrispondano, invece i colori sono esattissimi. E quindi siamo anche veramente molto contenti della stampa. Quello sì, devo ringraziare per tutto questo ovviamente l'editrice Gioia Suriano.
1: Mi sembra giusto fare questi nomi che sono fondamentali. Tra l'altro, appunto, pensando a questi colori meravigliosi, che poi insomma hai ricreato proprio i colori di Van Gogh, e ho un'immagine, perché io ti seguo su Instagram, del tuo studio, del caos meraviglioso del tuo studio. Immagino quando dipingevi queste tavole. Che cosa poteva esserci?
0: Sì, allora, diciamo, è sempre così. Io poi, quando finisco un progetto, perché poi chiaramente cambia la palette, cambiano i colori, però ci sta anche ripulire un attimino il tavolo, riordinare per far spazio, anche perché non parto proprio subito a colorare, prima studio tantissimo, magari leggo, e poi a un certo punto comincio più che a disegnare a dipingere, quindi mi faccio guidare direttamente dal colore. In questo caso è stato facile, perché poi alla fine le cromie di Van Gogh sono queste, e devo dire che sono dei colori molto molto vicini, li sento molto personali, quindi sono molto vicini alle mie palette personali, e quindi non è stato difficile andare a

0: cercare questi blu, questi colori caldi, questi ocra gialli, questi che poi vengono, vibrano tutti insieme a questo fondo magari di arancioni, queste luci che do in alcuni punti. E alla fine sì, il mio studio è un vero caos, e quello di cui mi stupisco ogni volta è che se c'è una parte, ci sono delle zone chiare, delle zone bianche del foglio, nonostante il caos, nonostante ci sia anche qualche incidente, quindi alle volte versi nei vasettini acqua oppure col gomito, perché io uso il mio tavolo e la mia tavolozza, quindi io metto proprio il colore del tubetto sul tavolo, e alle volte poi magari ho il gomito, ti appoggi la mano, quindi ti tiri via il colore e magari può capitare che ti appoggi anche sul foglio, quindi faccio anche di questi pasticci qua. Nonostante questo, mi stupisco di come riesca ogni volta a lasciare i bianchi che desidero, quindi poi alla fine va anche bene.
1: Fantastico, guarda, vorrei essere una mosca e osservarti lì nel tuo studio mentre fai tutto questo. Non ti chiedo spoiler sul secondo titolo della collana, aspetterò pazientemente il prossimo anno, ma intanto posso dare uno spoiler ai nostri ascoltatori, perché tu poi tornerai tra qualche settimana a trovarmi, perché i progetti sono tanti e io ora non me ne voglio perdere neanche uno.
0: Grazie. No, sono contentissima e sarò contenta anche di parlarti di quest'altro libro, perché poi per una combinazione, è stata proprio una combinazione, i due libri sono usciti entrambi in fiera a Bologna, però insomma adesso cerchiamo di farli andare insieme.
1: Grazie.
0: Grazie Daniela, un abbraccio.

0: rispetto a quelle per i più piccoli, però anche in questo caso ho voluto come dire, mantenere una certa una ripetitività, ecco, nelle posizioni, sicuramente nei colori, nell'utilizzo anche i vestiti ad un personaggio corrisponde un modo di vestire che ritorna sempre o una posizione che ritorna il numero maggiore di volte possibile. E sì, insomma, anche la scelta della palette ritorna facilmente alla gioia, ecco.
1: Tu giustamente parlavi di questa fascia di età, in realtà poi essendoci questo diciamo tutta la parte testuale scritta in stampato, no? Immagino anche i bambini magari della primaria, il primo anno della primaria, appena iniziano a leggere, il piacere di poterlo leggere da soli.
0: Sì, questo anche assolutamente era uno degli obiettivi, quello di fare sì che questo libro possa essere inizialmente uno strumento, ecco, che colleghi adulti e bambini, genitori, insegnanti e bambini, e che poi per i bambini possa diventare facilmente utilizzabile in autonomia, e con lo stampato raggiungiamo facilmente questo obiettivo.
1: Certo.

0: e dalla figura di questo santo.
1: Io spero che rimangano affascinati dal viso, da come l'ho disegnato. Perché ecco, ho voluto rappresentare un volto che trasmetta proprio serenità e vicinanza. Ecco, questo il fatto che ha un come potuto presentare di oggi un ragazzo di oggi, come avrei potuto disegnare un personaggio contemporaneo nei nostri giorni. E spero che sia questo che rimane, nel senso che è una storia che può parlare di ciascuno di noi di oggi, anche se è del passato.
0: Certo. Ilaria, prima di lasciarti e naturalmente ringraziarti per questi minuti che ci hai donato, per te cosa rappresenta San Francesco? Cioè, nella tua vita è una figura che ha avuto un'importanza? Quando l'hai incontrata nella tua vita?
1: Allora, io sono scout e San Francesco è il protettore dei lupetti, quindi dei più piccoli. È una figura che ritorna molto spesso. Di certo è un legame appunto affettivo che, come dire, noi nella nostra storia, noi come società, nella nostra storia adesso associamo a tutto ciò che è tutte quelle virtù che avvicinano all'amore per la natura, all'ecologia, al rispetto per gli altri, alla non violenza. E devo dire che questa figura qui mi riporta proprio a questo, cioè a questi valori qua. E vogliamo leggerlo così e anche per me è stato così.
0: Ilaria, grazie, grazie anche per questa piccola parentesi personale. Allora, Francesco d'Assisi di Ilaria Orzali, Edizioni Paoline, da regalare. Grazie Ilaria.
1: Grazie molto a te.

0: E noi dopo la musica rientriamo con le nostre chiacchiere e un libro bellissimo per Edizioni Corsare. Sono felice di mettervi voglia di leggere Cerotti, che già il titolo secondo me potrà aprire degli spiragli nel vostro cuore. Ed è con noi Anna Celani per parlarne. Anna, buon pomeriggio e ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Virtualmente è con noi anche Emma Pulcinelli, perché le sue illustrazioni insieme alle tue parole hanno reso un po' magico e molto poetico questo Cerotti. Di che Cerotti parliamo, Anna?
1: Allora, parliamo di Cerotti fisici nel libro, in realtà, perché parliamo di una tartarughina che ha un guscio molto fragile, e questa tartarughina, proprio in virtù di queste ferite, di questo guscio un po' fragile, non può fare quello che fanno le altre tartarughine. Quindi parliamo di Cerotti fisici, quindi di ferite fisiche, però quello che mi piace di questo libro, e ringrazio Giuliana Fanti per la fiducia, per averlo voluto pubblicare, per averci creduto, quello che mi piace di questo libro è che in realtà parla un po' alle ferite di tutti. Quindi in realtà la tartarughina ha delle ferite fisiche, però un pochino tutti possiamo un po' rispecchiarci in questa tartarughina, perché tutti abbiamo il nostro guscio con le proprie fragilità. E quindi parliamo di ferite fisiche, ma non solo, in realtà.
0: Tra l'altro la scelta della tartaruga è perfetta, perché quando abbiamo delle ferite, che siano fisiche o dell'anima, tendiamo un po' a rimanere nel nostro guscio per paura di essere feriti ancora.
1: Esatto. Infatti questa tartaruga è molto confinata nella sua realtà familiare, quindi osserva le altre tartarughe giocare all'esterno, e i genitori tendono a evitare che lei poi faccia delle esperienze che possano in qualche modo ferirla. Quello che cambia tutto è un sogno: lei sogna una tartaruga guaritrice, e quindi parte alla ricerca di questa tartaruga guaritrice, contro il parere anche un po' della famiglia preoccupata per le sue condizioni. Ma in realtà è questo lanciarsi nel mondo che poi cambierà tutto.
0: Eh sì, cambierà tutto, perché le ferite, ora non so se tu interrompimi se spoilerò troppo. Beh, le ferite, insomma, nella vita non è che scompaiono le cicatrici, diciamo la verità, no?
1: Esatto.
0: Sia quelle fisiche, ecco. Però si possono o trasformare, o comunque le possiamo guardare con uno sguardo nuovo.
1: Le possiamo anche accettare. In realtà io mi piace scrivere, e mi piace scrivere forse un po' per comunicare con quella bambina interiore che è sempre difficilmente raggiungibile. Gli albi illustrati, a mio avviso, hanno questo potere magico, mentre noi leggiamo gli albi ai nostri figli o agli alunni, insomma, quindi mentre un adulto legge l'albo illustrato, è un po' un ponte, una comunicazione tra l'adulto e il bambino, ma non solo il bambino che ascolta, ma anche il bambino dentro di noi. E quindi mi piace un po' questo, che vada un po' anche a parlare alle nostre ferite di bambini, insomma, che ci possa un po' aiutare a riflettere sul fatto che queste ferite non necessariamente vadano guarite, ma possano essere un po' uno zainetto che ci portiamo dietro, un qualcosa con il quale possiamo comunque affrontare la realtà, che non ci debba precludere in qualche modo il piano del reale, no? Perché ogni tanto la sensazione che dobbiamo essere perfetti e immacolati per poterci godere quello che la vita ha da offrirci, e spesso non lo facciamo proprio perché abbiamo dei problemi, proprio perché ci focalizziamo e ci concentriamo su queste ferite. E questo un po' ci ferma. Quindi ecco, la storia della tartaruga è la storia di una tartaruga che non guarisce, quindi è una favola di non guarigione in realtà, ma è una favola di accettazione. Cioè lei parte con queste ferite con le quali in realtà tornerà. Quindi questa tartaruga, questo è forse uno spoiler, ma insomma negli albi illustrati sappiamo che
0: non
1: si possono essere spoilerati senza perdere la magia. Quindi lei con queste ferite in realtà tornerà a casa, però tornerà a casa che sarà una tartaruga trasformata. Cioè i suoi cerotti, che erano dei cerotti banali, con l'avventura che lei vivrà si trasformeranno in dei cerotti estremamente originali, e ogni cerotto racconterà di nuovi incontri, di nuove esperienze, di nuove amicizie. E quindi ecco, queste ferite in realtà possono essere anche un'occasione per aprirsi al mondo, no? Una piccola crepa che ci mette in comunicazione con il prossimo.
0: Certo, quindi tartarughina, la immaginiamo davanti allo specchio, un tempo insomma si guardava coi cerotti al mattino sperando che non ci fossero più, e invece guarderà ogni singolo cerotto ricordando un incontro, un'amicizia, un'avventura vissuta.
1: Esatto.
0: Bellissimo. Senti, ma come ti è nata l'idea? Cioè, l'avevi lì da un po', è nata di getto?
1: Allora, diciamo che io ho sempre scritto, nella vita faccio altro, il mio mestiere attualmente è altro.
0: Particolare.
1: Sì, sono una dentista. Sono una dentista e studentessa di medicina e chirurgia, in realtà, quindi insomma faccio tante cose. Però ho sempre scritto, per me la scrittura è sempre stata un po' terapeutica. E quindi ho sempre scritto, ho un romanzo lasciato a metà che mi riprometto di finire non appena concluderò la laurea in medicina, però ecco, ho sempre scritto, mi è sempre piaciuto scrivere. Ho due bambini e quindi diciamo fra le favole che mi piace inventare, qualcuna me ne è rimasta più nel cuore, insomma, e quindi poi l'ho messa per iscritto, ecco, quindi è una favola nata così in un momento un po' particolare, ma ecco, mi era rimasta proprio impressa e quindi ho deciso di metterla nero su bianco, insomma, come altre cose che ho fatto, però l'ho sempre immaginata poi come un albo illustrato, perché la potenza delle immagini in questo caso secondo me è imprescindibile. Infatti Emma ha fatto davvero un lavoro eccezionale creando un ambiente veramente fantastico intorno a questa tartarughina, un po' gotico, un po' onirico, quindi è una favola che senza l'immagine avrebbe sicuramente perso potenza.
0: Tra l'altro io invito l'ascoltatore, soprattutto l'adulto, perché i bambini in realtà le immagini le guardano con grande attenzione, noi adulti siamo un po' più distratti, a osservare bene anche tutti gli animali che la tartarughina incontra lungo il suo cammino e noterà delle cose anche che faranno riflettere.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Quello non lo spoilerò.
1: No, non lo spoilerare, però diciamo che possiamo solo dire questo secondo me, che è un mondo dove non domina la perfezione.
0: E a noi piace, dico la verità.
1: E a noi piace,
0: molto.
1: È un po' un antidoto a Instagram, no? È un po' è un mondo onirico, ma secondo me molto più realistico.
0: Concordo.
1: Molto più realistico.
0: Concordo. Insomma, come avrete intuito, Cerotti mi è piaciuto tanto e lo consiglio ai lettori di tutte le età. Magari lo comprate per il pretesto di regalarlo a un bambino, ma secondo me lo terrete lì anche per voi. Anna, è stato bellissimo conoscerti. Allora, insomma,
1: grazie.
0: Quando completerai il romanzo, insomma, temo ci vorrà un po', a occhio e croce.
1: Ci vorrà un po', è lì che aspetta.
0: Però se dovesse nascere qualche altra storia illustrata, ci risentiamo.
1: Lo spero vivamente, qualcuna ce l'ho nel cassetto, a cui tengo. Grazie davvero.

0: Con questa splendida canzone dei Coldplay chiudiamo la puntata di questa settimana della Biblioteca dei Ragazzi. Ritrovate tutte le nostre chiacchierate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io vi do appuntamento la prossima settimana e un grazie enorme a Samira Rocchetti in regia.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.

0: In Blu 2000, news.
1: Uniti contro la prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, occorre una conversione per la salute del creato, ha detto il pontefice, incontrando la popolazione della Terra dei Fuochi. Nel ricordo di Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, in quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella, per

0: La Premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Accuse reciproche, tensione tra Stati Uniti e Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma le parti sembrano andare verso una proroga dei 60 giorni della tregua. Resta il nodo della riapertura di Hormuz. Italia alle urne, seggi aperti in 743 comuni per le elezioni amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Si eleggono sindaci e consiglieri comunali, un test per governo e opposizione. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Così Papa Leone nella sua visita di oggi ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, della terra dei fuochi. Rita Salerno.
1: Solo una comunità unita nella fede e nell'impegno può vincere la cultura del malaffare e dell'indifferenza. Papa Leone XIV, per la terza volta in Campania, invita le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale alla conversione del cuore. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Acerra, il Papa raccoglie le lacrime di chi ha perso i propri cari e infonde speranza alle popolazioni della terra dei fuochi.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune.
1: Nella seconda tappa della visita in Piazza Calipari, Leone suggerisce un cambiamento di mentalità economica, sociale e religiosa.
2: Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
3: Rita Salerno, linea allo studio.
0: Palermo e l'Italia ricordano oggi la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Fabio Bolzetta.
4: Il pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione ha scolpito che la strage di Capaci, tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. 34 anni dopo, quel 23 maggio, che ha segnato la storia della Repubblica, fu l'avvio della riscossa civile, diventando per gli italiani la giornata della legalità. Un filo legato alle sorti di Paolo Borsellino, vittima della stessa strategia eversiva, che, ha ammonito il presidente Mattarella, voleva piegare le istituzioni, ma ha subito sconfitte irreversibili. Il ringraziamento alle donne e uomini delle istituzioni e al contributo dei cittadini per combattere le zone grigie. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Federico Plotti.
5: Negli ultimi 25 anni le mafie nel mondo hanno ucciso, come tutte le guerre in un anno, 95.000 le vittime delle organizzazioni criminali, numeri ancora allarmanti che sfatano il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il loro modus operandi ricorrendo meno alla violenza, dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'ufficio dell'ONU contro il crimine organizzato. Dallo studio, oltre al gran numero di omicidi, emerge anche lo sviluppo delle nuove tecnologie con l'ampliamento del ventaglio delle vittime di frodi, estorsioni, anche e soprattutto online e sempre in più larga scala. Ma secondo il report, l'attività più redditizia delle mafie rimane ancora il traffico di sostanze stupefacenti. Basti pensare che solo lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroine, metanfetamine generano proventi per circa 7 miliardi di dollari. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Tensione, rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le parti però starebbero convergendo sulla proroga di 60 giorni di tregua. Massimiliano Cocchi.
6: Nell'altalena quotidiana di minacce e aperture diplomatiche, oggi è il giorno dell'ottimismo. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che ci sono ancora questioni da risolvere, ma l'accordo con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è vicino. E il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dice addirittura che potrebbe essere questione di ore. Le due delegazioni starebbero lavorando su un'intesa di massima per poter

0: dichiarare il cessate il fuoco e poi una finestra di 30 o 60 giorni per negoziare i dettagli dell'accordo finale. Nel frattempo, l'opzione militare è ancora sul tavolo. Trump ha discusso con il segretario alla difesa, Pete Hogsett, gli obiettivi di un eventuale nuovo attacco su larga scala e poi, sui social, ha pubblicato una mappa con l'Iran, contrassegnato dai colori della bandiera americana e la domanda Stati Uniti del Medio Oriente, una foto che vale una minaccia. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, il presidente Zelensky annuncia che le truppe di Kiev hanno colpito un impianto chimico russo a 1700 km dal confine, oltre 10 morti, diversi dispersi invece nell'attacco di Mosca su un dormitorio a Kiev. Vito De Torre.
2: Il numero delle vittime continua a crescere, si scava ancora tra le macerie nella speranza di trovare superstiti. Al momento i dispersi sono 5 e il bilancio provvisorio è di 16 morti, tra cui anche 4 bambini. Mosca accusa l'Ucraina di terrorismo per aver colpito un dormitorio studentesco. Kiev replica sostenendo che si trattava del quartier generale di un'unità specializzata in droni. Vladimir Putin ha convocato i vertici militari e ordinato di preparare una rappresaglia. Intanto l'Ucraina continua a colpire il settore petrolifero russo. Zelensky ha rivendicato un attacco con droni a 1700 km dal confine. Un vasto incendio è scoppiato vicino al porto di Novorossiysk, il più grande hub russo per l'export di greggio sul Mar Nero. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno varata dal governo per il taglio delle accise sui carburanti. In Consiglio dei Ministri è approvato anche un credito in imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono così gli scioperi già indetti. I temi del nuovo debito comune e del rifinanziamento del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale, se la situazione lo richiedesse, ha detto ancora Dombrovskis. Sono 743 i comuni chiamati domani al voto per le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Augusto Cantelmi.
3: Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: I numeri della povertà assoluta e delle famiglie povere, diffusi dall'Istat, parlano di un paese che al momento non ha prospettive di crescita. Lo dice Alleanza contro la povertà, commentando la fotografia del nostro paese diffusa recentemente dall'Istituto di Statistica nel suo rapporto annuale. Marino Galliero.
4: Non c'è tempo da perdere, è il grido di allarme di fronte alle disuguaglianze sociali in Italia. A lanciarlo è l'Alleanza contro la povertà dopo aver analizzato gli ultimi dati dell'Istat. Antonio Russo, portavoce dell'organizzazione.
5: 11 milioni di persone, di cittadine e cittadini italiani rischiano appunto di cadere in povertà assoluta, mentre già oggi ve ne sono 5 milioni e 700 mila.
4: La povertà assoluta riguarda oltre 5,7 milioni di persone, coinvolgendo il 9,8% della popolazione e circa 2,2 milioni di famiglie, dati oramai stabili dal 2023, quindi non si tratta di una emergenza, ma di una condizione strutturale. Ad essere particolarmente colpiti sono specifici gruppi sociali e territori, le famiglie composte da soli stranieri, quelle monogenitoriali o ancora quelle con tre o più figli minori. C'è poi lo storico divario nord-sud, con il meridione che soffre maggiormente, una situazione in cui il welfare mostra limiti e disparità. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina nella provincia dello Shaanxi. È il più grande disastro degli ultimi 20 anni nel paese. Sono tutte in Italia le salme dei sub morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa un volo ha riportato i corpi di 4 delle 5 vittime nei prossimi giorni. Attese le autopsie. Caterina Dall'Oglio.
6: I corpi di Monica Montefalcone, di Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri

0: Ieri verranno presto sottoposti ad autopsia. La salma del padovano Gianluca Benedetti, capobarca della stessa missione subacquea, era già stata rimpatriata nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare altri chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Prosegue anche il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana indaga sulla morte dei cinque. La polizia ha sentito anche alcuni dipendenti dell'Università di Genova in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone alla luce degli scambi avvenuti tra la stessa docente e l'università quando lei si trovava già alle Maldive. Fondamentali poi le ricostruzioni rese possibili dalla missione degli Spelio Sub finlandesi hanno recuperato oltre alle salme tutto il materiale lasciato nelle profondità dell'oceano. Nei video delle GoPro recuperate dagli abissi c'è quasi sicuramente il film di tutta la tragedia. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Tre operatori della Croce Rossa morti nella Repubblica Democratica del Congo, tre nuovi casi in Uganda, l'Africa moltiplica le misure di prevenzione per far fronte al nuovo diffondersi di Ebola e si studiano i vaccini contro la febbre emorragica. Antonella Mazza Teruel.
2: Basso a livello globale, il rischio Ebola molto alto nella Repubblica Democratica del Congo, stabile in Uganda, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita i due paesi ad attivare meccanismi nazionali di gestione della 17ª epidemia in corso nell'Africa centrale, rafforzando la sorveglianza e la prevenzione verso il nuovo ceppo denominato Bundibugyo, per il quale non esistono specifiche terapie, mentre sui vaccini stanno lavorando scienziati inglesi di Oxford, sostenuti dalla Fondazione Bill Gates, che contro il Covid avevano sviluppato AstraZeneca, poi ritirato dal mercato in tutto il mondo. Nel nord-est del Congo, dove è iniziata a circolare la febbre emorragica, si sta rapidamente diffondendo nelle aree rurali e a pesare sull'emergenza sanitaria sono anche la situazione economica e il conflitto con i gruppi armati, tra cui l'M23 che controlla la città di Goma. Intanto il Nord America ferma l'ingresso dei calciatori africani a metà giugno, prima della data di inizio dei mondiali. La squadra della Repubblica Democratica del Congo dovrà rimanere 21 giorni in isolamento. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio, ultima giornata del campionato di Serie A, due le partite di oggi in campo Bologna-Inter ancora sullo 0-0, alle 20:45 all'Olimpico la Lazio riceve il Pisa. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000 da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
4: In Blue Social Club
5: è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio!
10: È pronto Giacomo?
12: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
13: Un nuovo inizio per tutti noi.
14: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
15: TV 2000, dalla parte giusta.
16: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
11: Anche questa settimana tutto è pronto per aggiornarvi sulle novità dell'industria discografica. Come sempre facciamo durante la settimana, scremiamo i vari dischi, e ce ne sono tanti che arrivano, e vi facciamo sentire come poi suoneremo. Ciao a tutti, benvenuti da parte di Gary, una mezz'oretta insieme per ascoltare le novità in ambito discografico. Saluto e ringrazio Gabriele Mileti, che si occupa e si occuperà della parte tecnica, per queste 8 tracce. Anche quest'oggi in prevalenza tracce di musica italiana. Ci sono tante uscite di casa nostra, ci sono tante uscite estive, ma non solo. Come al solito sarà una bella miscellanea. E si parte con quello che è l'anteprima del nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Un bel duo, Giovanotti da una parte, Alfa dall'altra. Questa è la nuova Buon Vento.

0: Buon vento!
1: C'era da aspettarselo, no? Anche perché Alfa è un po' l'ideale proseguimento di Jovanotti, perlomeno io li vedo molto, molto affini insieme. Ma andiamo per gradi, parliamo di Jovanotti che arriva. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a New York Cherubini, scritto proprio così, instant album pubblicato a sorpresa prima di Natale, nato appunto in una sola settimana a New York. E Jovanotti ha chiamato Alfa per questo inizio dell'estate con questa Buon Vento, che è anche la canzone che ha aperto questa nuova puntata di Playlist in Blu, che respira l'estate. Questi sono i periodi dove gli artisti fanno le canzoni per le colonne sonore estive e quindi è giusto presentarle, anche se ci sono da fare dei riguardi. Ad esempio, secondo brano di quest'oggi, restiamo in ambito di musica italiana, fermo restando che un disco bello può essere fatto in qualsiasi modo e quindi che sia estate che sia inverno lo si ascolta sempre molto volentieri. Le sonorità non sono quelle tipiche estive coi battiti accelerati, ma sono quelle che ci hanno fatto conoscere Max Gazzè. Tra poco vi racconto qualcosa di più ed interessante, questa nuova invece è Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, e dobbiamo andare sino al 1996, perché da lì partiva la carriera, la bella carriera firmata Max Gazzè. Infatti inizio anno veniva pubblicato Contro un'onda del mare, appunto la prima pubblicazione di Max Gazzè. Oggi l'artista torna con L'ornamento delle cose secondarie, album che è uscito lo scorso 15 maggio, dal quale abbiamo ascoltato Intermezzo bianco. Però si tratta di un movimento circolare, perché in effetti dal primo album riemergono altri titoli, quindi L'eremita, che faceva parte della prima pubblicazione, ritorna in quest'ultima pubblicazione con L'eremita parte 2, così come Sul filo parte seconda. Quindi non citazioni, ma snodi di un discorso più ampio. Max Gazzè, secondo pezzo per quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografica. Vi ho detto che anche questa settimana la maggior parte delle canzoni sono di casa nostra, ma abbiamo spunti anche anglosassoni, come il caso di Sienna Spiro, che abbiamo già conosciuto soprattutto con una bellissima canzone molto dolce. Abbiamo capito quanto sia brava. Ora ritorna con un estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente secondo capitolo della celeberrimo film che in tutti hanno visto. Questo è Material Lover.

Tiziano Spiro, il nuovo singolo che è stato anche scritto da questa brava cantautrice, Il Diavolo Veste Prada 2, il film da cui fa colonna sonora, scusate, ogni tanto mi impasto, ma è normale. Proseguiamo e andiamo avanti con Mario Biondi. Mario Biondi ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, ma per la prima volta canta completamente in italiano. Andiamo per gradi, sono 20 anni, quest'anno si festeggia il ventennale di carriera, cominciata

0: più iconici per quel periodo. Come detto, però, quest'anno per il ventennale di carriera si cimenta con un album completamente in lingua italiana. Album che si chiama Prova d'autore, secondo estratto, è la canzone che vi regaliamo ora, Ancorarsi ancora.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

0: strade aperte, grande luce, che io...
1: Fino alla fine, per ancorarsi ancora, la nuova canzone di Mario Biondi, che se la cava bene anche in italiano. Questo testo è un po' particolare, ma una descrizione accurata. Secondo singolo estratto dal suo Prova d'autore. Restiamo in ambito di musica italiana e parliamo dei Lunedì Nero, ovvero la nuova canzone di Mr. Rain, che ha genesi quasi un anno fa, quindi una gestazione piuttosto lunga. Infatti, circa un anno fa Mr. Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che poi ne firma anche la produzione, la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Finalmente viene alla luce e possiamo farvela ascoltare. Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Fino alla fine anche per Mr. Rain, Lunedì Nero, la sua nuova canzone, come vi abbiamo spiegato prima, dopo una lunga gestazione è arrivata e la possiamo ascoltare nella sua semplicità, ma semplicità non vuol dire che le cose non siano fatte bene e belle. Via, quinta canzone, la sesta, e ce ne andiamo in Irlanda, perché da lì è originario Niall Horan, che ha avuto successo e popolarità grazie agli One Direction, però è un miraggio molto lontano, infatti è iniziato da tempo la sua carriera solista. E a proposito della sua carriera solista, sta per pubblicare il suo quarto album da studio, appunto per Niall Horan, si chiamerà Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo, sarà pieno zeppo di canzoni nuove, e noi vi facciamo ascoltare il pezzo che dà il titolo all'intero album, Niall Horan, Dinner Party.

0: party. Dinner party. Singolo e album che uscirà il 5 giugno per Niall Horan, che ha rappresentato la sesta proposta di questa settimana per Playlist in Blu. La settima, e torniamo in Italia, è per Lorenzo Salvetti, che è stato il vincitore di Amici della scorsa edizione. Però dopo tutto questo percorso ha iniziato a lavorare al suo primo EP, che è proprio appena uscito fresco fresco. EP che si chiama Stupida Vita, e c'è un bel singolo che vi regalo per i prossimi minuti. Lorenzo Salvetti, questa è Dimmelo Tu.
1: Dici che

Si chiama proprio così, dimmelo tu, la canzone di Lorenzo Salvetti che ci porta in fondo a questa puntata di maggio per Playlist in Blu. Prima dei saluti però vi presento la canzone con la quale concludiamo questa puntata, che è Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, che prende anche spunto da una frase italiana di un calciatore, perché ancora una volta Shakira ha una connessione stretta con i mondiali. Anzi, negli ultimi anni, nelle ultime edizioni dei mondiali di calcio, c'è stata più Shakira che l'Italia stessa. Ma questa è un'altra storia che forse non è il caso di toccare. Inno ufficiale del fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali, e quindi glielo auguriamo. Con questa Dai Dai concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, che ringrazio e saluto Gabriele Mileti, lui si è occupato della parte tecnica, e con lui, o forse no, torneremo tra 7 giorni. Ci occuperemo ancora delle novità in ambito discografico, sempre qui in Playlist in Blu. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Ciao, sono Michele Sciancalepore e ogni venerdì alle 21 con Retroscena vi guiderò alla scoperta dei segreti del teatro. Sul palco, in platea, dietro le quinte. Faremo un viaggio nella creazione e nell'animo di tutti i più grandi artisti del palcoscenico. Retroscena, ogni venerdì alle 21 su Inblu 2000.
1: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
2: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco L'Arte da Ascoltare qui su Radio Inblu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su Inblu 2000 come ogni weekend.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
6: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
8: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
9: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
10: il coro è una piccola famiglia di persone diverse, unite dall'amore per la musica e dal servizio offerto. Come in tutte le famiglie, possono sorgere tensioni o piccole incomprensioni. Cose normali quando si lavora insieme e si fatica per raggiungere un risultato. Possiamo dire che il coro è un po' un simbolo della Chiesa che è protesa verso la sua meta, cammina nella storia lodando Dio. Anche se a volte questo cammino è irto di difficoltà e di prove, e ai momenti gioiosi se ne alternano altri più faticosi, il canto rende più leggero il viaggio e reca sollievo e consolazione.
11: Allora, avete sentito Papa Leone di che cosa ci parla oggi? Ci parla di musica, accordi, armonie. Una puntata meravigliosa, bellissima. E ci dice che un coro, per esempio, è un po' come una piccola famiglia e quindi anche in famiglia bisogna saper cantare, bisogna saper suonare insieme, andare d'accordo. Ma come si fa ad andare d'accordo? Non è facile. E allora scopriamolo insieme ai nostri amici e compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati. Allora, si parla di musica. Ma a voi piace la musica?
12: Sì. Sì.
11: Perché?
12: Perché esprime le emozioni che prova chi canta e può esprimere pure tante emozioni a te.
11: E per esempio, quando senti una musica, che emozioni ti vengono?
12: Gioia, con alcune un po' triste perché mi fanno ricordare i ricordi brutti che ho avuto.
11: E secondo voi perché è così importante per noi la musica?
13: Ti muove la vita, ti riesce a stare con gli amici.
11: È bella per stare insieme, per stare con gli amici, ti muove dentro delle emozioni. Tu che dici?
13: Io quando sento la musica mi sento più felice.
11: Perché ti senti più felice?
13: Perché tipo quando ascolto la musica

0: L'ascolto perché mi annoio e quindi mi piace quando la sento perché mi rendo felice.
1: Quindi riesce a cambiare una giornata, magari una giornata storta. Fammi un esempio, che ne so, una giornata che è andata male, com'è?
0: Tipo, quando mamma si è arrabbiata con te, vai in camera e ascolti la musica.
1: Ti chiudi un po'. E tipo che musica ascolti quando ti si arrabbiano?
0: Alfa.
1: Alfa,
0: tipo.
1: Ok. E vi è mai capitato di cantare in un coro?
0: Sì.
1: E quando? A scuola, in parrocchia, quando?
0: A scuola.
1: A scuola. E vi piace?
0: Sì,
1: perché?
0: Siamo tutti insieme e cantano un po' tutti, quindi canta solo una persona e gli altri non possono parlare e non c'è una bella musica.
1: Quindi tu dici che la musica più bella è quella quando siamo tutti insieme, quando cantiamo tutti insieme. È difficile cantare tutti insieme, perché?
0: Sì. Perché se sbagli, dopo ti devi riunire agli altri e ti devi trovare con il pezzo della canzone.
1: Certo. E io qui, vedete, ho uno spartito, perché per cantare ci vuole uno spartito, giusto? Ci vuole la musica, bisogna anche un po' saper leggere la musica. In un coro ognuno ha un ruolo, ognuno ha una parte. Per esempio, sapete, in un coro classico ci sono le voci femminili, i soprani, i contralti, oppure le voci maschili, bassi, tenori, e ognuno fa la sua melodia e insieme diventano un'armonia. Allora potremmo dire che il coro è un po' come una famiglia, in cui ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua voce. Ma in famiglia è facile andare d'accordo?
0: No.
1: E perché? Perché non è facile?
0: Perché si può discutere su una cosa che all'altro non va bene.
1: Ma scusate, ma allora come si fa ad andare d'accordo? È difficile.
0: Prestandosi le cose, non dandosi fastidio, non farsi dispetti.
1: E ascoltarsi è importante per andare d'accordo?
0: Sì.
1: E quindi allora, scusate, è un po' come un coro, perché nel coro io devo ascoltare quello che canta vicino a me, se no non riesco a capire niente. Sapete, Papa Leone dice che il coro è un po' come una piccola famiglia e assomiglia alla Chiesa. Ma perché la Chiesa è fatta di persone?
0: Sì, molte
1: siamo
0: persone.
1: Noi, giusto? Sì. E anche la Chiesa è un coro, ognuno ha una voce,
0: sì.
1: Ognuno ha un ruolo.
0: Sì.
1: Insomma, non è facile, anche in una parrocchia, in una comunità, anche magari per cose sciocche, e magari si litiga, uno vuole fare in un modo, in un altro, e non si capisce bene. Ma nella Chiesa però c'è un segreto, sapete? C'è un maestro del coro, un direttore, potremmo dire. Chi è secondo voi nella
0: Dio.
1: Chiesa? Dio. È vero, è Dio, ma nella persona di chi? Perché sapete quando si dice in un gruppo ci vuole, per unire questo gruppo ci vuole un po' di spirito di gruppo.
0: Dimmi.
1: Che cos'è questo spirito?
0: Spirito Santo.
1: Hai ragione, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è potremmo dire, è il maestro dell'armonia. Quando magari ci sono due che litigano, arriva lo Spirito Santo ed è in grado di accordare i cuori, di far andare tutti insieme, di suonare tutti insieme la stessa musica. Allora, che cosa abbiamo capito oggi? Che in questo coro, che è la Chiesa, ognuno ha la sua voce. E anche tu hai la tua voce, io ho la mia. E insieme possiamo cantare il canto più bello, che è quello del Vangelo e che è quello di dire al mondo quanto è bello essere cristiani, quanto è bello stare insieme, quanto è bella la Chiesa. Vedete come questa immagine bellissima in cui siamo tutti insieme e insieme cantiamo, ognuno con la sua voce. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
2: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Oggi vi racconterò di un uomo assai forte di nome Sansone. Aveva 7 trecce di lunghi capelli che non poteva tagliare. Dio lo aveva benedetto e avrebbe difeso sempre Israele dai filistei che in ogni modo lo volevano far cadere. Poi si innamorò di Dalila, una donna bella, proprio filistea. Ella con l'inganno voleva sapere la sua forza che cos'era. Ascoltate questa storia e poi scoprirete che cosa accadrà. Se Sansone perderà i capelli, ascoltate che succederà. Sansone e Dalila. Dopo la fuga dall'Egitto, il popolo di Israele visse per 40 anni nel deserto del Sinai, dove molti

molte volte dovette combattere contro i nemici filistei. Tra i suoi valorosi combattenti c'era un uomo di nome Sansone. E la storia che vi racconterò parla proprio di lui, fin dalla sua nascita. Sua mamma era sterile e non aveva potuto avere figli, ma un giorno le apparve l'angelo del Signore e le disse: «Tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ma mi raccomando, non bere vino e non mangiare cibi impuri e soprattutto non tagliargli mai i capelli. Questo figlio sarà benedetto dal Signore fino al giorno della sua morte, sarà forte e coraggioso e salverà il popolo di Israele dalla furia dei Filistei». E così avvenne. La donna partorì un figlio che chiamò Sansone e che fu benedetto dal Signore. Crescendo, Sansone aveva rispettato tutto quello che il Signore aveva detto a sua madre. Non si era mai tagliato i capelli e così li aveva lunghissimi e raccolti in 7 trecce. Diventato un uomo, si innamorò proprio di una donna filistea, Dalila. Quando i filistei lo scoprirono, pensarono di poterla usare per capire qual era il suo punto debole, ma da dove veniva la sua forza? Come potevano smascherarlo? Dalila, Dalila, ci devi aiutare tu, devi scoprirlo tu da dove viene la sua forza, devi fingerti gentile, dolce, innamorata e scoprire perché è così forte e come possiamo avere la meglio su di lui. Se riuscirai in questa impresa, ti daremo 1100 monete d'argento. Dalila, e non a caso il suo nome significa traditrice, accettò la proposta e, ottenuta la fiducia di Sansone, che era innamorato perso, gli chiese: «Spiegami da dove viene la tua forza impareggiabile. Sansone, dimmi il tuo segreto!» «Se riuscirai a legarmi con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerò debole e sarò vulnerabile come qualsiasi uomo». Dalila lo legò e finse che arrivassero i filistei per ucciderlo. «Aiuto! Ecco i tuoi nemici!» Ma Sansone aveva mentito e con tutta la forza che aveva in corpo, in un solo colpo spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa appena tocca il fuoco. «Sansone, mi hai preso in giro! Ma perché? Ma io non mi arrendo! Ti prego, dimmi da dove viene la tua forza. Legami stavolta con delle funi nuove, mai usate, e io diventerò debole come un bambino». Ma anche questa volta Sansone aveva mentito e si liberò in un battibaleno. Dalila capì che era stata presa in giro un'altra volta e si arrabbiò moltissimo. «Sansone, ma perché? Perché mi prendi in giro? Solo perché sei forte e ti credi invincibile, puoi prenderti gioco di me?» «Hai ragione. Ti ho mentito ancora, ma questa volta ti dirò la verità. Queste che vedi sono le mie 7 trecce. Non le ho mai tagliate e sono parte di me. Se tu sapessi metterle in un telaio e fissarle con un pettine, allora perderei tutta la mia forza. Sarà alla volta buona?» pensò Dalila. Fiduciosa lo fece addormentare e fece come le aveva detto e poi gridò di nuovo: «Sansone, i filistei ti sono addosso!» Ma Sansone si svegliò e strappò il pettine dal telaio. Ancora una volta era libero e pieno di forza. Dalila era affranta e giocò l'ultima sua carta. «Sansone, come puoi dirmi ti amo se il tuo cuore non è con me? È la terza volta che tenti di ingannarmi». Sansone non ne poteva più, Dalila lo tormentava, era diventata così insistente che decise di aprirle il suo cuore e poi era così bella. «Io, benedetto da Dio», le disse, «non ho mai tagliato i miei capelli. È la promessa che ha fatto mia madre al Signore affinché mi rendesse invincibile. Se i miei capelli venissero rasati, diventerei debole come qualsiasi uomo». Dalila lo sentiva che questa volta Sansone stava dicendo il vero e così andò dai filistei. «Ve lo consegnerò e voi portatemi il denaro promesso». Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia e poi chiamò un uomo e gli fece rasare completamente le 7 trecce.
Sansone cominciò in fretta a perdere tutta la sua forza. I filistei così riuscirono a catturarlo, lo torturarono e lo legarono con una doppia catena di bronzo. Lo portarono in prigione, costringendolo a girare la macina come un animale, anche se era debolissimo. Ma giorno dopo giorno, sulla sua testa cominciarono a spuntare nuovi capelli e i filistei, sciocchi, fecero festa offrendo un gran sacrificio al loro dio. Il nostro dio ci ha dato tra le mani Sansone, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri morti. Portatelo qui, così ci divertiamo. Così portarono Sansone in piazza, come fosse un giullare, fino all'ingresso del loro tempio. Sansone chiese al servo che era con lui di lasciarlo appoggiare alle colonne. Aveva in mente qualcosa, sì! Il tempio era pieno, c'erano tutti i principi dei filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone, fra uomini e donne che lo guardavano. Sansone invocò il Signore e disse: «Signore Dio, ricordati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, anche se ho peccato!» E in un colpo solo mi vendicherò dei filistei per quello che hanno fatto a me e al tuo popolo. Si appoggiò sulle due colonne principali, quella di destra e quella di sinistra, e urlò: «Che io muoia insieme con tutti i filistei!» Si curvò con tutta la forza che aveva e il tempio si sbriciolò addosso ai principi e a tutta la gente che era dentro. Furono più i morti che egli causò con il suo sacrificio di quanti ne aveva uccisi in vita. Per questo Sansone è un eroe e per questo ancora si dice: muoia Sansone con tutti i filistei. Quando per vendetta si vuol rischiare il tutto per tutto, si dice così. Ma la vendetta, lo sappiamo, è un'arma malvagia che fa del male a chi la usa. Guai a usarla.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati sulla nostra barca come ogni settimana con la parola di Dio insieme a Don Dino e al nostro Tommasino. E oggi la domanda interessante, anche bella, è: chi è una persona grande per te? I nostri amici hanno risposto in maniera molto, molto creativa, hanno risposto dicendo il loro cantante preferito, hanno risposto che è una persona grande, importante, che ha valore addirittura. Il Vangelo oggi ci dice una cosa completamente diversa. Per essere grandi bisogna essere bambini, cioè bisogna tornare bambini, bisogna tornare semplici, bisogna tornare con quel cuore puro che ci permette veramente di essere persone grandi.
2: Don Dino, io mi vedo sempre piccolino, quindi penso di non essere mai grande, ma allora tu mi dici che posso esserlo anch'io?
1: Bravissimo, puoi esserlo ogni giorno, nella quotidianità noi siamo chiamati ad essere grandi e partiamo proprio da questo. Un'altra domanda era: che cos'è lo scandalo? Oh, mi ha fatto sorridere il sorriso sulla bocca di quel bambino che ha detto passiamo ad un'altra domanda, quasi che non ne voleva sapere. Lo scandalo, bambini, è un inciampo, è un cadere tante volte, è un dire qualche cosa che ferisce le persone, è un fare qualche cosa che va a ferire il cuore dell'uomo. Quella bambina ha detto una cosa molto interessante, una specie di tradimento, ed è proprio così. Noi non vogliamo essere questo, Tommasino, vero?
2: No,
1: assolutamente.
2: No, non vogliamo.
1: Noi vogliamo essere uomini che hanno nel cuore la voglia e anche il desiderio di camminare con Gesù. E per preparare il cuore dobbiamo un po' pulirlo, un po' semplificarlo, un po' come quello dei bambini. E allora, caro Tommasino, la nostra barca riparte, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con la parola di Dio, sempre con il nostro amico Tommasino. Ciao bambini!
2: Ciao!
3: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù!

0: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
1: Benvenuti a tutte e a tutti alla 61esima puntata dell'Arte da ascoltare. Stavolta siamo a Venezia con Shen Fu, il curatore cinese con più mostre realizzate in Italia. Non basta costruire ponti, ma è molto più importante aprire finestre tra culture. E questa è la missione del curatore che dopo il dottorato a Ca' Fosca ritorna a Venezia per un grande traguardo. Al centro del suo percorso c'è Metamorphosis, l'attesa mostra a Ca' Fosca Esposizioni, nata attorno alla celebre curatrice Victoria Lu. Un legame profondo, iniziato nel 2011 con un documentario, è diventato oggi un progetto in cui per la prima volta Victoria Lu stessa si rivela come artista. Già protagonista, se nel 2013 della più grande mostra di arte contemporanea cinese collaterale alla Biennale, il curatore continua a scardinare gli stereotipi artistici. Il futuro prossimo è già fitto: tra giugno e luglio curerà a Venezia due personali, una di Yi Shu con la sua complessa ricerca d'avanguardia e l'altra di Chu Yiwen, che sorprenderà il pubblico in una veste totalmente inedita rispetto ai suoi celebri libri per bambini. Una voce fondamentale, quella di Shen, per l'interscambio artistico tra Italia e Cina.
0: L'arte da ascoltare.
1: E qui con noi Shen Fu, curatore della mostra Metamorphosis alla Ca' Fosca Esposizioni di Venezia, visitabile, ricordiamo, fino al 22 novembre 2026. Buonasera Shen, come stai innanzitutto?
2: Buonasera, buonasera Augo, un grande piacere di essere qua con te insieme.
1: Anche per me. Allora, Shen, tu hai quasi 39 anni, vero?
2: Sì.
1: 38
2: ancora.
1: Non vuoi aumentare, giustamente, ti capisco, però hai un record,
2: sì.
1: Sei ancora imbattuto, ti sei aggiudicato un primato di cui essere orgoglioso, sei il curatore cinese con più mostre realizzate in Italia, vero?
2: Spero di sì, eh?
1: Io so che è così. Di che numeri parliamo? A quante mostre sei arrivato e quando hai iniziato a...
2: Sto cominciando come assistente curatore, sì, da 2011,
1: okay,
2: da 2010-2011, fino, okay, adesso, già passato circa 16 anni.
1: Sì.
2: Dalla
1: prima mostra.

0: Prepara la prima mostra.
1: Bello, ti ricordi la prima emozione che hai provato appena hai terminato la prima mostra da
0: Allora,
1: assistente?
0: sono molto fortunato perché l'ho studiato in Venezia. Quando ho appena iniziato a studiare nell'Accademia di Venezia, ho avuto una possibilità di collaborare con grandi curatori arrivato a Venezia per curare la mostra della Biennale. Poi,
1: Come si chiama Asen?
0: il curatore, esempio, Wang Lin, è un curatore molto famoso, anche un poeta cinese.
1: Ah, bene, è il primo con cui hai collaborato.
0: Esatto, Clixture Culture,
1: Il titolo della
0: il
1: mostra.
0: titolo, sì. Poi, con Victoria Lu,
1: Certo.
0: Future Pass, anche una
1: Future Past.
0: mostra è molto importante. Poi c'è un altro progetto molto speciale, sempre evento cultural della Biennale, Eastern Board, con Gloria Varese, è la mia professoressa dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.
1: Che bello, con lei hai collaborato,
0: Sì,
1: anche con lei.
0: sì, sì,
1: Bene.
0: sì,
1: Bene, e poi insomma non ci dilunghiamo con altre mostre, ma sappiamo perfettamente che sono numeri importanti. Allora, Sen, dopodomani sarà una giornata speciale perché torni alla Ca' Foscari per la premiazione del tuo dottorato, riceverai il titolo di dottore di ricerca. Beh, ti chiedo prima di tutto su quale tesi?
0: La storia dell'arte contemporanea.
1: Storia dell'arte
0: Sì.
1: contemporanea, ok. E doppia notizia, insomma, sembra che sia il tuo anno, contemporaneamente, quindi ricevi il titolo di dottore di ricerca e firmi come curatore l'ennesima mostra dal titolo Metamorphosis, che è un'esposizione che celebra una dei più grandi curatrici d'arte cinese, Vittoria Lu, che per la prima volta si ritrova in veste d'artista a Venezia. Quindi, una figura, ecco, vorrei parlare con te di questa mostra che è stata di recente inaugurata, una figura che segui racconti da 15 anni, fin dai tuoi esordi, appunto, quando la seguivi con la videocamera, perché tu sei anche un appassionato di cinema all'Accademia. E quindi da curatrice ad artista, Vittoria Lu in questa mostra diventa l'opera d'arte stessa al centro della scena. Infatti ci sono
0: Esatto.
1: molte video installazioni in cui lei compare. E allora ti chiedo com'è nato il rapporto con lei, perché si è creata questa grande fiducia tra di voi. E, insomma, raccontaci questa mostra.
0: Allora, per me questa mostra non è solo un modo per raccontare il lavoro artistico e curatoriale di Victoria Lu, ma anche per raccontare la sua vita. Ci conosciamo dal 2011, come abbiamo detto, la Future Pass, perché sono la regista del documentario di questa mostra.
1: Come andò la mostra? Insomma, a livello di allestimento, di rapporto curatoriale tra di voi, vi siete subito trovati bene?
0: Sì, perché questa mostra è partita da Venezia, cioè fino a Pechino. Quindi girato
1: È proseguita fino a
0: quattro,
1: Pechino. Ah,
0: sì,
1: che bello.
0: è una
1: Quindi
0: mostra,
1: itinerante. Sì. Ok.
0: sì, mondiale. Quindi l'ho fatto tutte le quattro parti per fare
1: Sì.
0: documentario della mostra. Quindi abbiamo trovato bene per
1: Bene,
0: questa
1: vi siete trovati bene,
0: collaborazione.
1: ottimo.
0: Sì.
1: E, sì, mi dicevi invece di questa, quali sono le differenze invece in questo caso con Metamorphosis?
0: Sì, ma comunque anche Victoria Lu dall'inizialmente, perché lei dal 2011 ha detto che non vorrebbe essere più curatrice, vorrebbe lasciare, diciamo, perché si sente più diventato un artista che è un curatrice. Quindi per lei il suo sogno rimane sempre diventato un artista.
1: Ah, bene.
0: Finalmente,
1: Beh,
0: comunque,
1: realizzato, sogno realizzato
0: esatto,
1: in questa mostra.
0: sì. Quindi finalmente è diventata realtà, no? Per questa volta.

0: è vero. E non basta la mostra di Metamorphosis, ma tra giugno e luglio ne curerai altre due. Sei instancabile, Sen. Sempre a Venezia, due personali molto attese, quella di Idishu, che è una sfida complessa in cui cercherai di tutelare l'indipendenza artistica di questa giovane figlia d'arte, di cui parliamo presto, e quella di Zhu Yuan, che svelerà un lato inedito rispetto alla sua fama in Cina di scrittore d'infanzia. Allora, ci racconti un po' come sono nate queste due mostre e come stanno andando in cantiere, insomma, le tue preoccupazioni e le tue ansie, visto che tra poco apriranno, quindi sarai sicuramente, diciamo, un po' in ansia, ecco.
1: Sì, Idishu, io ho conosciuto tramite anche i suoi genitori,
0: Ok.
1: perché lei è un'artista cinese nata negli Stati Uniti, ma anche i suoi genitori sono entrambi artisti contemporanei, molto conosciuti
0: Sì. Ok,
1: anche.
0: lei è figlia di?
1: Di Xu Bing?
0: Di Xu Ping,
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: è un celebre
1: Collaborato
0: artista internazionale con cui anche tu hai collaborato.
1: con il suo padre,
0: Sì.
1: ma però il suo lavoro è molto diverso da quello che dei suoi
0: Ok.
1: genitori. Questo dipende anche in parte dal suo sfondo culturale, ma anche parte della sua ricerca personale. È
0: Lei lavora a
1: molto.
0: New York,
1: Lavora a
0: vero?
1: New
0: In questo
1: York.
0: momento?
1: Sì, concentrato a New York, ma anche, diciamo, intendo tornare in Cina.
0: Ah, intende tornare in Cina.
1: Sì,
0: Ok.
1: perché lei ha comunque diciamo, un fondo culturale cinese.
0: E sarà la sua prima personale in Italia a Venezia? Curata
1: Sì, sì, sì,
0: da
1: sì.
0: te.
1: Sì,
0: Bene.
1: perché secondo me la cultura, diciamo, cultura cinese, cioè non solo i cinesi vivono in Cina, ma ci sono anche tanti cinesi che vivono
0: Assolutamente
1: all'estero,
0: sì,
1: ad esempio
0: all'estero. Sì.
1: come, sì, come artista, come lei, no?
0: E quindi lei mi dicevi è scultrice?
1: Scultrice, ma
0: Ok.
1: molto difficile, diciamo che stiamo preparando la mostra in
0: Beh,
1: questo
0: sì,
1: momento, sì.
0: proprio perché tu sei il curatore, sai bene che allestire non è affatto facile, soprattutto nei trasporti, visto che si parlerà di sculture che faranno, insomma, oltreoceano da New York a Venezia. Quindi capisco un po' le tue ansie, visto che a metà giugno ci siamo quasi.
1: Sì,
0: E
1: sì, sì,
0: quindi.
1: sì, sì, sì.
0: E invece a luglio di Iwan,
1: Sì.
0: che cosa ci dici al riguardo?
1: Allora, cioè, Zhou Yuan in Cina è anche un autore molto conosciuto di libri per i bambini.
0: Sì, d'infanzia, sì.
1: Ma in questa mostra il pubblico non li conoscerà quasi per niente il suo lato di scrittore di fiabe.
0: Sì, bene, in
1: È
0: effetti.
1: proprio questo aspetto che mi interessa molto. Quando un artista può sorprendere cambiamento per linguaggio e identità. Questo
0: Ok.
1: perché Zhou Yuan in questo momento lui è molto interessante, cioè pace, perché secondo lui la sua arte deve in questo momento deve
0: Deve
1: concentrare
0: infondere pace, sì,
1: pace. Sì,
0: ok.
1: perché è uno, secondo
0: Molto
1: me,
0: sensibile su
1: anche
0: questo
1: un
0: tema.
1: grande amore lui
0: Ah.
1: per questo mondo. Cioè, lui pensa che vorrebbe fare questa mostra perché vorrebbe
0: Ci tiene
1: tiene
0: particolarmente
1: particolare.
0: e
1: Sì.
0: vuole inviare in effetti
1: Esatto.
0: questo messaggio.
1: Esatto.
0: E questa sarà a luglio, sempre a Venezia, vero?
1: Sì,
0: Sì. Bene.
1: sì, sì, sì.
0: Allora, se ne siamo quasi al termine della puntata e ti chiedo rapidissima una mostra da consigliare in corso in Europa o in Italia per i nostri ospiti. Dove ci spostiamo stavolta?
1: Allora, se devo consegnare una mostra
0: Sì.
1: ma però lavoro in Venezia, quindi della Biennale di questo
0: Della
1: anno,
0: Biennale? Sì,
1: allora
0: beh, magari sì. Casualmente,
1: direi sicuramente il padiglione cinese,
0: padiglione, chissà.
1: Cina, con il progetto Dream Stream. Mi interessa molto perché non parla solo di tecnologia o di arte contemporanea in modo superficiale, ma prova a mettere insieme tradizione e pensiero oriente, scienza e immaginazione del futuro.
0: Questo in effetti film. Sì, io mi ricordo quando ho visto il padiglione in Cina, è un grande connubio tra storia millenaria e appunto nuove tecnologie, e penso che riescano a dialogare bene.

0: Allora, io ringrazio Senfu per essere stato qui, curatore della mostra Metamorfosis, dedicata al lavoro di Vittoria Lou alla Ca' Fosca Esposizioni, visitabile fino al 22 novembre 2026. Paolo Accorona per il supporto tecnico e ricordo ai nostri ascoltatori che ci possono ascoltare appunto scaricando l'app Play 2000. Un caro saluto e alla prossima puntata. Grazie.
1: Grazie mille.
2: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata speciale del sabato di Cose di Musica, in cui selezioniamo il meglio delle storie narrate durante la settimana. Così abbiamo scelto di offrirvi un secondo ascolto di questi argomenti: un cantautore, Tananai, un aneddoto su Courtney Love e il suo abito da sposa, e infine un evento, il debutto di Lucio Dalla al Festival di Sanremo. Ora ascoltiamo insieme una canzone da playlist e poi andiamo a cominciare. Non so

0: Il cantautore.
1: Alberto Cotta Ramusino, noto come Tananai, è un cantautore e produttore discografico nato a Milano l'8 maggio 1995. La sua carriera musicale prende avvio dalla produzione di musica elettronica sotto lo pseudonimo Not For Us, con il quale firma un contratto con Universal Music Italia e pubblica l'album d'esordio To Discover and Forget del 2017. Dopo questo primo progetto in inglese, Alberto sceglie di concentrarsi su canzoni scritte e cantate in italiano, adottando il nome d'arte Tananai, appunto, termine lombardo che in senso scherzoso può riferirsi a una piccola peste o a qualcosa di poco utile, un nomignolo a lui affibbiato in famiglia. Escono i primi singoli e ottiene i primi riscontri, ma il successo vero arriverà qualche anno dopo.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Tango rappresenta uno dei massimi successi raggiunti da Tana Nai, precisamente al Festival di Sanremo del 2023, dove si classifica al quinto posto. A Sanremo però c'era già stato, nelle due edizioni precedenti, facendosi notare con i brani Esagerata e Sesso Occasionale. Dall'Harrison all'Airplay radiofonico, il passo è breve e ad accelerare la sua ascesa arrivano anche diverse collaborazioni, come in La Dolce Vita, accanto a Fedez e Mara Sattei, che nel 2022 ha raggiunto la vetta della classifica italiana dei singoli più venduti e ottenuto numerose certificazioni, e come in Storie Brevi, cantata in duetto con Annalisa e che ha ricevuto ampia attenzione commerciale e radiofonica.

0: Storie brevi, cantata con Annalisa, ha garantito a Tananai un posto in cima alle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio nell'estate 2024, offrendo all'artista milanese una visibilità ancora maggiore e spingendo il suo più recente disco intitolato Calmo Cobre, pubblicato nel 2025, in vetta alle classifiche di vendita. Ancora fresco di tour europeo, Tananai è costantemente presente attraverso performance e singoli che continuano ad avere riscontro nella scena musicale italiana, in attesa di un nuovo annuncio discografico o live. E ora ci prepariamo a raccontarvi un aneddoto su Courtney Love e il suo abito da sposa. State su In Blue.
1: Cose di musica.

L'aneddoto. Courtney Michelle Love è un'icona della musica e della moda alternativa, nota soprattutto come cantante degli Hole per il suo ruolo nel movimento grunge degli anni 90. Il matrimonio con Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, avvenne il 24 febbraio 1992 sulla spiaggia di Waikiki, a Honolulu, alle Hawaii. Per quell'occasione Love indossò un abito da sposa in raso e pizzo che apparteneva originariamente all'attrice Frances Farmer. Qui i Nirvana dedicarono il brano che andiamo ad ascoltare, Frances Farmer, We'll Have a Revenge on Seattle, tradotto Frances Farmer si vendicherà di Seattle. Ah, al matrimonio Cobain optò per un look molto meno tradizionale, un pigiama a quadri.

La voce di Kurt Cobain in questa puntata in cui stiamo parlando di sua moglie Courtney Love e il suo rapporto con i vestiti. L'abito da sposa di cui abbiamo parlato rifletteva già allora il suo spirito anticonformista, che al di fuori dei contesti ufficiali preferiva capi ispirati alla lingerie, a vestiti economici o vintage e a tute, piuttosto che sottostare alle regole della moda formale. In un episodio diventato celebre in occasione di una festa dopo gli Oscar del 1990, la cantante si presentò con quello che scherzosamente definì come il vestito da sposa più economico che aveva trovato. La stampa tradizionale non accolse bene questa sua uscita, ma col tempo reinterpretò quelle scelte come momenti di stile pionieristico.

0: Miss World degli Hall, scritta da Courtney Love, usa l'immaginario dei concorsi di bellezza per criticare la moda come imposizione estetica. Corone, trucco e abiti da reginetta diventano simboli di ruoli femminili costruiti e soffocanti. Niente a che vedere con lo stile vintage ed economico sfoggiato dalla cantante in più occasioni. Per lei gli abiti sono sempre stati strumenti espressivi legati all'identità individuale e alla protesta contro convenzioni rigide più che semplici ornamenti sociali. Ma ora siamo pronti a cambiare argomento per parlarvi di un evento, il debutto sanremese di Lucio Dalla, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: L'aneddoto.
1: Lucio Dalla è uno dei cantautori più originali e influenti della musica italiana del Novecento. La sua carriera inizia negli anni 60 come musicista jazz e clarinettista, prima di avviarsi verso una carriera solista. Dopo alcuni 45 giri e la fondazione di un proprio gruppo, Gli Idoli, Dalla affronta per la prima volta il palco del Festival di Sanremo nel 1966 con il brano Puff Boom, presentato in abbinamento con gli Yardbirds. Questa prima apparizione non gli valse l'accesso alla finale, ma segna il suo debutto ufficiale al Festival e la sua prima esperienza in un contesto di grande visibilità nazionale.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.